ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: come vorrei, come vorrei che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Television.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani, perché non so dire basta.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Potevo dirsi che taglio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai ai.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6:30. In apertura del conflitto nel Golfo Persico, per la seconda notte consecutiva gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran. In diverse città nel sud del paese sarebbero stati colpiti un centinaio di obiettivi militari, tra cui radar costieri, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerea. Danneggiato però anche un ospedale, si contano almeno 4 vittime. L'attacco ha avuto una portata più ampia rispetto a quello della notte precedente. Il Pentagono ha fatto sapere che è stata la risposta ai bombardamenti iraniani contro petroliere nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ieri aveva dichiarato finita la tregua.
4: La reazione dell'Iran non si è fatta attendere. Questa mattina missili e droni sono stati lanciati contro basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che verrà riaperto solo con il rispetto delle richieste di Teheran. Al momento sembra però confermato l'incontro dell'11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le parti. Oggi intanto in Iran si chiudono le celebrazioni funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei, la cui salma verrà sepolta nella città di Mashhad.
3: E di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è appena concluso, Trump è tornato a parlare del conflitto in Iran. Ha detto che dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipende la decisione sull'eventuale ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Dopo aver attaccato a più riprese gli alleati durante l'incontro in Turchia, le dichiarazioni conclusive di Trump sono state più concilianti. Ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, al quale ha promesso nuovi aiuti, e ha definito buone le riunioni con i paesi europei.
4: A Milano nel tardo pomeriggio è scoppiato un incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa in via Don Minzoni e sul posto sono arrivate decine di vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma su quell'area si è alzata una grande nube di fumo e in serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona. Un invito ribadito nella notte dall'assessore alla protezione civile Granelli.
5: I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domani l'incendio, gran parte delle fiamme ormai non ci sono più, però ci sono ancora alcuni focolai che dovranno lavorare ancora durante la notte. Abbiamo appena fatto un punto con ATS e ARPA. ARPA Lombardia ha fatto le prime analisi della qualità dell'aria. Per ora l'unica prescrizione che ci è stata data è quella di ancora per le prossime ore, per la giornata di giovedì mattina, di non sostare nelle vicinanze, di tenere le finestre chiuse, di non consumare frutta o verdura coltivata nelle vicinanze e per i bambini di non giocare all'aperto nelle immediate vicinanze dell'incendio.
4: Poco fa sui social network il comune ha precisato che l'area in cui valgono queste indicazioni è quella nel raggio di 2 chilometri dal luogo del rogo. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un container, ma è da capire cosa le abbia causate. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta.
3: A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno mandato un messaggio di unità in vista delle prossime elezioni nazionali, insistendo sui temi che uniscono i loro partiti come sanità, scuola e lavoro, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni che hanno fatto iniziare in ritardo gli interventi dal palco.
4: Walter La Vitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente e aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra il giornalista e La Vitola. In serata Corsini ha smentito di aver concesso un'intervista, dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi estrapolate dal contesto.
3: E nella notte è stato assegnato il premio Strega. Michele Mari è il vincitore con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
7: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
8: 1. È vicina ai territori.
9: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
10: 2. È comunitaria.
11: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
12: 3. È gratuita.
13: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
14: 4. È plurale.
15: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
16: 5. È culturale.
17: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
6: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7. Sull'Iran, seconda notte consecutiva di raid aerei. Il Pentagono rivendica colpiti 90 obiettivi militari nel sud. Per i media iraniani è stato danneggiato anche un ospedale. Almeno 4 vittime in tutto il paese. Teheran risponde con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. Trump ieri aveva dichiarato conclusa la tregua. Resta confermato per ora l'incontro dell'11 luglio in Pakistan. L'Ucraina torna ad attaccare le infrastrutture petrolifere russe, colpiti almeno 2 depositi, si lavora per spegnere gli incendi. Zelensky intanto ad Ankara incassa la licenza di produrre missili Patriot. Dalla NATO scelte irresponsabili, il commento di Mosca. A Milano pompieri al lavoro per l'incendio scoppiato in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini, la zona è quella di Dergano e della Bovisa. Il comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. A Napoli proteste di un gruppo di disoccupati e di Potere al Popolo durante l'evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal palco un messaggio di unità per battere Meloni alle elezioni, ma gli interventi sono iniziati in ritardo a causa delle contestazioni. L'inchiesta sulla bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci, il presunto mandante La Vitola si dice innocente. Il conduttore di Report deve chiarire, avrebbe detto il dirigente Rai Corsini, sottolineando l'amicizia tra il giornalista e il faccendiere indagato, per poi diffondere una smentita. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 9 luglio, la meditazione di oggi è curata da Carola Stobeus, diacona della Chiesa Valdese di Torre Pellice. In chiusura ascolteremo il brano Un fuoco inizio a. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Daniele leggiamo al capitolo 2 il versetto 28. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. E dall'epistola ai Colossesi al capitolo 1 leggiamo il versetto 27. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria.
3: Ti dico una cosa, ma non dirlo a nessuno. Lo conosciamo questo, vero? Quando qualcuno ci racconta un segreto, in genere sarebbe un tradimento nei confronti di chi ce lo confida di raccontarlo ad altri. Ma esistono anche segreti per i quali vale esattamente il contrario. Segreti che proprio non devono rimanere tali e che non dobbiamo tenere per noi. Per favore diffondilo, perché la questione che finora era segreta è talmente importante che tutti devono venirne a conoscenza. Questo segreto aspetta che lo rendiamo noto. Forse questa volta gli altri non vogliono nemmeno conoscere il segreto, oppure non ci credono. A volte i segreti possono diventare un peso. Facciamo bene a non prenderli alla leggera. Nella lettera ai Colossesi si parla proprio di un segreto che non deve rimanere tale a nessun costo. Lo scrittore della lettera che viene inviato ai Colossesi è a conoscenza di un segreto e descrive cosa significa questo segreto per se stesso e per chi legge la sua missiva. Il segreto richiede all'autore della lettera di affrontare le difficoltà che esso gli comporta. E l'autore della lettera ubbidisce perché ritiene che il segreto valga la pena di affrontare. Veniamo a sapere da chi viene il segreto e quale l'incarico l'autore della lettera prende così sul serio da essere disposto a soffrire per esso. Il committente è Dio, e l'incarico di Dio consiste nel diffondere la sua parola tra la gente. L'autore della lettera deve raccontare ciò che Dio ha in serbo per loro. È in viaggio come missionario in Asia Minore e deve constatare che il suo messaggio non trova ovunque orecchie attente. E per questo lui dice di se stesso che sta soffrendo. E poi il segreto, il mistero stesso che Dio gli ha affidato e che l'autore della lettera non vuole a nessun costo tenere per sé e a qualunque prezzo. E quella è la cosa principale. E l'autore della lettera lo esprime con queste parole. Io devo portare a compimento la sua parola, cioè quel progetto segreto che egli ha sempre tenuto nascosto a tutti, ma che ora ha rivelato al suo popolo. Adesso Dio ha voluto far conoscere questo progetto segreto, grande e magnifico, preparato per tutti gli esseri umani. Il segreto è questo: Cristo è presente in voi e perciò anche voi partecipate alla gloria di Dio. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: Sull'Iran, seconda notte consecutiva di raid aerei, il Pentagono rivendica colpiti 90 obiettivi militari nel sud, ma ci sono vittime tra i civili. Teheran risponde con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. L'Ucraina torna ad attaccare le infrastrutture petrolifere russe, prese di mira almeno due depositi, si lavora per spegnere gli incendi. Zelensky intanto ad Ankara incassa la licenza di produrre missili Patriot. Dalla NATO scelte irresponsabili, il commento di Mosca. A Milano, pompieri al lavoro per il rogo scoppiato in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa. Il comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. A Napoli, proteste di un gruppo di disoccupati e di Potere al Popolo durante l'evento con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal palco un messaggio di unità per battere Meloni alle elezioni, ma gli interventi sono iniziati in ritardo a causa delle contestazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7:30. Per la seconda notte di fila gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran. È stato un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Nel mirino soprattutto obiettivi militari nel sud del paese, ma si segnalano anche alcune vittime. Dal vertice della NATO in Turchia, ieri il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva dichiarato terminata la tregua. In diretta per gli ultimi aggiornamenti, Farehan Sabai.
5: Sì, buongiorno Andrea. Oggi avrà luogo la sepoltura del leader supremo Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, ma la guerra prende il sopravvento sui funerali di Stato attorno a cui la Repubblica Islamica cerca di esibire partecipazione popolare e consenso. Lo ricordiamo, il 17 giugno era stato firmato un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che consentiva la riapertura dello stretto di Hormuz, ma nonostante l'opposizione americana, Teheran rivendica il diritto di imporre pedaggi alle navi in transito e minacciando petroliere e cargo che eludono l'unica rotta autorizzata, che è quella proprio lungo la costa iraniana. Infatti martedì i Pasdaran hanno colpito 3 navi commerciali in transito, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo, hanno colpito circa 90 obiettivi militari tra cui sistemi di difesa aerea, strutture di sorveglianza costiera e depositi di missili e droni. Ci sono state esplosioni la notte scorsa nelle città portuali di Bandar Abbas, Konark, Chabahar, e secondo i media di Stato i morti sono 3, tra cui un vigile del fuoco morto in un attacco all'aeroporto di Iran Shahr. A Bushehr, sempre nel sud, c'è l'unica centrale nucleare civile ed è stata colpita lì una base militare, mentre nel Golestan a nord è stato colpito un ponte ferroviario. Per rappresaglie, Pasdaran hanno annunciato attacchi con droni e con missili contro le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Hanno minacciato di attaccare altre basi nella regione se Washington dovesse colpire ancora nelle prossime ore. In tutto questo, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha ribadito che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto soltanto alle condizioni iraniane e non sotto la pressione delle minacce americane. Restituisco la linea allo studio.
4: Grazie Farian. Dalla guerra con Teheran e dagli accordi sulla Groenlandia dipenderà il ritiro delle truppe americane dalle basi in Europa. Lo ha dichiarato Trump ai giornalisti sull'Air Force One di ritorno in volo dal vertice della NATO ad Ankara, che si è concluso ieri. Durante l'incontro in Turchia il presidente degli Stati Uniti ha attaccato a più riprese gli alleati, ma le sue dichiarazioni conclusive sono state più concilianti. Ha definito buone le relazioni con i paesi europei e ha elogiato il presidente ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza di produrre missili Patriot. Nella notte, intanto, l'Ucraina è tornata ad attaccare siti petroliferi russi. La Casa Bianca nelle ultime settimane sembra essersi spostata su posizioni più vicine a Kiev. A cosa è dovuto questo allineamento? L'abbiamo chiesto alla giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
0: Sono diverse settimane che l'atteggiamento di Washington nei confronti dell'Ucraina è molto più positivo, anche nei vertici precedenti, anche al G7, comunque le posizioni degli europei e degli Stati Uniti sembravano molto più allineate, probabilmente oltre a essere mosso da dinamiche interne all'amministrazione repubblicana, a Trump piacciono i vincitori, quindi vedere nel momento in cui la Russia appare invisibile in difficoltà e l'Ucraina appare invisibile rimonta, credo che Trump, diciamo, salga volentieri sul carro del vincitore apparente, attenzione. Da un punto di vista pragmatico come quello di Trump sarebbe anche sconsiderato continuare a sostenere un leader che appare in difficoltà, semmai a questo punto potremmo vedere un Trump fare pressioni su Putin come l'aveva fatto su Zelensky, dicendo che adesso sei tu quello che deve cedere e mostrare un qualche tipo di compromesso, anche perché con l'approssimarsi delle elezioni del midterm chiaramente il presidente repubblicano ha un gran bisogno di mostrare al suo elettorato una vittoria, una pace vera tra le tante guerre che lui ha raccontato di aver fatto finire, una guerra la più importante probabilmente che lui veramente fa finire e non ha più molto tempo per farlo.
4: A Milano i pompieri hanno lavorato tutta la notte per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. La zona è quella di Dergano e della Bovisa, in via Don Minzoni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma sul posto si è alzata una grande nube di fumo. In serata il comune ha chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto in quella zona, invito ribadito poi anche nelle ultime ore in diretta. Roberto Maggioni.
2: Sì, la densa colonna di fumo nero che era visibile dalla città e dall'Interland di Milano ieri sera nella notte ha lasciato spazio al fumo bianco, segno che l'incendio è spento quasi del tutto. Come dicevi Andrea, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, sono state operazioni complesse perché sul piazzale del Capannone erano parcheggiati molti camion e furgoni, alcuni di questi hanno a loro volta preso fuoco e l'intervento dei pompieri non è stato semplice. L'area ora è ancora delimitata dalla polizia locale, dalla polizia di Stato. L'edificio non è in completa sicurezza, potrebbero cedere alcune parti. Si tratta di un magazzino di oltre 8.000 metri quadri completamente bruciato, resta lo scheletro annerito della struttura. Le fiamme dalle prime ricostruzioni sarebbero partite poco prima delle 19.30 dal cassone di un camion che stava caricando o scaricando merce appoggiato a una delle ribalte del magazzino. Un video girato negli istanti iniziali all'interno del magazzino mostra le fiamme che entrano nel deposito. In quel momento non sembra attivo alcun sistema antincendio a pioggia dal soffitto. Un dipendente prova a spegnere le fiamme con un estintore, ma la potenza del fuoco è troppo forte. Le fiamme raggiungono velocemente il tetto della struttura. In quei momenti si sentono diverse esplosioni. Nel magazzino erano stoccate merci di ogni tipo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, non si esclude il dolo. Ieri fino a tarda notte la polizia ha parlato con i responsabili di filiale del gruppo Bartolini e soprattutto con i dipendenti e i corrieri che poi erano arrivati per lavorare, per fare il turno della notte. Sulle origini dell'incendio c'è ancora da chiarire tutto, incendio che è stato vastissimo e che in pochi minuti ha avvolto tutto il magazzino. I tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, hanno fatto le rilevazioni ambientali nell'area, hanno posizionato sensori in diverse zone, qui nelle vie limitrofe. L'indicazione arrivata dal Comune di Milano ai cittadini è quella di tenere ancora le finestre chiuse nelle zone non lontano dal magazzino. Ricordo che siamo tra i quartieri di Dergano, Affori e Bovisa. A voi la linea.
4: Grazie Roberto. Una sentenza che restituisce forza al principio secondo cui la vita di chi lavora non può essere trattata come merce usa e getta. L'associazione Antimafia Libera ha commentato così il verdetto emesso ieri dal Tribunale di Latina sulla morte di Satnam Singh, il lavoratore agricolo abbandonato davanti a casa dopo che un macchinario della sua azienda gli aveva amputato un braccio. Il titolare Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale. Le magistrate dell'accusa avevano chiesto 22 anni, ma all'imprenditore sono state riconosciute le attenuanti generiche. Giovanni Mininni è il segretario generale della CGIL di categoria e ricorda anche l'altro processo avviato sulla stessa azienda e sul tema dello sfruttamento del lavoro.
6: Innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, ma a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli posti, perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore, perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti ma sicuramente in situazioni di paraschiavismo, non aveva i dispositivi di sicurezza, lo stesso attrezzo che l'ha ammazzato era a dir poco, se lo vogliamo nobilitare, artigianale, non era un apparecchio che era stato vagliato dalla sicurezza e quindi aveva tutti i crismi della sicurezza, per cui lui lavorava in condizioni di semischiavitù.
4: Walter Lavitola è stato per 2 ore in procura a Roma, dove è stato convocato per l'inchiesta in cui è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Il faccendiere non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha fatto mettere a verbale una dichiarazione in cui si dice innocente, aggiunge di non sapere nulla su chi possa essere stato e sul movente. Negli stessi minuti il Corriere della Sera riportava alcune frasi del direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma a questo punto Ranucci deve chiarire. Per il momento resta parte lesa, ma deve esistere un confine tra fonte e giornalista, avrebbe detto riferendosi all'amicizia tra Ranucci e Lavitola. In serata Corsini ha smentito di aver concesso un'intervista, dicendo che quelle diffuse dal Corriere sono battute tra colleghi estrapolate dal contesto. A Napoli ci sono state proteste di un gruppo di persone senza lavoro e di Potere al Popolo durante l'evento in Piazza del Gesù, a cui hanno partecipato i capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, oltre al sindaco Manfredi e al presidente della regione Fico. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoiani hanno mandato un messaggio di unità in vista delle prossime elezioni nazionali, ma l'appuntamento è stato segnato appunto dalle contestazioni. Sentiamo l'inviata Anna Bredice.
7: Comizi e proteste a Piazza del Gesù nel centro di Napoli tra turisti incuriositi, militanti dei 4 partiti e parecchie contestazioni si è svolta ieri la prima delle manifestazioni del campo largo di lancio della campagna elettorale. Non è stata una manifestazione facile, per alcuni istanti si è temuto di dover annullare tutto per paura degli scontri. All'inizio un centinaio di disoccupati del Movimento 7 Novembre, poco dopo una decina di militanti di Potere al Popolo hanno provato ad impedire a Manfredi e Fico di parlare, costringendo Bonelli, Conte e Fratoianni a scendere tra di loro per placare le acque. Abbiamo il governo più di destra e venite a contestare noi, ha urlato Fratoianni. Dopo un po' è cominciata la manifestazione, è calata dentro una realtà difficile, i problemi di disoccupati che non hanno più il reddito di inclusione e prima ancora avevano perso quello di cittadinanza. Conte, che sapeva di dover rispondere su questo punto, ha puntato il dito contro Meloni, ha usato quei soldi per le armi, ha detto. Ieri la piazza è servita per mostrare mostrarsi unita. Non facciamo l'errore del 2022, hanno detto gli esponenti dei partiti. I temi trattati sono quelli condivisi: salario minimo, la scuola, il lavoro, la sanità pubblica. Per Schlein, per fare un programma basterebbe solo applicare la Costituzione antifascista. È scritto tutto lì. Gli altri temi, candidature e coalizioni, si vedranno a settembre. La prossima settimana è invece la battaglia comune contro la legge elettorale. Linea allo studio.
4: Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Recentemente alcune frasi dello scrittore su Michela Murgia, che un'altra finalista, Teresa Ciabatti, ha ricordato durante la serata, avevano scatenato accese critiche. Sentiamo Ira Rubini.
8: Con la prevedibile ma non schiacciante vittoria del favorito Michele Mari e di Einaudi con I convitati di pietra, spietata rappresentazione di un gruppo di ex liceali milanesi che si ritrovano ogni anno a cena giocando a rimpiattino con la morte, il più noto premio letterario italiano, lo Strega, ha compiuto 80 anni con il claim Quasi una vita, dal titolo del romanzo di Corrado Alvaro che lo vinse nel 1951. Pino Strabioli, rassicurante veterano dello spettacolo, ha condotto la blanda serata TV con Gloria Campaner, musicista, personaggio televisivo e moglie di Alessandro Baricco. I sei finalisti, reduci dal tour promozionale che lo Strega da qualche anno li chiama a fare, sono stati introdotti da filmati più o meno spiritosi e da brevi interviste. Da notare un passaggio dell'intervento di Teresa Ciabatti, che ha ricordato l'amica Michela Murgia citando Valeria Parrella. Ogni epoca ha una ragazzina che si mette per traverso e nella nostra quella ragazzina è stata Michela Murgia. L'elefante nella stanza, ovvero l'acceso dibattito che nelle scorse settimane ha dilagato su social e media in seguito ad alcune frasi di Michele Mari proprio su Michela Murgia, è stato velocemente liquidato, come pronosticabile, con qualche frase a effetto. Mari ha preferito parlare soprattutto di sé. Matteo Nucci ha ricordato il dramma della Palestina. Alcide Pierantozzi ha parlato di sbilanciamento esistenziale, Bianca Pizzorno della forza delle bambine che saranno donne, Elena Rui ha passato in rassegna le vedove di Camus. Il vincitore, che ha confessato di non saper sorridere, nemmeno in questa occasione, ci ha fatto tornare in mente una frase di Ennio Flaiano, il primo a vincere lo Strega. I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto, gli altri fanno volume.
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 33 del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Baveno in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Kuwait e in Bahrain sono rientrati gli allarmi dopo gli attacchi aerei lanciati dall'Iran sulle basi statunitensi che si trovano nei due paesi. Quella di Teheran è stata la risposta la seconda notte consecutiva di raid americani. Il Pentagono afferma di aver colpito 90 obiettivi militari nel sud del paese. Sono stati distrutti anche due ponti ferroviari. Secondo fonti di stampa è stato danneggiato anche un ospedale, almeno 3 le vittime. Lo stretto di Hormuz resta blindato.
1: In Russia almeno 2 depositi petroliferi sono stati colpiti nella notte da un attacco ucraino, uno vicino alla città di Mayilkovsk, l'altro a Tver. Entrambi gli attacchi hanno generato incendi che non sono ancora stati domati, non è chiara l'entità dei danni. Si tratta però dell'ultimo di una lunga serie di attacchi ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe che stanno pesando sulle casse del paese. Ieri il governo russo ha annunciato il divieto di esportazione di gasolio almeno fino alla fine del mese.
0: A Milano in questi minuti il Comune e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente fanno il punto della situazione per l'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro per finire di spegnere le fiamme che hanno fatto alzare su quell'area, quella di Dergano e della Bovisa, una grande nube di fumo. Il Comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri da capire cosa abbia causato il rogo.
1: Stamattina all'alba una donna di 54 anni è stata trovata morta a Cinisello Balsamo, a nord di Milano. Il corpo è stato scoperto in una strada isolata. Il suo stato fa pensare che la donna fosse già morta da tempo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
0: In Calabria è stata sospesa la circolazione dei treni a causa di una serie di danneggiamenti avvenuta nelle ultime ore. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati tagliati dei cavi sia sulla linea tirrenica sia su quella ionica.
1: A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, nel paese il numero di vittime continua a salire. L'ultimo dato, diffuso poco fa dal governo, afferma che i morti accertati sono oltre 3.800. Secondo le stime delle Nazioni Unite, però, il numero totale di vittime potrebbe arrivare anche a 10.000. Gli sfollati sono quasi 15.000. Oggi potrebbe riaprire l'aeroporto internazionale di Caracas, che si trova alla Guaira, la località più colpita dal sisma.
0: Quello di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, con record anche per le temperature superficiali del mare. Lo certifica il programma di monitoraggio europeo Copernicus. I dati mostrano quanto profondamente stia cambiando il clima, affermano i ricercatori, che sottolineano come i rischi di queste ondate di caldo riguardino non solo le persone, ma anche le infrastrutture e soprattutto gli ecosistemi in tutta Europa. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Vi invitiamo a guidare con prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Baveno in entrambe le direzioni. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e il nesso con la sud in direzione Piacenza e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurri Easy Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
6: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire.

0: niente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 14 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Anche oggi leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali e anticipiamo, insomma, una sorta di spazio di approfondimento. In realtà, dopo la prima pausa per il GR di Popolare Network alle 9:30, dopo le 9:30 torna a trovarci Danilo Baccarani per il sesto appuntamento di Ice Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol, questo atlante sentimentale del mondiale di calcio che stiamo raccontando in queste settimane. Anche questa settimana abbiamo messo insieme una pluralità di storie che ci piace molto, moltissimo condividere con voi. Intanto stamattina, prima del primo passaggio musicale che di fatto apre anche questa diretta, voglio cominciare con voi a sfogliare alcuni dei giornali a nostra disposizione stamattina. Cominciamo dal Corriere della Sera. Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev, il titolo di apertura del Corriere della Sera. Il leader dice la tregua è finita, nuovi bombardamenti americani, Meloni dopo le tensioni non mi pento, il tycoon apre a Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina, capo della NATO dice il vertice NATO è stato un successo, vola il petrolio giù le borse. E poi Federico Rampini firma l'editoriale di oggi, le parole e i risultati. Sulla spalla destra spazio al premio Strega che è stato attribuito ieri sera e, come largamente previsto e annunciato nelle settimane scorse, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi ma anche ieri all'interno di questa trasmissione, ha vinto Michele Mari con il suo romanzo Il Convitato di Pietra, pubblicato da Einaudi. Mari vince lo Strega delle polemiche sul caso Murgia e il pezzo è di Natalia Di Stefano sul Corriere della Sera di oggi. Sia gli impegni sulla difesa ma sostenibili sono invece le parole della Premier Meloni al vertice NATO di Ankara. Il collegamento è alla fotonotizia sotto il titolo d'apertura per chi ci ascolta soltanto, a differenza di chi ci segue invece anche in video e in TV sul nostro canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito su rbe.it. al vertice NATO ci sono Zelensky e Donald Trump durante una, probabilmente una conferenza stampa o un saluto ai giornalisti, con un Trump pare apparentemente divertito che indica Zelensky. Poi ancora, siamo ancora sul Corriere della Sera in taglio medio, sulla spalla media se vogliamo, del quotidiano di Via Solferino. I PM vogliono riascoltare Sigfrido Ranucci sull'attentato, la banda non sapevamo che fosse lui. Come sapete, insomma, è stato indagato Walter Lavitola, pare sia il mandante di questa, delle bombe piazzate davanti a casa del giornalista conduttore di Report. Ranucci ha in questi giorni anche pubblicato un video in cui, insomma, si diceva molto sorpreso da questo provvedimento giudiziario nei confronti di Lavitola, che pare essere amico di Ranucci, e quindi ovviamente i PM ne vogliono veder chiaro, ulteriormente chiaro, e risentiranno Sigfrido Ranucci. Ancora vi porto sul Corriere, sempre sul taglio medio. Secondo il GIP, Mario Adinolfi, una truffa da 5 milioni, arrestato il giornalista. Altro editoriale, sempre nello spazio dei commenti, sulla sinistra del Corriere della Sera, firma Walter Veltroni, l'attacco all'Europa. E poi ancora le pagelle agli alleati e lo show di Donald. Ho sentito amore, il virgolettato del pezzo, firmato quest'oggi sul Corsera da Giuseppe Sarcina. Da Hormuz a Bering, gli stretti come armi, la minaccia di Putin, il grande gioco delle vie d'acqua. E poi il caffè di Massimo Gramellini, titolato quasi amici. Ci spostiamo intanto sulla stampa e insomma, se avete seguito i vari giornali di Popolare oppure insomma altre fonti di informazione, si parla di bombardamenti nello stretto di Hormuz in queste ore, e su questo titola anche in realtà la stampa: Trump bombarda Hormuz. Al summit di Ankara l'alleanza garantisce pieno appoggio all'Ucraina, Zelensky potrà usare missili Patriot, ma intanto i Pasdaran colpiscono siti militari americani nel Golfo. La risposta del presidente, dice, la tregua è finita, e però ha anche detto che sono stati gli iraniani a chiamarlo per chiedergli di tornare a ragionare su una possibile tregua. Insomma, non si capisce mai quanto ci sia di vero e quanto ci sia, diciamo, di teatrale o di improvvisato dentro le dichiarazioni del presidente americano. Meloni a Donald, le basi, non cambio idea, sì a più spese militari, ma decidiamo noi i tempi e le priorità. Il commento di Ettore Sequi: i primi passi della NATO post-americana, insomma, da più parti si ventila l'ipotesi della costituzione di una sorta di NATO europea, che insomma sia differente da quella oggi guidata da Mark Rutte. E in taglio alto tre notizie, una d'economia: il Fondo Monetario Internazionale taglia la crescita, l'Italia ferma allo 0,5%, le cantine sono piene con la barbera, si fa l'aceto, la scelta del consorzio. E poi ancora spazio al premio Strega 2026, l'edizione numero 80, Michele Mari vince il premio Strega, battute anche le polemiche. E il pezzo di Simonetta Sciandivasci, sotto il titolo d'apertura, la mina Le Pen AFD sullo storico asse franco-tedesco che regge l'Europa. A proposito di nazionalismi, spalla destra, anziani, non serve potenziare le RSA ma va sostenuta l'assistenza a casa. Siamo in taglio medio, piazza semivuota e con testazioni flop del campo largo, secondo Niccolò Carratelli sulla stampa di oggi, una reunion di Napoli. E poi la fotonotizia dedicata a Lino Banfi: io da ragazzo a nonno. Lino Banfi compie 90 anni e non perde la battuta, il dialogo sulla comicità con Deborah Villa. E poi in taglio basso, se Simenon si ispirava alle pagine gialle, un pezzo a firma Bruno Gambarotta sui 100 anni degli elenchi del telefono. Vi porto anche sulla prima pagina della Repubblica di stamattina, mentre attendiamo insomma l'apertura del quotidiano, che è stato fondato da Eugenio Scalfari: Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, il titolo apertura. Il presidente americano prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina, tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. Il primato dell'io senza misura e l'editoriale firmato da Michele Serra. E poi ancora Meloni ostenta il gelo, non mi pento di nulla, e il pezzo a firma Tommaso Ciriaco. Invece sulla spalla destra, intanto Adinolfi in arresto per truffa, è pericoloso, il virgolettato, raggirate decine di persone con le scommesse collettive. Invece Walter Lavitola nega tutto, il legale di Ranucci, vittima 2, volte sopra la, in taglio alto, un riferimento al campionato di tennis a Wimbledon, Koboli Kapova a casa sul più bello. Intanto domani c'è l'altra semifinale che insomma viene definita una sorta di finale anticipata tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. E poi ancora in taglio basso la polemica non ferma, Michele Mari, lo strega è suo, un pezzo di Raffaella De Santis, e poi Brunella Giovara, il reportage nel bosco di Seveso cresciuto sulla diossina. Questi titoli dei primi giornali di stamattina a nostra disposizione. Ci concediamo un passaggio musicale, una novità discografica selezionata per noi come sempre da Nicolò Sezzu. Sono tornati Dead Cab for Cutie, questo è Punching the Flowers.

0: Popolare Network.
1: Siamo tornati in studio abbiamo ascoltato, insomma, fino a qualche secondo fa i Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers, il pezzo, la novità discografica da I Built You a Tower, disco uscito il 5 giugno scorso per Anti. Intanto, per i minuti che ci separano dal GR di Popolare Network in diretta tra pochissimo, intanto voglio ancora condividere con voi qualche prima pagina di giornali a nostra disposizione questa mattina. Intanto vi porto sulla prima pagina di Avvenire: non c'è mai tregua agli Stati Uniti. Tornano a bombardare l'Iran in risposta all'attacco a tre petroliere nel Golfo. Trump dice: sono dei pazzi, altre incursioni stanotte, non so se farò un accordo con loro. Il vertice NATO si conclude ribadendo la volontà dell'Europa di difendersi dalla minaccia della Russia. E poi la guerra in Ucraina, ok, America sulla produzione di missili Patriot in cambio di droni. L'editoriale oggi di Marco Iasevoli dal titolo La febbre delle armi ad Ankara tra missili e lobbismo. Leggiamo insieme l'attacco dell'editoriale di Iasevoli oggi su Avvenire. L'emblema è Mark Rutte, segretario generale della NATO, annuisce vistosamente quando Donald Trump rivendica nuove bombe lanciate sull'Iran, sorride complice mentre il tycoon attacca la Spagna, che pure fa parte dell'alleanza, e soprattutto parla di contratti in armamenti da milioni di dollari con un'enfasi quasi fanciullesca. Si esalta tra proiettili di nuova generazione, droni, fregate, missili, ma Rutte ad Ankara è solo la punta dell'iceberg di una sorta di fanatismo che ormai si stenta a contenere. Anche i vertici delle istituzioni europee non si tirano indietro quando si tratta di glorificare la bontà di una nuova fornitura militare, come se ormai fosse venuta meno la gravitas del tema e della fase storica in cui ci troviamo, nonché il pudore con cui si era soliti parlare di armi e difesa, il pudore di chissà che sono comunque strumenti di morte. Persino l'ipocrisia è venuta meno, quella che trova sfogo in un purtroppo, un ai noi buono per dire, credendoci o meno, che in fondo ci si trova costretti a prendere determinate decisioni. Il sentimento dominante è l'esaltazione con conseguenze a cascata. Innanzitutto l'esaltazione alimenta l'affarismo e il lobbismo, che hanno assunto un volto sfrenato martedì durante il forum delle industrie della difesa. Anche i più realisti circa la necessità di avere una deterrenza efficace strabuzzavano gli occhi dinanzi a una disinibizione mai vista prima da parte di manager privati e pubblici. Allo stesso modo non si può non provare tristezza e preoccupazione di fronte a una politica che ai massimi livelli si limita al mesto ruolo di far scorrere i flussi di denaro nelle varie direzioni possibili, di modo da mantenere tra gli alleati un equilibrio non geostrategico ma in estrema sintesi economico. Poi l'editoriale di Marco Iasevoli continua a pagina 4 del quotidiano della CEI dei vescovi italiani stamattina. Questa è l'apertura di Avvenire, ma intanto però siamo giunti alle 9:32 minuti e 54 secondi. Allora, spazio al GR di Popolare Network, all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
0: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9:30. In Iran sono 14 le vittime dopo le ultime due notti di attacchi statunitensi, 78 le persone ferite dai raid che si sono concentrati sulle città nel sud del paese lungo lo stretto di Hormuz. Lo affermano le autorità iraniane in una nota diffusa questa mattina. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato oggi il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei. Teheran ha risposto alla seconda notte consecutiva di attacchi statunitensi con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait.
3: Una notizia arrivata in questi minuti: c'è stata un'esplosione in una fabbrica in Abruzzo, la Sabino Esplodenti di Casal Bordino, in provincia di Chieti, che si occupa di smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Le prime notizie parlano di una persona morta e un'altra rimasta ferita.
2: A Milano l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni dopo lo scoppio dell'incendio in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. Il monitoraggio sulla qualità dell'aria proseguirà nelle prossime ore, mentre i pompieri continuano a spegnere le fiamme. Speriamo di finire presto, ma compresa la rimozione del materiale bruciato, è possibile che saremo ancora qui uno o due giorni, ha detto poco fa un caposquadra dei Vigili del Fuoco. Il comune è invitato a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri, da capire cosa abbia causato il rogo.
3: Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione in Calabria, dove nelle scorse ore era stata sospesa a causa di una serie di danneggiamenti. Secondo le prime informazioni sarebbero stati tagliati dei cavi sia sulla linea tirrenica sia su quella ionica.
2: Una barca delle ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara l'ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa.
3: In Cina continua a salire il numero di vittime delle devastanti inondazioni causate dal tifone Bavi. Sono 39 i morti accertati, 9 le persone ancora disperse. La regione più colpita è quella meridionale del Guangxi. Migliaia di cittadini sono rimasti senza casa. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti allo svincolo in ingresso di Novara Est verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: E ora pubblicità.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.
1: Buongiorno Danilo Baccarani in collegamento qui con noi su RB stamattina. Ciao Danilo.
2: Ascoltatori.
1: Allora, Danilo, siamo stamattina qui per raccontare ancora storie legate al Mondiale di Calcio. Ricordiamoci sempre, insomma, in tre luoghi differenti, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, e siamo alla puntata numero 6 di questo Atlante sentimentale del Mondiale di Calcio, in cui raccontiamo certamente, non so se sei d'accordo, l'insostenibile leggerezza del gol, ma anche, come dire, la sostenibile bellezza delle storie legate, diciamo, anche a questo sport che amiamo moltissimo, che ci fa anche arrabbiare, devo dire, anche oggi. Insomma, dovremo raccontare, insomma, in qualche modo qualche storia che c'è, cioè, non proprio limpidissima, se vogliamo. Ma intanto, per partire, come stai? E insomma, stiamo entrando nella fase caldissima adesso, e come lo vedi questo Mondiale 2026 di calcio, Danilo Baccarani?
2: Ah sì, stiamo entrando nella fase caldissima, anche perché ormai, insomma, siamo ai quarti di finale. Ci sono state tantissime cose in questi giorni in cui non ci siamo sentiti. Oggi vogliamo partire, insomma, con un tema che ci sta a cuore, che è un tema importante. Purtroppo molto spesso ci dimentichiamo che sta succedendo, cosa sta succedendo nel mondo. Non c'è stato, come molti speravano, una pacificazione olimpica, per usare un termine che, insomma, negli anni passati era accaduto durante i grandi eventi sportivi. Il Mondiale di Calcio è uno di questi. Non c'è stata pacificazione, non c'è pacificazione, non c'è pace tra Iran e USA, non c'è pace tra Israele e Palestina. E proprio da qui vogliamo partire con un omaggio, uno straordinario omaggio, che è quello di Hossam Hassan, l'allenatore dell'Egitto, che nel frattempo, mentre noi scrivevamo queste poche righe, organizzavamo questo appuntamento, è uscito per mano dell'Argentina in una partita incredibile e bellissima. L'allenatore dell'Egitto, dopo la vittoria ai rigori che ha permesso all'Egitto di arrivare agli ottavi di finale, risultato massimo per la compagine egiziana, si è presentato sul campo con una bandiera palestinese, e nel dopo partita, nella conferenza stampa, ha gridato al mondo. Diciamo che non ho visto grande risonanza da parte, certo, dei media, ma ho avuto la fortuna di vedere la conferenza stampa, e ha parlato chiaramente di lasciare i palestinesi liberi, di lasciarli vivere. Un grido di dolore, un grido che chiaramente a cui ci uniamo tutti. Quindi il coraggio di ricordare un popolo in un momento anche gioioso, perfino a Gaza, in una terra ferita e dilaniata dai conflitti, entra nello spazio simbolico lo sport. Non so se vi è capitato, le ho viste le immagini dei Gazawi che guardano Argentina-Egitto sulle macerie di Gaza, guardano la partita. Sono state immagini molto forti, molto, molto, molto gravi da vedere. Ecco,
1: sì, sì, insomma, assolutamente, molto, insomma, efficaci da questo punto di vista, in quanto c'è, cioè, sulla forza, anche sulla potenza, se vogliamo, senza essere troppo retorici, anche dello sport che arriva lì dove, come dire, la tragedia e il dolore sono immani e sono quasi indicibili, devo dire. Però, insomma, posso anche dire che il mister dell'Egitto avrebbe potuto tranquillamente brandire la sua bandiera e farsi fatti suoi, invece ha avuto il coraggio di andare sotto gli spalti e di ostentare la bandiera della Palestina per molto tempo, diciamo, no? Non l'ha soltanto messa lì per un attimo sotto le telecamere, perché tra l'altro le riprese che ho visto erano quelle che forse arrivavano anche dagli spalti, insomma, mi sembrava, no? È stato lì a ostentare questa bandiera, era un segnale, se mi posso permettere, fortemente politico.
2: Assolutamente politico, è stata una presa di posizione chiara, netta. L'Egitto da sempre sostiene la Palestina. Ci sono stati anche altri personaggi più famosi, magari dell'allenatore dell'Egitto, che hanno sfoggiato la bandiera palestinese in tribuna. Cito Javier Bardem perché è uno dei miei attori preferiti e vederlo con la bandiera della Palestina in tribuna negli Stati Uniti ha fatto un certo effetto. E
1: Non è la
2: quindi
1: prima
2: sì,
1: volta,
2: ogni
1: Danilo,
2: tanto.
1: non è la prima volta che lui, insomma, fa uscite di questo genere, parla a favore di Gaza, racconta il genocidio, lo ha fatto da diversi red carpet, insomma, dicendo probabilmente questo mi creerà molti problemi, lavorerò di meno, probabilmente sta già lavorando di meno, però insomma, questo già stiamo parlando di un attore enorme, come dire, questa presa di posizione, questa scelta di campo lo rende ancora di più un immenso uomo, insomma, in questo momento non le manda a dire questo è importante e grazie per aver anche ricordato, come dire, questa presenza importante anche al Mondiale di Calcio.
2: Sì, ha preso posizione anche contro Trump e da qui mi aggancio per il secondo argomento di giornata, quello più importante, quello su cui fondiamo questo sesto appuntamento, l'ingerenza tra potere e sport. Abbiamo potuto assistere a una delle pagine più scandalose della storia dei mondiali di calcio. Trump telefona a Infantino, la storia più o meno la sapete tutti. Trump telefona a Infantino e fa revocare il cartellino rosso, o meglio, fa revocare la squalifica al centravanti statunitense Balogun. Nel frattempo c'è stata USA-Belgio, il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1, poi c'è stato tutto uno spettacolo retrospettivo verso la decisione di Infantino e la chiamata di Trump, però ci vogliamo focalizzare su come il mondiale di calcio, in generale lo sport, siano un motore per la propaganda. Questo è il mondiale di Trump, ma non è la prima volta che il potere interferisce con il calcio. Possiamo parlare a più livelli di questa cosa. Partiamo dal 1934 con l'Italia fascista fino al Qatar 2022 con un potere, il potere degli emiri, la dittatura anche di Putin nel 2018, la FIFA fa affari con questo soft power, ecco, accetta lo sport washing, cioè il modo che hanno i regimi autoritari di ripulirsi l'immagine attraverso lo sport. Ecco, quindi niente di nuovo, non è successo niente che non sia già accaduto in passato. Sono rimasto colpito e poi qui mi aggancio a quello che è il nostro suggerimento di libri da leggere sul mondiale, sulla Coppa del Mondo, sul calcio in generale. Sono rimasto colpito da un articolo che ho letto l'altro giorno sulla stampa, in cui si citava Trump come nuovo Videla. Ecco, Videla nel 78, fu uno degli artefici, diciamo, dell'organizzazione e della vittoria, dell'Argentina, della Coppa del Mondo per l'Argentina. Videla è stato uno dei dittatori più sanguinosi, della storia dell'Argentina. E diciamo che da qui prende le mosse uno dei libri più interessanti sul calcio e sul potere, appunto Il calcio e il potere di Simon Cooper, ISBN Edizioni. Volevo leggere un breve estratto,
1: Prego.
2: ma abbiamo poco tempo. Abbiamo poco tempo, rubo solo un veramente 10 secondi. Dice: calcio e politica, che argomento originale. Mi irrise il generale Enciso quando gli dissi dell'argomento del mio libro. Ecco. Questo libro insomma, è datato ormai a qualche anno, ma il tema del potere all'interno di una manifestazione così importante come i mondiali o come le Olimpiadi sono uno degli argomenti, uno dei temi più importanti. Tra l'altro, gli Stati Uniti già nel 1994 organizzarono i mondiali di calcio, ma rispetto al 2026 il ruolo di Trump e il ruolo di Clinton sono totalmente differenti. Qua, diciamo che Trump non fa fatica a ostentare un certo tipo
1: Esatto.
2: di argomenti, quali appunto insomma, quelli che abbiamo visto all'inizio del mondiale, cioè le perquisizioni alle squadre, l'allontanamento dell'arbitro somalo, insomma, è tutto quello che ha fatto fuori nell'organizzazione è quello che in realtà succede negli Stati Uniti normalmente. Allora, la memoria, che è una cosa bellissima e va coltivata, mi ha riportato in maniera un pochino più soffice, più divertente, insomma, al mondiale dell'82, il mondiale che ci è tanto caro. Nel mondiale dell'82 accadde una cosa incredibile, forse la più incredibile, forse una delle più clamorose di sempre della storia dei mondiali. Nel girone della Francia e dell'Inghilterra c'erano anche Kuwait e quella che una volta era la Cecoslovacchia. Alla seconda giornata del girone incontrarono Francia e Kuwait, una partita abbastanza scontata, francesi in vantaggio per 3-1. Ad un certo punto, al 79esimo, Platini lancia Gires, il centrocampista francese, entra in area, tira, segna, 4-1. L'arbitro russo Stupar indica il centro del campo, ma i difensori del Kuwait rimangono completamente immobili e protestano da subito, vibratamente. Cos'è successo? I kuwaitiani cercano di spiegare all'arbitro che sono stati ingannati da un fischio proveniente dagli spalti e si sono totalmente fermati, quindi il gol, chiedono l'annullamento del gol, non c'erano VAR, non c'era nulla, ma comunque un evento assolutamente incredibile. Allora cosa succede? Stupar non ne vuole sapere e dalla tribuna lo sceicco Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, il nome è tutto un programma, presidente della Federcalcio locale e del Comitato Olimpico Kuwaitiano, fa ampi cenni con le braccia ai calciatori di abbandonare il campo e poi scende in campo, facendosi largo tra la polizia, tra la guardia civile. L'emiro del Kuwait fa il suo ingresso in campo con in mano una valigetta anche che dal contenuto misterioso e si rivolge direttamente all'arbitro dicendogli di annullare il gol. Sul campo entrano fotografi, dirigenti, andate a vedere su YouTube, le immagini ci sono, è incredibile, una storia incredibile. Stupar chiede lumi ai suoi colleghi, i due guardaline, e non sa cosa fare, ma la cosa più, diciamo, più di buon senso che gli capita per la testa è quella di annullare il gol. Quindi, messo alle strette, l'emiro è riuscito a convincerlo, si riporta dopo 7 minuti incredibili, si riporta alla normalità e si riprende a giocare. Ecco, questo è una VAR ante litteram.
1: Esatto, stavo per dire proprio quello, e poi tra l'altro quella valigetta resta un mistero, diciamo, che meraviglia.
2: Non si seppe mai cosa c'era dentro la valigetta.
1: Non puoi mai fare invasione di campo senza una valigetta in mano, ovviamente, insomma, esatto. Poi se lo fa un emiro deve avere per forza qualcosa in mano. Interessantissimo questo recupero, come sempre, questa capacità di scavo di Danilo Baccarani, grazie per aver ricordato anche questo episodio, e insomma è sempre stato così, hai raccontato casi anche nella storia, però insomma in questo momento la sfacciataggine, devo dire, anche come dire la mollezza della FIFA, la sfacciataggine di Trump e la mollezza della FIFA sono davvero insopportabili. Insomma, Infantino doveva dimettersi il giorno dopo, non lo ha fatto, però insomma ovviamente sta lavorando per la sua rielezione, è tutta politica. Uno sguardo al campo, beh, ha fatto come dire molta o più o meno molta impressione forse l'eliminazione del Brasile. Però possiamo ancora un po' focalizzare anche l'attenzione su come dire anche sui grandi campioni ancora in campo, quelli che sono andati a casa. CR7, segnalo questo per la tua riflessione, Danilo, CR7 piangeva perché smetterà di giocare, Messi invece piangeva per lo scampato pericolo, mi verrebbe da aggiungere, no?
2: Sì, nel frattempo abbiamo avuto la fortuna di assistere ad altre partite incredibili. Io le sto mettendo una stellina vicino perché queste ce le ricorderemo. Abbiamo iniziato con Portogallo-Croazia, poi Belgio-Senegal, Argentina-Capoverde, Messico-Inghilterra e Argentina.

0: Adesso sì, c'è stata l'eliminazione del Brasile che ha fatto scalpore. Diciamo che adesso insomma, le finali possibili con le otto che sono rimaste, Francia, Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera, Marocco, Spagna e Belgio, le otto rimaste, diciamo tra tutte queste la finale, c'è solo una finale che ne potrebbe essere non inedita, cioè che è quella tra Francia e Argentina che si sono già incontrate nella scorsa edizione ed è quella probabile, è probabilmente quella che pronosticano tutti. Se uscisse Francia-Argentina, sarebbe la seconda volta che due edizioni consecutive si concludono con le stesse squadre in finale dopo l'86 e dopo il 90 con Germania Ovest e Argentina. Se esce una partita con la Francia, diciamo, in finale, sarebbe la terza squadra ad andare per tre edizioni consecutive in finale dopo la Germania Ovest 82, 86 e 90 e Brasile 94, 98, 2002. Se esce Spagna e Inghilterra, sarebbe la seconda volta per entrambe, quindi una delle due perderebbe una finale, visto che entrambe ne hanno fatta una e ne hanno vinta una. Sarebbe interessante anche una finale tutta francofona,
1: Esatto.
0: perché l'unica finale tra due squadre che hanno in comune la lingua è stata quella del 1930 tra Argentina e Uruguay, che parlano lo spagnolo. Nella maggior parte dei casi, a meno che non esca la Francia o la Spagna o l'Inghilterra, che sono le squadre che sono già approdate in finale, avremo una squadra che non c'è mai arrivata. E nel caso sarebbe la prima volta per il Marocco, per dire, in generale per l'Africa. Se vincesse una tra Belgio, Svizzera, Marocco, Norvegia, avremmo una squadra che non ha mai vinto il mondiale. E, insomma, adesso diciamo non si vedono grandi sorprese all'orizzonte. Ecco, insomma, più si va avanti, più i valori dovrebbero essere delineati. Stasera si inizia con una partita che ha dei significati, dei valori veramente importanti, Francia-Marocco. Io non lo so, credo che la Francia sia favorita per la vittoria finale.
1: Resti,
0: Non mi sbilancio mai,
1: ti mantieni un
0: non mi,
1: po'
0: non mi sbilancio mai,
1: cammini
0: ecco.
1: sulle uova, diciamo, no?
0: Sì, no, più che altro è che ho visto la crescita del Marocco, ho visto la crescita del calcio africano con l'Egitto anche che ha insomma veramente spaventato l'Argentina e avrebbe meritato probabilmente il passaggio del turno. Non lo so, a questo punto del torneo le partite si decidono per episodi e quindi insomma staremo a vedere.
1: Se, però, se posso anche dire, per incroci, insomma, il calendario un po' sfavorisce, diciamo, anche una possibile finale, diciamo, anche tra Francia e Marocco, se posso dire. Questo incontro di oggi anticipa un po', secondo me, anche quello che poteva essere l'esito finale, perché credo che sia una partita, al di là, insomma, dei tanti motivi per una partita che, insomma, si annuncia essere una partita di ottimo livello. Che ne pensi?
0: Tecnicamente forse sono due tra le squadre che giocano meglio, con calciatori di livello tecnico veramente alto. Vabbè, la Francia, insomma, è una squadra incredibile, non è che devo dirlo io, insomma, basta vedere i nomi che hanno in campo e anche in panchina e lasciami dire pure a casa, perché
1: Esatto.
0: Deschamps ha dovuto fare un lavoro di sottrazione mica da ridere, insomma, molto spesso quando hai tanta scelta, anche la scelta può essere un problema, ecco. Noi abbiamo il problema inverso, quindi
1: Ma lasciamo
0: insomma
1: che
0: lasciamo perdere,
1: lasciamo
0: ecco.
1: perdere, però.
0: Guardiamo in
1: Però che
0: silenzio.
1: fortuna per un mister, diciamo, no, in uscita, avere a disposizione così tanta qualità è veramente, come dire, è la bellezza di quel mestiere, se vogliamo, no? Sapere di poter contare su tanti giocatori di grandissimo livello, no?
0: Sì, assolutamente, hai ragione. Io diciamo che ne devi scegliere 26. Ne ha lasciati una trentina a casa che sarebbero
1: Esatto.
0: titolari o quantomeno sarebbero stati convocati dalla
1: Pazzesco.
0: maggior parte delle altre squadre.
1: È pazzesco. E siamo praticamente in chiusura, però dobbiamo, visto che abbiamo parlato e abbiamo dedicato molto spazio, forse anche più di quello che si merita, la pochezza, diciamo, del cartellino rosso tolto a Balogun da Trump. Tra l'altro mi fa anche ridere il fatto che Trump, che pare non sappia neanche cosa sia un cartellino rosso, dice: ma io ho soltanto telefonato a Infantino. Poi voglio dire, loro decidono in autonomia, e anche Infantino pare abbia detto, insomma, poi i giudici federali sono autonomi. Cioè, questo fa anche già soltanto ridere dirlo, se vogliamo, no? Splendori e miserie del gioco del calcio, diciamo, dobbiamoci.

0: citarlo in chiusura, che meraviglia, che libro meraviglioso che mi fa esplodere il cuore di gioia, Danilo.
1: Sì, quando è successa questa cosa di Balogun, FIFA, Infantino, Trump, il pensiero è andato proprio a questi due libri, quello di Cooper prima e quello di Edoardo Galeano. Sono libri bellissimi che hanno il calcio come, come tema, ovviamente, insomma, Galeano, uno scrittore straordinario. Io di questo libro cito soltanto questa frase: il calcio è la patria, il potere è il calcio, io sono la patria, dicevano le dittature militari. Il calcio è il popolo, il potere è il calcio, io sono il popolo. E questo estratto piccolissimo che ho voluto citare chiude un po' il discorso di Trump, che è vero che non sa cos'è un cartellino rosso, ma sa benissimo che il ritorno d'immagine di un mondiale di calcio, che per lui è, citando il presidente degli Stati Uniti, è una serie infinita di Super Bowl, cioè lui dice praticamente all'inizio della manifestazione, disse che queste partite, queste 104 partite, erano 104 Super Bowl, quindi voleva amplificare la portata del Super Bowl, che è l'evento più visto negli Stati Uniti e nel mondo, portandolo, riferendolo al calcio come una medaglia, dimenticandosi che il torneo comunque si gioca in tre stati, USA, Messico e Canada. Quindi la portata di questo libro, che ancora oggi è assolutamente aderente alla realtà, ci riporta a una pagina nera della storia dei mondiali che abbiamo appena visto e abbiamo appena assistito. Il calcio è potere, e aggiungo purtroppo.
0: E comunque in ogni caso è anche bellezza, attraverso le parole anche di Soriano, di Galeano, ma Soriano, guarda, insomma, diciamo
1: è un lapsus che,
0: esatto,
1: che poteva essere il terzo libro di
0: un
1: oggi,
0: lapsus
1: ma lo teniamo per un'altra volta.
0: Splendori e miserie del gioco del calcio, pubblicato da Edizioni Sur, è disponibile in una bellissima nuova edizione, così come è sempre bellissimo ascoltare le storie di calcio raccontate da Danilo Baccarani. Danilo, grazie ancora per il tuo tempo oggi. Speriamo di vederci presto, dobbiamo raccontare questa fase finale in qualche modo. Oggi partono i quarti di finale, Francia-Marocco e poi Spagna-Belgio domani, Norvegia-Inghilterra e poi Argentina-Svizzera. Insomma, abbiamo ancora cose da raccontare di questo pazzo mondiale di calcio. Danilo Baccarani, grazie, buona giornata allora, a presto.
1: Grazie a te Francesco, grazie a tutti gli ascoltatori. A presto.
0: E allora, a proposito di febbri, mi permetto, Danilo, anche di citare, come dire, un paio di brani che hanno la febbre dentro il loro titolo, i Black Keys e anche i Baltazar. Tra poco.
2: Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

I Baltazar con Fever dall'omonimo album pubblicato il 25 gennaio 2019. Prima c'erano i Black Keys con la loro Fever da Turn Blue, disco uscito per Non Such Records il 9 maggio 2014. Sono le 10:16 minuti e 20 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio che chiamiamo Play Live. In questo quarto d'ora ci dedichiamo un po' uno sguardo sui paesi europei. Intanto voglio partire con voi dal corsivo del giorno oggi sul Corriere della Sera, firmato da Luigi Ippolito, dal titolo "Se il Regno Unito multiculturale si fa sedurre dall'estremismo". La Gran Bretagna è l'unico paese europeo compiutamente multiculturale dove un indù figlio di immigrati indiani diventa primo ministro, Rishi Sunak, e un musulmano figlio di immigrati pakistani diventa sindaco della capitale, ovvero Sadiq Khan. Ma anche in una nazione come questa, con una solida tradizione di tolleranza e integrazione, qualcosa si sta sgretolando sotto i nostri occhi. Stando a un sondaggio condotto su vasta scala e pubblicato ieri, ormai la maggioranza dell'opinione pubblica britannica, il 55%, ritiene che la diversità stia erodendo l'identità nazionale. Oltre il 40% pensa che i musulmani non siano capaci di integrarsi e ben un terzo degli interpellati si dice a favore della remigrazione, ossia la cacciata di tutti gli immigrati, mentre quasi altrettanti pensano che i non bianchi non siano veramente britannici. Sono idee che fino a poco tempo fa erano confinate a frangi di estrema destra, ma che adesso paiono diventate mainstream, ossia di uso corrente. C'è da dire che i risultati non sono incoraggianti neppure fra i musulmani, dove emerge un antisemitismo rampante. La maggioranza di loro pensa che gli ebrei lavorino contro i musulmani e più di uno su quattro è convinto che l'olocausto sia stato inventato o esagerato. Quel che emerge, prosegue Ippolito sul Corriere della Sera, è una società polarizzata in preda all'estremismo. Un altro terzo invoca una rivoluzione comunista, dove più del 60% è convinto che il contratto sociale sia finito in pezzi e quasi il 30% dei giovani è favorevole alla violenza politica. È un malessere profondo dalle cause complesse: la stagnazione economica seguita alla crisi finanziaria del 2007-2008, ma anche gli effetti dell'immigrazione di massa, che spiega la presa di partiti radicali come quello di Nigel Farage o del nuovo Restore, una formazione vannacciana ancora più a destra ma anche a sinistra dei verdi islamo-marxisti. Per il nuovo premier Andy Burnham la finestra per correre ai ripari è stretta. Così Luigi Ippolito sul Corriere della Sera. Insomma, c'è uno sdoganamento di questi temi, ma anche dell'intolleranza, se vogliamo, anche nel linguaggio. Lo vediamo anche a casa nostra sulle formazioni, per quanto riguarda le formazioni di estrema destra in questa fase. È un andazzo, diciamo, che in realtà interessa tutta l'Europa. Si diceva di uno sguardo in realtà europeo, ma anche extraeuropeo. Vi porto anche sul sito del Sole 24 Ore e in realtà sul blog di Ugo Tramballi, che è un giornalista di lungo corso e di grande esperienza anche di politica internazionale, che scrive sul Sole 24 Ore, chiedo scusa. "Vivere senza l'America" è un pezzo che recuperiamo in realtà di qualche giorno fa, del 4 luglio, che potete leggere nella sua interezza, proprio sul sito del Sole 24 Ore, sul blog di Ugo Tramballi. "L'ultima avventura di Benjamin Netanyahu", scrive il giornalista, "probabilmente con fini elettorali come le guerre che inizia e non conclude, si chiama sicurezza indipendente. Israele dovrà armarsi e combattere con i suoi mezzi anche senza l'alleato americano. Presto lo Stato ebraico farà da solo in piena libertà". Nessun premier da Ben Gurion in poi sarebbe stato così incauto. Tra alti e bassi, il sostegno internazionale è sempre stato una necessità strategica per un paese piccolo come Israele. Ma è stata questa la risposta di Netanyahu alla decisione di Donald Trump di fermare il conflitto con l'Iran, avviare una trattativa, imporre di fermare la guerra in Libano, e alla durissima reazione alle proteste israeliane del vicepresidente americano J.D. Vance. "Se fossi nel governo israeliano non attaccherei il solo alleato,
stato potente che mi è rimasto nel mondo intero. L'isolamento di Israele anche in America prosegue. Tramballi è una realtà evidente, tranne che al suo governo e a una buona parte dell'opinione pubblica. Giovedì sondaggi elettorali dei canali TV continuavano a dare un vantaggio minimo al Likud di Netanyahu. Il futuro è molto cupo se non cambiamo direzione, sostiene invece Tamir Ayman, ex capo dell'intelligence militare e ora direttore dell'INSS, Istituto per la Sicurezza Nazionale. Stiamo perdendo, dice Ayman, la nostra base negli Stati Uniti, prima i democratici, ora quasi completamente repubblicani ed evangelisti. L'osservazione di Ayman sul sito di INSS rispiega e rispecchia il comune sentire di molti militari in pensione attivi, capi dell'intelligence, ex premier, quell'apparato della sicurezza che prima di Netanyahu le guerre le vinceva e dava spazio alla diplomazia. Questo fronte ha un candidato alle elezioni di autunno, Gadi Eisenkot, ha un solo seggio da Bibi, leader di un nuovo partito del centro, Yashar, traducibile con parlare onesto. Eisenkot era stato capo di stato maggiore delle forze armate, ha perso un figlio nella guerra di Gaza. Diversamente da altri paesi democratici, nell'etnocrazia israeliana gli ex generali in politica continuano ad essere una garanzia di moderazione e realismo rispetto alle molte derive nazional religiose. Difficilmente rinuncerebbero allo status di alleato prediletto degli Stati Uniti. Non esiste un patto militare formale come per NATO e Giappone, ma nemmeno questi ultimi hanno l'accesso illimitato di Israele all'arsenale americano. L'idea di Netanyahu di portare a zero il supporto finanziario americano, cioè 3,8 miliardi di dollari l'anno, ininterrottamente da decenni, aggiustati all'inflazione sono più di 300 miliardi, rivela istinti suicidi. Nell'ultimo memorandum d'intesa americani avevano aggiunto altri 500 milioni l'anno per la difesa missilistica. Dopo l'attacco di Hamas dell'ottobre 2003, l'impegno americano era temporaneamente salito a 16,3 miliardi. Una parte dell'aiuto era anche economico, ma dal 2010, quando Israele è entrato nell'OCSE, è esclusivamente militare. La sicurezza nazionale in Israele rimane un pilastro ineludibile, nemmeno i movimenti pacifisti come B'Tselem e Peace Now lo ignorano. Il problema è come e quanto esercitare questo diritto. L'attuale governo israeliano impedisce al paese di liberarsi del trauma del 7 ottobre, cementando la convinzione che la sicurezza debba essere esercitata senza limiti militari, politici né morali. Oggi questo Israele è lontanissimo dall'aprire un orizzonte negoziale per uno Stato palestinese, ma se lo facesse avrebbe rapporti normali con paesi importanti come Arabia Saudita, Qatar, Siria, Turchia. L'alternativa invece è il contrario: disastro a Gaza, fasce di sicurezza in Libano e Siria, in Cisgiordania il terrorismo ebraico dei coloni sta conducendo una pulizia etnica con la connivenza del governo. Come dice Tamir Ayman, Israele è diventato uno Stato pronto a sacrificare gli interessi americani e dei paesi vicini per le sue ambizioni tattiche. Un'analisi molto molto puntuale quella di Ugo Trambali dal titolo Vivere senza l'America, con il punto di domanda che potete recuperare e leggere sul sito del Sole 24 Ore. Sono le 10:24 minuti e 27 secondi, ci concediamo un passaggio musicale. C'è Pino Daniele, questa è Yes I Know, My Way.

0: Sempre grande densità emozionale questa Yes I Know My Way di Pino Daniele da Vaimò, disco monumentale pubblicato per EMI nel 1981, se mi posso permettere, non è invecchiata di un giorno questa canzone, questo disco, così come tutta la produzione, la prima parte della produzione di Pino Daniele. 10:28 minuti e 22 secondi, vi porto sul sito di Altre Economia, ma per parlare di un luogo che da queste parti amiamo molto e che abbiamo frequentato e che abbiamo raccontato, abbiamo fatto anche dei momenti di diretta anche dal rifugio Massi a Ulks. Il futuro incerto, si legge nel pezzo di Alessia Cesana su Altre Economia, il futuro incerto del rifugio Massi a Ulks è la resistenza di chi sta dalla parte delle persone. Il rifugio Fraternità Massi di Ulks, crocevia per le persone migranti che vogliono raggiungere la Francia, diminuisce ulteriormente i suoi orari di apertura. Dal 1 luglio è infatti aperto solo la notte, dalle 20 alle 8. Non riusciamo più a sostenere le spese che il luogo richiede, spiega ad Altre Economia Don Luigi Chiampo, che lo gestisce con la Fondazione Talita Cum. Dobbiamo ottimizzare i pochi fondi che ci rimangono, cerchiamo di dare un'opportunità notturna per non lasciare fuori le persone in mezzo a una strada. Con l'estate il numero di persone in transito nella cittadina al confine non si attenua, anzi, nelle ultime serie di giugno la struttura è stata satura, sono arrivati in circa 90 ogni notte, alcuni sistemati anche nel salone, tentando in modo emergenziale di ospitare tutti. A giugno soltanto ci sono state circa 1400 registrazioni notturne, secondo i dati condivisi dall'associazione Rainbow for Africa, a fronte delle 6500 dall'inizio dell'anno, e il 18% risultano minori non accompagnati. Il rifugio continua a garantire un letto, una doccia, due pasti, come da 8 anni a questa parte. Il pranzo invece non era più fornito già da marzo, quando l'ente era stato costretto a rinunciare alla sua attività 24 ore su 24, chiudendo nella fascia diurna dalle 10 alle 17. Da quel momento Sentieri Solidali, la rete di volontari che gravita intorno al rifugio, si è coordinata per portare il pasto direttamente in stazione, organizzandosi anche all'interno di cucine private. Un presidio era necessario perché continuano ad arrivare in molti, anche bambini, e bisogna continuare a sostenerli, dice Silvia Massara, cittadina di Ulks e volontaria veterana. La prima soluzione è stata comprare quintali di couscous e thermos, così come l'acqua bollente si può preparare sul momento. Non nasconde però che le difficoltà sono aumentate dal punto di vista logistico. Ad esempio, tutti i volontari che non vivono nel paese e salgono magari da Torino devono alzarsi all'alba per incontrare le persone che escono dal rifugio prima delle 8. Le lavatrici, prima in azione tutto il giorno, vanno solo in orario notturno. Massara non esclude che torneranno a portarsi il bucato a casa, come all'inizio dell'esperienza di Sentieri Solidali. Anche vestiti e scarpe invernali stoccati nel magazzino della parrocchia annessa al rifugio è obbligatorio a 1800 metri di altitudine, è meglio se vengano recuperati prima della chiusura. Nonostante tutto noi si resiste, aggiunge Silvia Massara. Per altri servizi del rifugio la riduzione degli orari ha avuto conseguenze difficilmente aggirabili, in primis per le consulenze socio-legali volte a valutare le situazioni ed eventualmente a indirizzare a chi ha vulnerabilità specifiche verso percorsi adeguati. Per Elena Tomassoni, operatrice legale di Diaconia Valdese, la situazione ora è molto dispersiva, dice Tomassoni. L'ufficio era un luogo più intimo ma anche più istituzionale, è venuto a mancare lo spazio di confidenza in cui scambiarsi informazioni e condividere anche spaccati di vita molto faticosi. Sul ciglio della strada è complicato staccarsi dal gruppo o sentirsi a proprio agio, quindi lo è anche carpire se qualcuno è vittima di tratta o se può fare richiesta di asilo. Ora l'associazione Rainbow for Africa, che si occupa dell'aspetto medico dell'accoglienza al rifugio, ha deciso di tamponare la situazione investendo in due container piazzati davanti alla stazione dei bus. Qui da ora durante il giorno avverranno le visite mediche e i momenti strumenti di informazione socio-legale. La chiusura diurna per noi ha inficiato tanto la qualità del servizio, commenta Federica Tarenghi, responsabile medica nel rifugio. Prima dalle 10 e ora dalle 8 dobbiamo lasciare il nostro ambulatorio, quindi non abbiamo più a disposizione materiale adeguato come lettino ecografo o semplicemente privacy. Si raccontano episodi in cui il personale medico ha incontrato in modo amichevole le persone nel prato antistante al rifugio, invitandole poi ad andare all'ambulatorio. Nel 2025 su circa 19.500 registrazioni nel rifugio, quasi 4.500 hanno ricevuto visite approfondite, 234 sono state inviate a servizi più specifici. Anche le principali nazionalità di provenienza sono indicative. Nei primi sei mesi del 2026 il 70% degli ospiti proveniva dal Sudan, straziato dalla guerra. Hanno raccontato in prevalenza di aver fatto tappa prima in Libia, poi di aver attraversato il Mediterraneo, approdando in Grecia e infine di aver perseguito nei Balcani, entrando in Italia da Gorizia. Lesioni, torture, soprusi, la sovrapposizione delle violenze subite nelle diverse rotte migratorie ha condotto solo nell'ultima settimana di giugno a 5 ricoveri. Qual è il futuro per il rifugio? Al momento si naviga a vista, per adesso non ci sono prospettive di aprire di più che la notte, riprende Don Chiampo. Ora siamo arrivati a queste conclusioni, poi vedremo andando avanti. Una luce viene dai volontari di Sentieri Solidali: da un anno stanno pensando di abbandonare la forma di rete informale e costituirsi come associazione. Lo statuto è scritto, ora mancano le ultime procedure burocratiche, la possibilità di un cambio di gestione che salvi il rifugio è aperta. Noi vogliamo condividere questa determinazione, questa ostinazione per tenere in vita questo prezioso presidio, il rifugio Massi a Ulx. Torneremo sicuramente a parlarne. Trovate il pezzo di Alessia Cesana su altreeconomia.it. Sono le 10:34 minuti e 40 secondi. Allora, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. A Sesto Fiorentino un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento negli scorsi anni c'erano state due stragi con sei vittime complessive, causate anche in quei casi da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy.
4: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere poco fa i pompieri. Stamattina l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. Al momento resta valido l'invito del Comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 2 chilometri. Da capire cosa abbia causato il rogo.
3: In Iran sono 14 le vittime dopo le ultime due notti di attacchi statunitensi, 78 le persone ferite dai raid che si sono concentrati sulle città nel sud del paese, lungo lo stretto di Hormuz, lo affermano le autorità iraniane in una nota diffusa stamattina. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei. Teheran ha risposto alla seconda notte consecutiva di attacchi americani con lanci di missili e droni sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in Bahrain, Qatar e Kuwait.
4: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Spiegel, nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza che deve esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. Secondo la stampa tedesca, il piano prevede la chiusura dei primi 2 stabilimenti entro 5 anni, ma entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici e i lavoratori di Volkswagen le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione.
3: In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle presidenziali francesi per il 2027. Nonostante la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale.
4: Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione dei treni in Calabria dopo la sospensione delle scorse ore legata ad una serie di danneggiamenti. Non è chiaro cosa sia successo, in diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi, da capire se per rubarli o come atto di sabotaggio. La magistratura ha aperto un'inchiesta.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso-Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provincia Provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Brent Bjork con questa, se vogliamo, un po' sulfurea Lazy Wizards da Mankind Woman, uscito il 14 settembre 2018 per Ivy Psych Sounds. Sono le 10:43 minuti e 8 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio che chiamiamo Play Live. Allora, insomma, se avete ascoltato anche il GR di Popolare Network, insomma, secondo alcuni sondaggi in Francia, Marine Le Pen e in cima al gradimento, se vogliamo, dell'elettorato, di una parte ovviamente dell'elettorato, in questa fase a pochi mesi dalle presidenziali dell'anno prossimo in Francia. Anche sulla stampa si leggeva stamattina nelle pagine interne: Le Pen sfida la giustizia e lancia la corsa elettorale, innocente sarò presidente. A questo proposito voglio ricordarvi che domani mattina all'interno di Play Live, a partire dalle 10, insieme a Jacopo Bertuglia, torneremo a conversare con Michele Barbero, insomma, dal suo osservatorio privilegiato di Parigi, rispetto all'esito, diciamo, al ritorno, se vogliamo, nell'agone politico per le presidenziali di Marine Le Pen. Questo succede domani mattina a partire dalle 10 in diretta, sempre qui su RBE Radio e TV. Siamo all'ultimo chilometro, come diciamo spesso a quest'ora, e allora vogliamo tornare sul premio Strega che è stato attribuito ieri sera a Michele Mari. Mari batte le polemiche, il premio Strega è suo. Questo è il titolo del pezzo sulla terza pagina di Repubblica di oggi, a firma di Raffaella De Santis. Nessuna polemica, ha affermato Michele Mari, che conquista la vittoria con un netto distacco. I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, è primo sul podio del premio Strega con 190 voti, mentre Matteo Nucci si piazza secondo con Platone, una storia d'amore, Feltrinelli con 152 voti. Tra i due una differenza di 38 preferenze, la stessa della semifinale. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, pubblicato da Bompiani, 84 voti. Alcide Pierantozzi è quarto con Lo Bilico, pubblicato anch'esso da Einaudi, con 75 voti. Sesta Elena Rui con Vedove di Camus, pubblicato dall'Orma, con 64 voti. Il vincitore scherza sulla sua seriosità, non so tecnicamente sorridere, pare abbia detto Michele Mari. Poi chiama la moglie e i figli sul palco. Mari torna, trionfa con un romanzo caustico e filosofico, al centro una scommessa tra ex compagni di classe, una riffa sulla morte. I tre che sopravviveranno in tasca schierano il bottino accumulato negli anni. Lo scrittore conquista la vittoria a dispetto della polemica che lo ha coinvolto, il diverbio con Teresa Ciabatti scoppiato intorno ad offese sessiste rivolte da Mari contro Michela Murgia, non ha tolto voti né cambiato la sorte della gara, aggiunge Raffaella De Santis su Repubblica stamattina. La sede eccezionale di Piazza del Campidoglio, scelta per festeggiare gli 80 anni del premio, ha reso la serata meno caciarone, più solenne. A condurla su Rai 3 in varie parti di Roma in streaming, Pino Strabioli e Gloria Campaner, prima della diretta e dello spoglio delle ultime 100 schede, tenuto da Andrea Baiani, vincitore della scorsa edizione. Scrittori e ospiti illustri hanno partecipato a una cerimonia, a una cena, chiedo scusa, nella terrazza della Protomoteca, posto splendido, vista sui tetti di Roma, tavoli organizzati come i matrimoni, invitati d'onore come il ministro della cultura Giuli, che siede insieme al sindaco Roberto Gualtieri, al presidente della fondazione Bellonci, Giovanni Solimine. Giuli torna dopo l'assenza dello scorso anno, quando aveva dato forfè, innervosito perché non gli erano stati inviati i libri in gara. Vengo in pace, dice, anche se ci tengo a specificare che non c'è mai stata guerra. Curioso il siparietto con Matteo Nucci, i due studiavano insieme all'università, facoltà di filosofia, allievi entrambi di Gabriele Giannantoni, laurea che il ministro alla fine non ha preso. Pacche sulle spalle, il ricordo di una gita universitaria insieme in Magna Grecia. La polemica è alle spalle, ma Ciabatti durante la diretta nomina Michela Murgia e sembra un risarcimento, un'amica
Sankara, nata a Cabras nel 1972, che diventa una delle più importanti intellettuali italiane. Come ha fatto? La risposta è impeto, tenacia, ostinazione, mancanza di paura. Mari non fa cenno a niente di quello che è accaduto, dice solo: se vinco offrirò una cena ai miei amici di scuola. Prosegue Raffaella De Santis sulla Repubblica. Certo, è stato uno strega a più velocità, una prima fase istituzionale quasi accademica. Fin dall'inizio Michele Mari è stato considerato da tutti come il vincitore in pectore. 70 anni, un passato da accademico, una biografia letteraria che piace ai critici e anche ai lettori comuni. La gara procedeva placida a velocità da crociera fino a quando sul palco, sul pulmino verso Bisceglie, Mari ha litigato con Ciabatti pronunciando parole pesanti su Murgia, descritta come brutta e per questo intransigente. L'affair pulmino deflagra, si creano schieramenti, arrivano le stringate scuse dello scrittore che nega di aver parlato del corpo di Murgia. Da quel momento lo scrittore Mari prende un'altra strada rispetto all'uomo Mari. L'opera continua sola la sua corsa verso la vittoria, come vuole il regolamento dello strega. L'uomo Mari mantiene comunque compostezza, non gli escono altri commenti, partecipa al tour come se niente fosse, mostrando tenuta psicologica oltre che fisica. Il dibattito perde l'occasione di alzarsi oltre il pettegolezzo e la lite personale. Gli editori serrano i ranghi, la fondazione anche. Non parlare ai giornalisti diventa il diktat, fare finta di niente, soprassedere. Il tour continua, chilometri macinati da nord a sud, compresa una trasferta oltreoceano, ospiti dell'Istituto di Cultura di Città del Messico. Non reagisce a nessuna provocazione, è un totem. Stavolta i marchi Mondadori e Einaudi hanno giocato fin dall'inizio in sinergia, avendo davanti un solo obiettivo, la vittoria di Mari. Il trionfo di Mari arriva dopo aver intascato anche lo strega giovani. Fin qui Convitati di pietra ha venduto sulle 30.000 copie che a partire da domani inizieranno a moltiplicarsi. Il fattore strega può far moltiplicare per 5 le vendite, ecco perché è così agognato. Non è solo una questione di gloria. Mari avrà l'adrenalina ora per continuare il tour. Prossima tappa l'11 luglio all'Onato del Garda, poi in giro fino a settembre, stavolta solo senza pulmini da condividere. Chissà che non approdi anche qui ai nostri microfoni. Noi insomma abbiamo il libro, siamo in contatto con Einaudi, insomma proveremo a capire la disponibilità di Michele Mari, che comunque porta a casa un premio strega abbondantemente, devo dire, annunciato, e lo abbiamo letto un po' in lungo e in largo anche in questi mesi di avvicinamento alla cerimonia, insomma, di premiazione di ieri sera a Roma al Campidoglio. 10:50 minuti e 34 secondi, un passaggio musicale, una nuova un nuovo ascolto musicale, una novità, Isaiah Rashad con SZ, questa è Boy in Red.

Fragranze direi alla Gorillaz, quelle di Boy in Red di Isaiah Rashad insieme a SZA, brano uscito il 30 aprile scorso per Top Dog Entertainment. Sono le 10:54 minuti e 12 secondi e il 9 luglio e oggi parte la 19ª edizione di Una Torre di Libri a Torre Pellice, dopo l'anteprima con Enzo Bianchi di sabato 20 giugno, Una Torre di Libri dal 9 al 12 luglio a Torre Pellice, che si trasforma in un luogo diffuso di incontri, storie e relazioni. Nel cuore del paese che il festival prende forma, confermando una formula capace di coinvolgere la comunità e di accogliere pubblici diversi, qui libri e realtà si intrecciano, dando vita a un racconto collettivo che attraversa la musica, la storia civile, l'educazione e la memoria, sempre con uno sguardo aperto al presente. Oggi, giovedì 9 luglio, in Piazza del Municipio si comincia alle 18 con Marco Balestracci, che porta sul palco le storie delle biciclette, di chi le ha inventate e costruite, un racconto che parla di ingegno, lavoro e passioni condivise. A dialogare con Balestracci c'è il nostro Matteo Chiarenza. E poi domani, venerdì 10 luglio alle 18, passeggiata letteraria nel cimitero di Torre Pellice, diventa così un'esperienza narrativa, un itinerario tra le tracce della memoria che restituisce voce a persone, luoghi e dettagli spesso invisibili. E poi ancora Simone Lanza alle 9:15, sempre domani, con Quanto Manca, uno spettacolo che racconta la crescita, l'amicizia, il desiderio di autonomia. E poi ancora sabato 11 luglio con Milena Jaillet la mattina alle 10:30 nel Prato del Tempio Valdese. Poi conferimento della cittadinanza onoraria alle 17:30 ad Anna Foa, si inserisce in un percorso che negli anni ha riconosciuto figure centrali della cultura italiana. E ancora vorrei aggiungere che Una Torre di Libri viene costruita per davvero, costruire insieme una vera Torre di Libri, la sfida lanciata da noi di RBE nel corso dell'edizione 2026. Lo scopo è quello di realizzare, con l'aiuto di

particolare, per esempio ancora aggiungo che domani venerdì 10 luglio alle 9:15 in piazza del municipio in via della Repubblica a Torre Pellice, un attimo e arrivo quanto manco, un abbinamento inedito fra libro e spettacolo teatrale, Simone Lanza che dialoga con il nostro coordinatore di redazione Matteo Scali, questo dicevo domani sera alle 9:15, il tutto per l'edizione 2026, la 19ª di Una Torre di Libri, che si tiene da oggi fino a domenica 12 luglio. Ultimo passaggio musicale per oggi, per la nostra trasmissione, ci sono i Woods, Creature Comfort.

0: Questi sono i Woods con Creature Comfort, City Sun, Eater in the River of Light, il disco pubblicato da Woods East l'8 aprile del 2016. Giungiamo così in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno di Play e di Play Live. Grazie davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, venerdì 10 luglio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:52 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto.

0: Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Non va migliorando la situazione incendi in Piemonte. Le aree maggiormente colpite sono il Verbano Cusio-Ossola e le province di Vercelli e Torino. In Valsesia l'incendio più importante è localizzato nel comune di Cravagliana, dove è stato attivato un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco. Restano attivi importanti incendi anche nei territori comunali di Boccioleto, Cervatto, Forbello e Varallo. Nel Verbano Cusio-Ossola il fronte più esteso interessa Premosello-Chiovenda, con la propagazione verso il Parco Nazionale della Val Grande, dove è stato istituito un altro posto di comando avanzato. Sono inoltre in corso interventi in molti altri comuni e anche in Val Vigezzo, al confine con il Canton Ticino. La riunione del coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile ha deciso che il dispositivo di intervento per il contrasto agli incendi boschivi si è rafforzato dall'impiego di un ulteriore elicottero Ericsson a partire da oggi, giovedì 9 luglio. Dalla giornata di ieri intanto è entrato in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi prodotto dalla Regione Piemonte. In una circolare dell'assessore alla sanità piemontese inviata ai direttori delle ASL piemontesi è contenuto l'invito a sospendere il reclutamento del personale. L'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi ha provato a rispondere alle forti critiche provenienti da opposizioni e sindacati con un intervento social, spiegando che la regione non ha bloccato le assunzioni ma ha avviato una riorganizzazione del sistema sanitario in collaborazione con le aziende per utilizzare al meglio le risorse presenti. Per il Partito Democratico la nota certifica un'assenza di programmazione con una sanità che rincorre i problemi anziché governarli. Il Movimento 5 Stelle ha parlato di completo fallimento della gestione della sanità. Ancora più duri i sindacati che definiscono l'intervento un vero e proprio piano di austerity e un inaccettabile diktat, come ha sottolineato in una nota il sindacato di categoria Anao Assomed. A incidere sulla questione ci sono i 209 milioni di disavanzo del settore lo scorso anno. Momenti di tensione nella serata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, quando un presidio di comitati di quartiere, un gruppo di militanti dell'area antagonista, si sono avvicinati senza venire a contatto per un cordone di polizia in tenuta antisommossa che ha tenuto separate le parti. L'occasione era la manifestazione contro degrado, spaccio e delinquenza organizzato dai comitati tra le due parti per oltre un'ora e mezza. È avvenuto uno scambio di insulti e un crescente clima di tensione. Dopo un avanzamento da parte di alcuni manifestanti, è stato più volte azionato l'idrante della polizia per disperdere la folla e dopo circa due ore il corteo ha sfilato lungo via Sempione. Città metropolitana di Torino ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una proposta progettuale nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, finanziato con 500 milioni di euro per sostenere progetti per ridurre l'impatto del settore trasporti sulla qualità dell'aria e favorire un progressivo cambiamento delle abitudini di mobilità. Con 25,9 milioni di euro, Torino è seconda in Italia per importo assegnato dopo Roma. La strategia elaborata dall'ente mette al centro il rafforzamento del mobility management come strumento per raccogliere esigenze e intervenire in modo puntuale sul territorio. Un'attenzione particolare sarà riservata alla sicurezza e l'autonomia degli e delle studenti. Prioritari anche l'integrazione tariffaria metropolitana, il rafforzamento dell'intermodalità e il sostegno alla logistica urbana sostenibile con soluzioni innovative come microhub, locker e ciclologistica. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con i comuni del territorio e altri soggetti coinvolti come scuole, imprese e operatori. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo e ricavati dal portale Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, il Piemonte si conferma uno dei principali motori del turismo italiano nel primo semestre dell'anno. La crescita rispetto all'analogo periodo del 2025 del 9,22%, che proietta la regione al terzo posto per incremento a livello nazionale. Aumento significativo del turismo internazionale, che è salito del 10,38%, per consolidare ulteriormente questi flussi. La regione punterà su una strategia che prevede una nuova campagna di comunicazione estiva mirata al target di viaggiatori che si spostano in auto e in treno, ma anche il posizionamento sui grandi mercati extraeuropei, come è avvenuto recentemente a New York in occasione del Summer Fancy Food. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Val d'Aosta orientale. In serata annuvolamenti fino alle basse valli e le pianure occidentali. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi in montagna, specialmente all'interno delle valli torinesi e della Val d'Aosta orientale. In Liguria cielo soleggiato con qualche nube nel pomeriggio sull'Appennino orientale e sporadici rovesci in serata sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Etischette Tasket, Simona Molinari alle 11:17 minuti e 24 secondi, proprio in questo momento in diretta su RB Radio e RBE TV. Questo è Café Bleu, il programma che vi tiene compagnia con tanta musica scelta appositamente per voi, cucita addosso ai piatti del nostro menù che ogni giorno vuole proporvi una possibile ricerca della bellezza quotidiana, una bellezza quotidiana che passa attraverso esperienze per toccare con mano questo senso della meraviglia necessario per il nostro tempo libero, per nutrire il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Esperienze, ma anche esposizioni, mostre, progetti che riguardano la lettura, ma anche spettacoli teatrali, concerti, ricette, buon cibo, cibo buono, insomma tutto questo vuole essere Café Bleu per darvi la giusta dose quotidiana, la dieta quotidiana che riguarda sia la mente ma anche lo spirito, perché no, anche il corpo, con i tanti piatti che vi abbiamo raccontato in queste 11 stagioni di questa trasmissione, 11ª stagione di Café Bleu, che terminerà il lunedì 27 di luglio. 328 8757 845, il numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RB Radio TV su Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. Oggi parleremo di un nuovo tour organizzato dal Consorzio Turismo Pinerolo e Valli. Tra poco avremo con noi una delle persone che lavora al consorzio del turismo pinerolese, Susi Renault, insieme a una guida, Sara Busso, con la quale alla quale ragioneremo intorno a questo nuovo percorso dedicato al Liberty a Torre Pellice, qui in Val Pellice. Saremo poi con Valentina Tinetto per andare dietro le quinte del retroscena del TNT Fest, che apre i battenti proprio oggi 9 di luglio con il primo dei suoi concerti, 4 serate di musica in un festival che è sempre più credibile, sempre più radicato a Pinasca, con la sua interessante proposta musicale assolutamente varia che scopriremo oggi tra poco qui su RBE. Fa tanto caldo in questi giorni, lo so, oltre 40 gradi anche dalle nostre parti. The Heat Jungle per voi.

Jungle The Hit alle 11:22 minuti e 40 secondi. Conoscevate i Jungle? Beh, loro sono una delle band che abbiamo lanciato qui su RBE proprio da queste da questa trasmissione, dalle scalette di questo programma di Caffablo già qualche anno fa. Torniamo in onda per ricordare alcuni dei contenuti che abbiamo pubblicato recentemente su rbe.it, sul sito della nostra emittente, dove potete guardare e ascoltare questa trasmissione ovunque voi siate. C'è una paginetta dedicata a questo programma che ieri ha pubblicato un articolo, un ultimo articolo che riguarda un progetto di arte urbana che vedrà il suo svolgimento questo sabato 11 di luglio a Monforte d'Alba. Ci sarà l'inaugurazione di Opere Vive, l'anteprima del Festival Radis che si terrà poi nel prossimo autunno. Ebbene, questo sabato a Monforte ci sarà l'inaugurazione di un'opera d'arte pubblica, alla quale seguiranno poi altri appuntamenti sempre in provincia di Cuneo. Trovate l'articolo su rbe.it e sul podcast di Caffablo che trovate su Spreaker, un podcast che ha superato i 2000 episodi proprio in questi giorni, quindi gran bella pacca a me e a voi, e vi ringrazio per ascoltare questo podcast e per avere questo podcast come punto di riferimento per ritrovare i contenuti che vi propongo ogni giorno qui su RBE e per scoprire cosa propone questa trasmissione. Propone anche tanta musica questo programma. Lei è Tasha Saltana, la conoscete? Eccola qua, Free Mind.

Tash Sultana con Free Mind alle 11:27 minuti e 28 secondi. Tra poco scopriremo insieme il tour organizzato dal consorzio turistico Pinerolese Valli, che riguarda la nostra vicina Torre Pellice, la nostra vicina Torre Pellice e la sua ispirazione Liberty, le sue ville Liberty al centro di un percorso che scopriremo tra poco qui su RBE. Spazio alla musica con Tre Leghe e Ragazzi Morti, anche loro protagonisti del Festival TNT, che tra poco racconteremo qui su RBE. Musica.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Dei Razaz, amici e amiche di RBE, questo è Café Bleu, il programma che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30, tra musica, parole e incontri vi teniamo compagnia con idee che possano nutrire, speriamo possano nutrire il vostro tempo libero o per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupate e occupati nelle vostre attività giornaliere, nel vostro tam-tram quotidiano, nel lavoro, nelle commissioni, insomma tiriamo un sospiro di sollievo e pensiamo magari a una bella attività che può riguardare questo fine settimana. Perché sabato 11 di luglio a Torre Pellice parte il progetto, il nuovo percorso turistico organizzato dal Consorzio Turistico Pinerolese e Valli, un percorso turistico che riguarda un patrimonio da scoprire o da ritrovare. Aprono al pubblico le Ville Liberty di Torre Pellice, qui in Val Pellice. Si tratta solo del primo appuntamento di altri, di un ciclo di percorsi e di visite guidate che scopriamo insieme a una delle persone che lavora a questo consorzio turistico. Pinerolese Valli, con noi Susi Renaud. Ciao Susi, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Claudio, grazie mille per l'invito, è sempre un piacere partecipare a questa trasmissione.
0: Grazie. Innanzitutto vorrei, ti faccio una domanda io, innanzitutto presenterei, sì, per chi non conoscesse il consorzio che punta insomma a promuovere il Pinerolese e le sue valli, puoi raccontarci qualcosa di più di questo consorzio, quando è nato?
1: Assolutamente sì, dicevo appunto che per me e per diciamo i fondatori del Consorzio Turistico Pinerolese Valli è sempre un orgoglio partecipare alla tua trasmissione. Io sono una dei soci fondatori del Consorzio Turistico Pinerolese Valli dal 2021 quindi sono esattamente 5 anni che lavoriamo veramente tutti i giorni, insieme anche ai consorziati che ad oggi sono ben 80 soci ordinari e 12 soci sostenitori. Per cui, insomma, per noi è un orgoglio essere arrivati fin qui dopo 5 anni ad avere comunque il sostegno degli stessi che c'erano 5 anni fa, più altri soci. Il nostro lavoro ovviamente è un lavoro di promozione e tutti insieme appunto si collabora alla promozione del territorio e ognuno di noi, essendo tutte attività, chiaramente di interesse è quello di far arrivare turisti sul territorio.
0: Susi, una domanda, sì. Una curiosità, insomma, nel corso degli anni com'è cambiata la percezione del consorzio per il pubblico? Immagino che farsi conoscere come entità, come identità, insomma, è sempre una cosa nuova. Quando le cose sono nuove uno si guarda un po' così, ma chi sono? Cos'è questo consorzio? Insomma, ormai è già 5 anni, mi sembra, che lavorate non solo qui nel Pinerolese, ma so che avete partecipato anche a diverse fiere in altre parti del nostro paese, anche fuori insomma dalla regione. Come è cambiata la percezione del consorzio?
1: Allora, ti dico la verità che ancora oggi c'è qualcuno che non sa della nostra esistenza, però questo è normale, quindi cerchiamo di diffonderlo in tutti i modi. Uno di questi è proprio il nostro ufficio stampa che tu conosci molto bene e che è una chicca del consorzio e infatti ci permette di essere di farci conoscere insomma su tutto tutta Italia, su tutta la nazione, con comunicati comunque nazionali ma anche internazionali, quindi siamo davvero cresciuti, quindi bisogna parlarne bene, speriamo, ma certo. Considerati i numeri direi di sì, i soci cercano sempre di più anche di collaborare tra di loro, di fare rete, quindi questa è una cosa molto positiva ed era il nostro primo obiettivo, quindi di riuscire a lavorare insieme per un unico scopo, ecco, che è quello di far conoscere il nostro territorio. Tra le altre cose, insomma, facciamo tantissime cose, tra le altre creiamo anche dei piccoli pacchetti turistici con l'organizzazione tecnica della sottoscritta, tour operator, e coinvolgendo appunto le attività consorziate. Questi tour possono essere sia raccolte, quindi siamo noi che li proponiamo e poi raccogliamo adesioni e prenotazioni, ma possono essere anche tour privati sulla base delle esigenze, diciamo, dei gruppi che vogliono magari sia italiani che esteri, che vogliono visitare e quindi arrivare sul territorio che comprende 45 comuni, quindi molto molto grande, e quindi noi proponiamo loro delle Così, delle chicche.
0: Ok, una curiosità, Susi, io ricordo ad esempio, giusto per citare almeno uno di questi percorsi, ricordo ad esempio un percorso dedicato alla figura di Lidia Poeta, alla quale ho partecipato anch'io, che abbiamo raccontato noi di RBE con un video immersivo, abbiamo accompagnato le persone che hanno visto il video all'interno di questo tour, tappa per tappa, tra le tracce, sulle tracce di questa avvocata, prima avvocata d'Italia nelle valli valdesi. Ecco, a proposito delle valli valdesi, il prossimo tour, quello che parte appunto l'11 di luglio, è un tour che esalta l'anima liberty di Torre Pellice. Insomma, lasciamo il nostro pubblico scoprire che cosa proporrà, quali saranno gli aspetti che saranno raccontati dalla guida turistica che accompagnerà il pubblico alla scoperta di questo patrimonio liberty in un luogo, Torre Pellice, che magari non tutti sanno e non tutte sanno che ha una forte impronta liberty. Per partecipare a questo tour, ad esempio, come nelle altre iniziative, se qualche persona arrivasse ad esempio da Torino o da fuori zona, come può fare? Avete organizzato una logistica particolare per partecipare a questo percorso che parte, ricordo ancora, l'11 di luglio?
1: Sì, allora la prima data di questo itinerario, di questa mezza giornata a Torre Pellice è l'11 luglio, poi ci sarà un'altra data 12 settembre e un'altra ancora il 10 di ottobre e poi date su richiesta compatibilmente appunto con le disponibilità della nostra guida turistica. Il pullman parte da Torino l'11 di luglio alle 8 di mattina dalla stazione di Porta Nuova e poi passa anche a Pinerolo alle 9 dalla stazione centrale sempre di Pinerolo. E eventualmente si può anche arrivare coi mezzi propri e per questo insomma basta che le persone interessate ci possono contattare telefonicamente o via mail e diamo indicazioni in merito, perché se uno volesse invece godere più a lungo della giornata può arrivare coi mezzi propri e nel pomeriggio può ancora farsi insomma, okay, un giro, un bagno, qualcosa, ecco, parlando dei tupi di Torre Pellice.
0: Per avere tutte le informazioni su questo tour, su questa data dell'11 luglio e poi per le successive che, come ricordavi giustamente, saranno poi a settembre-ottobre, e Susi, come possiamo fare?
1: Allora, insomma, si può chiamare il numero 331 390 1745 del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli, oppure inviare una mail a prenotazioni@turismopinerolese.it.
0: Tutte le informazioni le trovate anche sui social, vi basta digitare su Instagram e su Facebook Turismo Pinerolese e trovate, amici e amiche di RBE, tutte le indicazioni. Siamo stati nel dietro le quinte di questo nuovo percorso turistico organizzato dal Consorzio Turismo Pinerolese Valli, che parte sabato 11 luglio e che esalta e promuove e racconta attraverso la visita guidata, racconta quest'anima liberty di Torre Pellice. Ringraziamo Susi Renò per essere stata con noi e ti auguro buona estate. Grazie, buon lavoro e un saluto anche a tutte le persone che lavorano al consorzio. A presto.
1: Grazie mille.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Loro erano i Soul Sound System, protagonisti della serata di apertura dell'edizione 2026 del TNT Fest, un festival che anno dopo anno diventa sempre più credibile, sempre più un punto di riferimento non solo in Valchisone ma davvero in tutto il panorama regionale. TNT Fest dal 9 al 12 di luglio a Pinasca in Valchisone, e noi ci colleghiamo direttamente con Pinasca dal luogo in cui da questa sera avranno luogo i concerti, a partire dall'esibizione dei Soul Sound System. Con noi la persona che organizza il programma di questo festival, Valentina Tinetto. Ciao Valentina, bentornata. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, innanzitutto, ti trovi, lo dico a chi ci ascolta in radio, non ci vede in TV e su RB.it, ti trovi proprio davanti al palco che si animerà a partire da questa sera. Eccolo là. Insomma, gli ultimi preparativi prima dei concerti, vero Valentina?
1: Esatto, gli ultimi preparativi. Stiamo facendo gli ultimi preparativi, che stiamo montando le ultime luci.
0: Ok.
1: Siamo qua in piazza Emia Pinasca.
0: Ok. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti, a partire da un bel clima che questa sera si animerà ancora di più, partendo dal concerto del Soul Sound System. Stasera ci sono loro, poi domani ci saranno i Tre Leghi Ragazzi Morti, poi Ruggero dei Timidi e infine una serata, quella che conclude il festival il 12 di luglio, che tra poco presenteremo. Innanzitutto, Valentina, vorrei capire insieme a te come avete organizzato, il calendario di concerti, perché insomma vedo che ogni serata ha una sua caratteristica.
1: Sì, abbiamo cercato come tutti gli anni di fare un po' di generi diversi. Partiamo dal reggae italiano con i Soul Sound System, poi andiamo con rock indie italiano con i Tre Leghi Ragazzi Morti, poi abbiamo deciso di richiamare Ruggero, che era già venuto nel 2022, quindi abbiamo deciso di riproporlo. Una serata diciamo un pochino più aperta a tutti, e poi come sempre la domenica metal.
0: Quindi da domenica il metal, quindi ogni genere musicale, il TNT copre praticamente la maggior parte dei mondi legati alla musica, anche con questo spazio dedicato al metal, che a me incuriosisce molto. Non ti chiedo i nomi, che invito a scoprire tutte e tutti andando direttamente a Pinasca, amici e amiche di RBE. Anche questa è una caratteristica del TNT Fest, non è il primo anno che proponete una serata dedicandola completamente a questi suoni, vero?
1: No, è da 4 anni che adesso la domenica, da quando abbiamo cominciato anche a fare la domenica, che facciamo metal. Quest'anno abbiamo deciso di provare a salire un po' di gradino con i Corpi Clani, che sono un gruppo, diciamo, parecchio famoso soprattutto nel panorama folk metal. Mm-hmm. E stiamo cercando di rendere le serate metal del TNT, diciamo, a livello poi delle altre serate italiane che di solito, certo, si tengono principalmente in Lombardia.
0: Okay.
1: Stiamo cercando,
0: ecco,
1: di portarlo anche qua.
0: Ecco, questo penso che sia un punto importante, portare a Pinasca, in Valchisone, un festival e certi artisti, e certe band come quelle che appunto andranno in scena come i Corpi Clani domenica. Questo penso che sia importante. E ci sono diverse anteprime, come questa band che per esempio suonerà in Piemonte proprio grazie a voi del TNT. Un'altra caratteristica del festival, Valentina, che vorrei argomentare con te, riguarda i prezzi dei biglietti. Anche quest'anno una scelta molto vicina, il più possibile vicino ai portafogli e alle tasche delle persone, sia online ma anche in biglietteria, è vero?
1: Sì, online sono le prime 3 serate, sono 10 euro più diritto di prevendita, quindi si va a spendere 12 euro, oppure in cassa ci sono, quindi il biglietto costa 15 euro, mentre invece la serata metal costa 20 euro più DDP in online e 25 euro in cassa.
0: Questo è un festival che torna anche quest'anno con i Soul Sound System, che apriranno proprio alle spalle della nostra ospite di Valentina Tinetto, che ci ha raccontato questo appuntamento. Noi tra poco siamo pronti per lanciare Ruggero dei Timidi con una delle sue canzoni dedicate all'estate. Io ricordo anche Aurora Borealo, ricordo anche altri ospiti che hanno raggiunto la Valchisone. Ecco, il pubblico che raggiunge la Valchisone è un pubblico locale, quello del TNT Fest, o arriva più che altro da fuori?
1: Arriva più che altro da fuori, sarebbe se fosse un pochino più locale, però capita.
0: Vabbè. Beh, però
1: non ti apprezzi.
0: È anche bello, è anche bello che insomma che siate conosciuti come organizzazione anche da fuori, perché testimonia anche la vitalità di questo festival. Amici e amiche di RBE, siamo stati dietro le quinte.
1: Ringraziamo sempre la Valpellice, che invece partecipa molto volentieri. Ringrazio sempre la Valpellice, che invece partecipa molto di più della Valchisone.
0: Ah, ecco.
1: Volevo solo
0: e questa è una parentesi che dedichiamo agli amici della Valchisone e anche quelli della Valpellice. Ognuno traga le proprie conseguenze, insomma. Siamo stati dietro le quinte del TNT Fest 2026, ricordo ancora dal 9 al 12 di luglio a Pinasca. In questo momento fervono i preparativi per l'apertura del sipario questa sera con Sun Sound System e poi a seguire le altre serate che vi invitiamo a scoprire sui social e a partecipare dal vivo a questi appuntamenti che hanno un prezzo davvero molto molto accessibile. Questo è davvero un valore. Con noi Valentina Tinetto, grazie Valentina per il tuo racconto, buon lavoro e buon festival.
2: Grazie.
0: Ciao, arrivederci. Ciao.
3: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
6: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

12:06 minuti abbondanti in diretta su RB Radio, RBE TV in onda per Cafablo. Eccomi qua con voi, Claudio Petronella, fino alle 12:32, tra musica, parole e incontri e idee, progetti come quello di Terra Madre che ieri è stato presentato a Torino. È stata presentata la nuova edizione in programma dal 24 al 27 settembre 2026, Terra Madre, Salone del Gusto, 40 anni per la biodiversità che viene raccontata in questo evento biennale di Slow Food, un evento organizzato in ricordo di Carlo Petrini, che ci ha lasciato appunto qualche mese fa. Questo appuntamento si terrà nel centro di Torino, ricordo ancora, dal 24 al 27 di settembre. Il motto insomma scelto quest'anno è Biodiversity, Be Diversity, la biodiversità, essere biodiversità, quindi tutti noi siamo invitati e invitate a essere parte di questa biodiversità, da questa sensibilità verso ciò che è assolutamente buono e sano e assolutamente adatto insomma alla biodiversità, quella nuova propensione che invita il progetto di Terra Madre. La biodiversità e l'essere differenti, questo è un po' il filo conduttore degli appuntamenti che sono stati presentati ieri, e il legame che Slow Food testimonia appunto con Terra Madre, con questo ritorno insomma nel centro di Torino, e vede appunto il legame con il capoluogo piemontese e i vari stand che saranno dislocati nell'asse tra Piazza Carlo Felice e Piazza Vittorio Veneto, passando da Via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Carlo Alberto, i vari luoghi insomma storici del centro di Torino e molto turistici, come i Musei Reali, come insomma luoghi che abbiamo avuto modo di conoscere e che conosceremo ancora di più attraverso questo progetto. Torneremo ancora a parlare di Terra Madre qui su RBE. Adesso spazio alla musica. Baustelle, Colombo.

Hostel Colombo alle 12:11 minuti e 38 secondi. Amici e amiche di RBA, appuntamento a oggi, giovedì 9 luglio, dal tardo pomeriggio saremo nella piazza del municipio per l'edizione 2026 di Una Torre di Libri. E noi insieme a voi creeremo insieme per davvero una torre di libri. In che modo? Vi invitiamo tutte e tutti a portare i vostri libri usati, libri che andranno a comporre una biblioteca per il centro di accoglienza a Revello nella provincia di Cuneo, un centro che ospita persone che lavorano alla raccolta stagionale della frutta in questo luogo, insomma, della provincia di Cuneo, dove c'è questo centro che è curato da Mediterranean Hope. Aiutateci e insomma siate anche voi parte di questo progetto per portare appunto i vostri libri, per comporre questa biblioteca e innanzitutto costruire insieme questa torre di libri, una torre di libri per davvero, che sarà presente nei 4 giorni della manifestazione. A partire da oggi fino a domenica ci saremo noi di RBE con il nostro banchetto e con una pedana in cui costruire insieme questa biblioteca. Alcuni di voi si hanno scritto per avere informazioni su come portare i propri libri. Potete portare i vostri libri a partire da questo pomeriggio, a partire dalle 17. Vi aspettiamo e sarà bello essere insieme nella piazza del municipio di Torre Pellice per il primo degli appuntamenti di Una Torre di Libri. Spazio adesso alla musica, prima del momento del ghetto di Cafebleu, lei è SEU e questa è la sua versione di Concrete Jungle.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Relax, adesso via la musica di Café Bleu con lo spazio della nostra scaletta dedicato totalmente alla musica, una selezione che rinnoviamo di puntata in puntata, lo facciamo anche oggi per la puntata numero 215 di questa stagione di Café Bleu. 5 canzoni unite insieme, arriveremo a Brian Ferry, ma prima The Clash, Spandau Ballet, Human League e subito Duran Duran, via!

0: Let's Stay Together di Brian Ferry termina il momento dedicato al Gueddu, al groove di Carpe Bleu, una selezione molto anni 80, me ne rendo conto, ma spero vi abbia fatto una piacevole compagnia anche a coloro che non amano quel periodo, anche se in realtà dai, è impossibile non amare quelle canzoni, quel pop, quel sentimento, quel groove appunto che ha rappresentato una selezione partita con Duran Duran e terminata con Brian Ferry. Questo da Carpe Bleu, appuntamento domani amici e amiche di RBA, parleremo di un festival qua di là che apre nell'Astigiano e poi del progetto musicale Sonadors con il loro nuovo album. Torneremo quindi in provincia di Cuneo. Mattia Sesano in regia e con voi, insieme a voi, Claudio Petronella. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao a domani, ciao ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Sicurezza sul lavoro. Nel Fiorentino un uomo è morto all'interno di un cantiere, sarebbe stato colpito da un macchinario. In Abruzzo una vittima per un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni. Negli scorsi anni in quello stabilimento c'erano state due stragi in situazioni simili. In Iran 14 vittime dopo la seconda notte consecutiva di attacchi da parte degli Stati Uniti. Teheran ha risposto con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. La crisi della Volkswagen in Germania, a rischio 4 impianti e fino a 50.000 posti di lavoro. Oggi l'azienda esamina il piano di ristrutturazione. In corso la mobilitazione di sindacati e operai che denunciano: solo i lavoratori pagano la mancanza di una vera strategia industriale. A Milano si indaga sull'incendio scoppiato in un magazzino della Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro. Il comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 500 metri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Sesto Fiorentino, un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo, invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento, negli scorsi anni, c'erano state due stragi con 6 vittime complessive causate anche in quei casi da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy. Carlo Petaccia è il segretario provinciale generale della CGIL di categoria.
1: Come è successo, come è avvenuto, non trapela nulla. Personalmente mi sto da Pescara, mi sto recando lì per capire bene, perché insomma abbiamo fatto da poco un incontro in regione per permettere alla nuova società di ripartire con le forme previste dalla legge, insomma. Però la dinamica di come è successo non trapela nulla.
0: Com'è possibile che in pochi anni si siano ripetute esplosioni così gravi in quella stessa azienda?
1: Quando mi riguarda c'è una sola motivazione: poca attenzione alla sicurezza. Sicuramente stiamo parlando di un prodotto altamente pericoloso, però è pur vero che se si permettono di far lavorare questo tipo di attività, credo che ci siano le condizioni per la sicurezza per attivarla. Io credo che se sono successe queste tre, a mia memoria, tre incidenti gravi, ma mi dicono anche prima ci sono stati anche altri incidenti, credo che sia legato anche alla poca attenzione sulla sicurezza.
0: L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere stamattina i pompieri, mentre l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. L'invito del comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto resta valido nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo. Da capire cosa lo abbia causato, la procura ha aperto un'inchiesta. Nel Golfo Persico prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la seconda notte consecutiva raid aerei americani hanno colpito il sud del paese con un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi nei paesi della regione. Vediamo i dettagli con Sara Milanese in studio.
2: Sì, buongiorno Andrea. Non accenna quindi a smorzarsi la tensione in Medio Oriente. Il Pentagono ha detto di aver colpito la notte scorsa 90 obiettivi militari in Iran. Secondo le autorità iraniane è stato danneggiato anche un ospedale. Le ultime due ondate di attacchi da parte degli Stati Uniti hanno ucciso almeno 14 persone, ne hanno ferite quasi 80, dice Teheran, che accusa Washington di crimini di guerra. Tra gli obiettivi colpiti anche due ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei, in programma stamattina rimandata di 8 ore proprio a causa dei bombardamenti. E nell'ultima ondata di attacchi Teheran ha risposto questa mattina all'alba con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait.

0: vista dei costi, ma anche della tecnologia.
1: In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle presidenziali del 2027. Nonostante la condanna in secondo grado nei giorni scorsi sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36%. Il servizio da Parigi.
2: Marine Le Pen giudicata colpevole di aver istigato, organizzato e diretto un sistema premeditato, duraturo ed efficiente di appropriazione indebita di fondi pubblici, nello specifico quelli del Parlamento europeo. Detta altrimenti di essere stata capo di un'associazione a delinquere, condannata senza se e senza ma, in primo grado e in appello. Eppure Marine Le Pen candidata all'elezione presidenziale della primavera prossima. E malgrado il sarcasmo opportuno, per non dire legittimo, dei suoi detrattori che denunciano il partito che pretendeva avere la testa alta e le mani pulite, oggi con le mani sporche, la testa bassa, i primi sondaggi fatti d'urgenza dopo il suo annuncio di candidatura martedì sera la incoronano come la grande favorita del primo turno al 36%, in aumento significativo e immediato di 4 punti. Gli stessi sondaggi che danno il candidato di centrodestra Edouard Philippe, ex primo ministro di Macron, al 19% e Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, al 15%. Insomma, fiato alle trombe e avanti tutta per la pregiudicata Marine Le Pen, che sbandiera un programma nazionale autoritario per una giustizia più reattiva, severa e intransigente, pene più dure e irriducibili e più gente in carcere. Ironia della sorte, a proposito di giustizia più reattiva, i giudici della Corte di Cassazione hanno annunciato fare tutto il possibile per giudicare il ricorso in Cassazione sospensivo della pena presentato da Marine Le Pen entro aprile, prima della scadenza elettorale. E dunque, in caso di rigetto del ricorso di Marine Le Pen a qualche giorno dal primo turno, la candidata dovrebbe scontare la pena e indossare per la fine della campagna un molto ingombrante braccialetto elettronico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Italia alla Camera Lega e Fratelli d'Italia hanno annunciato procedure accelerate per due leggi che riguardano l'immigrazione. La prima, presentata dal partito di Salvini, elenca una serie di reati che impedirebbero di ottenere la cittadinanza italiana e altri che porterebbero a perderla. La seconda, sostenuta dal gruppo meloniano, tocca sia questo tema sia quello delle espulsioni, ipotizzando di far scontare nei paesi di origine le pene decise per le persone di origine straniera condannate in via definitiva a più di un anno di carcere. Il contesto è quello della pressione dell'ex generale Vannacci sulla destra di governo. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Sarà il binario principale su cui i partiti di governo, ad esclusione di Forza Italia, si muoveranno nei prossimi mesi, da qui fino alla fine della legislatura. La gara a chi, su un tema sensibile come l'immigrazione, si spingerà più a destra. È l'effetto Vannacci, anche se nessuno è disposto, se non i vannacciani, ad ammetterlo. L'accelerazione che Lega e Fratelli d'Italia hanno impresso alle loro proposte di legge in tema di cittadinanza hanno un unico obiettivo: non lasciare il monopolio della lotta all'immigrazione all'ex generale, che dalla sua posizione privilegiata di opposizione può alzare i toni quanto vuole, aumentando consensi in vista delle politiche. E così, volenti o nolenti, Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini si trovano costretti alla rincorsa. Ma se per la Presidente del Consiglio questa è un'opzione tra le altre, per il leader leghista sembra essere la strada obbligata, se non vuole che la sua carriera politica volga inevitabilmente al tramonto, stretto tra la concorrenza spietata di Vannacci e il malumore dell'ala nordista della Lega. La strategia di Salvini è chiara e la si vede anche nel cambio di tattica usata nella sua propaganda social, dove sono tornati toni più aggressivi, addirittura il termine ruspa, simbolo dell'età d'oro salviniana. Il capitano, da qui al termine della legislatura, deve recuperare consensi e popolarità, e visto che non potrà farlo dall'agognata poltrona del Viminale, dove appare improbabile se non impossibile che Meloni gli permetta di tornare, lo dovrà fare calcando la mano sul tema a lui più caro, quello dell'immigrazione. Ma sembra un campo sempre più affollato, dove sarà difficile ritagliarsi un ruolo da protagonista.
1: Entro 6 mesi il Ministero dell'Interno dovrà portare a termine una ricognizione della situazione nei CPR, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale e all'analisi degli episodi critici che si sono verificati con maggior frequenza negli ultimi 5 anni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha accolto un nuovo ricorso sui centri di permanenza per i rimpatri presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui fa parte l'avvocato Salvatore Facchile.
4: Questa è la seconda puntata della serie. Un mese fa abbiamo ottenuto una sentenza molto importante da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto il nostro ricorso, in cui lamentavamo che il capitolato di spesa per i CPR, quel quadro dell'appalto che serve per dare la gestione dei CPR a dei soggetti privati su cui basare l'appalto, era privo di regole precise da imporre all'ente privato che va a gestire. Questo crea inevitabilmente grandi margini di discrezionalità e grandi danni, perché nel caso carcere c'è lo Stato ha sempre delle regole, l'ente gestore è un soggetto privato, quindi se l'ente gestore non assume degli obblighi con lo Stato tramite una gara d'appalto, non ha gli obblighi. Il Consiglio di Stato fa una sentenza molto importante in cui si dice, attenzione, effettivamente mancano le regole, la pubblica amministrazione deve cercare di regolamentare il comportamento degli enti in maniera molto dettagliata, quindi ha bisogno di fare una grossa istruttoria prima di creare un capitolato di appalto. Il governo subito ha reagito emanando un nuovo capitolato d'appalto, che però al nostro giudizio altro non faceva che dare una sorta di aggiustamento solo formale. Il Consiglio di Stato oggi ci dice, è vero, il Ministero ha fatto soltanto un'operazione di maquillage, cioè non è stata fatta un'istruzione reale per capire quali sono le problematiche e quindi le soluzioni sul tema del diritto alla salute nel settore dei CPR.
1: Una barca della ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara la ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa, definendoli responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'indagine è quella dei giorni scorsi in cui sono stati arrestati due ex membri dei servizi segreti italiani. Mosca continua a usare armi ibride per attaccare l'Occidente e il nostro paese, ha detto stamattina Tajani. Il ministero degli esteri russo ha fatto sapere che risponderà alla decisione presa dal governo Meloni. Treni in ritardo e cancellazioni in Calabria, dopo che nelle scorse ore c'era stata una sospensione della circolazione ferroviaria per una serie di danneggiamenti. In mattinata le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione. In diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi. L'ipotesi principale è che si sia trattato di furti di rame. Il ministro dei trasporti Salvini ha commentato, citando altri fatti avvenuti in passato sulle linee ferroviarie, compresi dei sabotaggi, e ha fatto riferimento anche ai problemi legati ai lavori di questi giorni nella zona di Firenze. Se ai disagi si aggiunge il terrorismo, chi ruba rame, chi trancia cavi, spero non ci siano motivi politici, ha detto il capo della Lega, nonostante appunto sembri probabile che in questo caso si sia trattato di furti, non di sabotaggi. È morta la cantante gallese Bonnie Tyler.

Tyler aveva 75 anni, era ricoverata da settimane in ospedale per recenti gravi problemi di salute. La sua voce roca è stata tra quelle che hanno segnato gli anni Ottanta, da It's Heart Age a Total Eclipse of the Heart, che sentiamo in sottofondo. Ha venduto milioni di dischi, diventando una delle icone del rock pop internazionale.

0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 15:30.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: visions.it.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Non va migliorando la situazione incendi in Piemonte, le aree maggiormente colpite sono il Verbano Cusio-Ossola e le province di Vercelli e Torino. In Valsesia l'incendio più importante è localizzato nel comune di Cravagliana, dove è stato attivato un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco. Restano attivi importanti incendi anche nei territori comunali di Boccioletto, Cervato, Fobello e Varallo. Nel Verbano Cusio-Ossola il fronte più esteso interessa Premosello-Chiovenda con propagazione verso il Parco Nazionale della Val Grande, dove è stato istituito un altro posto di comando avanzato. Sono inoltre in corso interventi anche a Bagno Anzino e in Val Vigezzo, al confine con il Canton Ticino. La riunione del coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile ha deciso che il dispositivo di intervento per il contrasto agli incendi si venga rafforzato dall'impiego di un elicottero Ericsson a partire da oggi, giovedì 9 luglio. Dalla giornata di ieri è entrato intanto in vigore lo stato di massima pericolosità emanato dalla Regione Piemonte. Regione Piemonte che con 1 milione di euro amplia ulteriormente la rete dei defibrillatori automatici esterni sul territorio montano, estendendo la dotazione già prevista per i rifugi alpini ed escursionistici anche alle sedi dei comuni, delle unioni montane, dei parchi naturali e agli edifici di proprietà pubblica con particolare afflusso di persone. Si tratta di una misura che punta a rafforzare la prevenzione e la sicurezza di turisti, escursionisti e cittadini che frequentano la montagna. Inoltre è prevista la formazione e l'abilitazione delle persone che dovranno utilizzare correttamente i dispositivi. Nelle prossime settimane sarà lanciata la seconda manifestazione di interesse, alla quale gli enti locali potranno candidare i propri edifici. L'intervento si inserisce nelle iniziative avviate e finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il sindaco di Varallo Sesia ha ricevuto nuovi atti intimidatori dopo che il 18 giugno gli era stato recapitato un proiettile d'arma da fuoco. Questa volta si è trattato di mail contenenti minacce scritte in lingua inglese. I carabinieri di Borgo Sesia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Torino, stanno indagando per risalire al mittente della mail. Oggetto delle minacce, la comunità israeliana, formatosi nel comune dopo l'attacco di Hamas il 7 ottobre del 2023, con il cosiddetto progetto Baita, fondato nel 2022 da Ugo Luzzati. Sarà ufficialmente inaugurato questa sera, giovedì 9 luglio, il nuovo pala eventi Erminio Macario di Orbassano, una moderna struttura polifunzionale realizzata tra via Gozzano e strada Torino, al posto dello storico palatenda. La serata si aprirà alle 20.30 con il ritrovo e l'accoglienza delle autorità e dei cittadini, il taglio del nastro, i saluti istituzionali e la presentazione della nuova struttura, prima di lasciare spazio all'intrattenimento musicale. Costata complessivamente 1,8 milioni di euro, di cui 1,3 finanziati con il PNRR, la struttura è nata dalla completa demolizione della vecchia tensostruttura ormai deteriorata. Il nuovo palatenda si sviluppa su circa 1000 metri quadri ed è caratterizzato da una struttura portante in legno lamellare, copertura rigida e pannelli fotovoltaici. All'interno un ampio salone da 850 metri quadrati con palco e circa 600 posti a sedere. La struttura ospiterà spettacoli teatrali, concerti, convegni, proiezioni cinematografiche, manifestazioni culturali e attività sportive non agonistiche. Per la prima volta nel territorio della provincia di Cuneo è stata scientificamente certificata la presenza del cosiddetto sciacallo dorato. Un esemplare è stato infatti avvistato nell'area protetta del parco fluviale Gesso e Stura, a testimonianza della straordinaria espansione verso ovest di questo mammifero, diffuso soprattutto in Asia e nell'Europa centrale.

0: centrale. Molto elusivo e schivo, lo sciacallo dorato non è assolutamente aggressivo né nei confronti dell'uomo né nei confronti degli animali domestici, perché non è un gran predatore, ma si nutre soprattutto di carcasse o rifiuti abbandonati. L'avvistamento è stato effettuato da Dario Olivero, naturalista del parco, insieme ad Alessio Ferrari e Chantal Marchisio. Dopo l'anteprima dello scorso 20 giugno inizia stasera la 19esima edizione di Una Torre di Libri, manifestazione libraria organizzata da Libreria Claudiana e Comune di Torre Pellice, che esordisce alle 18 con la presentazione del libro di Marco Balestracci, Fare biciclette. Alle 21.15 spazio a Franco Faggiani, che parlerà del suo romanzo La luce del primo mattino. Domani alle 18 è in programma una passeggiata curata dall'Archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese alla scoperta delle storie degli abitanti e le abitanti di Torre Pellice. Alle 21.15 nuovamente in piazza del municipio Simone Lanza, autore di Un attimo e arrivo, presenterà il suo ultimo lavoro. A seguire Quanto manca, spettacolo di Anna De Michelis. Poi sabato 11, conferimento della cittadinanza onoraria ad Anna Foa, prima dello spazio musicale alle 21.15 con il quintetto di Emanuele Cisi, che celebrerà due mostri sacri del jazz come John Coltrane e Miles Davis. Si chiude domenica alle 11.30, Bruna Peirò parla di Valdesi, donne e uomini nella storia. Alle 17 sarà il turno di Paola Mongelli con Respirare con gli occhi e alle 18 Paolo Di Paolo racconterà il suo libro Un mondo nuovo tutti i giorni, Piero Gobetti, una vita al presente. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio, poi in serata parziali annuvolamenti fino alle basse valli e le pianure occidentali, tra pomeriggio e prima serata rovesci e temporali sparsi in montagna, soprattutto all'interno delle valli torinesi e della Val d'Aosta orientale, più isolati sulle valli cuneesi e della Val d'Aosta occidentale, del Sesia e dell'Ossola. In Liguria qualche nube nel pomeriggio sull'Appennino orientale e sporadici rovesci in serata sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 9 luglio la meditazione di oggi è curata da Carola Stobeus, diacona della Chiesa Valdese di Torre Pellice. In chiusura ascolteremo il brano Un fuoco inizio a. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Daniele leggiamo al capitolo 2 il versetto 28. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. E dall'epistola ai Colossesi al capitolo 1 leggiamo il versetto 27. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria.
3: Ti dico una cosa, ma non dirlo a nessuno. Lo conosciamo questo, vero? Quando qualcuno ci racconta un segreto, in genere sarebbe un tradimento nei confronti di chi ce lo confida di raccontarlo ad altri. Ma esistono anche segreti per i quali vale esattamente il contrario. Segreti che proprio non devono rimanere tali e che non dobbiamo tenere per noi. Per favore diffondilo, perché la questione che finora era segreta è talmente importante che tutti devono venirne a conoscenza. Questo segreto aspetta che lo rendiamo noto. Forse questa volta gli altri non vogliono nemmeno conoscere il segreto, oppure non ci credono. A volte i segreti possono diventare un peso. Facciamo bene a non prenderli alla leggera. Nella lettera ai Colossesi si parla proprio di un segreto che non deve rimanere tale a nessun costo. Lo scrittore della lettera che viene inviato ai Colossesi è a conoscenza di un segreto e descrive cosa significa questo segreto per se stesso e per chi legge la sua missiva. Il segreto richiede all'autore della lettera di affrontare le difficoltà che esso gli comporta. E l'autore della lettera ubbidisce perché ritiene che il segreto valga la pena di affrontare. Veniamo a sapere da chi viene il segreto e quale l'incarico l'autore della lettera prende così sul serio da essere disposto a soffrire per esso. Il committente è Dio, e l'incarico di Dio consiste nel diffondere la sua parola tra la gente. L'autore della lettera deve raccontare ciò che Dio ha in serbo per loro. È in viaggio come missionario in Asia Minore e deve constatare che il suo messaggio non trova ovunque orecchie attente. E per questo lui dice di se stesso che sta soffrendo. E poi il segreto, il mistero stesso che Dio gli ha affidato e che l'autore della lettera non vuole a nessun costo tenere per sé e a qualunque prezzo. E quella è la cosa principale. E l'autore della lettera lo esprime con queste parole. Io devo portare a compimento la sua parola, cioè quel progetto segreto che egli ha sempre tenuto nascosto a tutti, ma che ora ha rivelato al suo popolo. Adesso Dio ha voluto far conoscere questo progetto segreto, grande e magnifico, preparato per tutti gli esseri umani. Il segreto è questo: Cristo è presente in voi e perciò anche voi partecipate alla gloria di Dio. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per anticiparvi che lungo la provinciale 230 di Massazza si viaggerà a senso unico alternato per lavori nel comune di Carisio dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave.
1: Apathy is a grave.
0: Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: E ora, pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: myself.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: presenza sui territori. Eccoci nuovamente sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk insieme oggi fino alle 4. Oggi non sarò assolutamente sola, avrò tantissimi ospiti in collegamento e tra i primi ci rimettiamo in linea con i ragazzi di APE, Ascoltare per Esserci, che stanno continuando il proprio viaggio e allora li abbiamo ritrovati. Adesso siete a Gravina, giusto? Benvenuti.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora, come sta andando questo viaggio? Dove siete? E vedo anche che siete in un posto al chiuso, quindi spero al fresco, almeno voi, perché qua, almeno in Piemonte, fa veramente caldissimo. Come sta andando il giro? Cosa avete fatto fino ad ora? E quali saranno poi le prossime tappe?
1: Sì, sì, in questo momento siamo ospiti del pastore Simone De Giuseppe a Gravina, ci sta ospitando momentaneamente per la diretta e in questo momento, diciamo, la seconda parte del viaggio stiamo facendo base a Matera, che abbiamo visitato l'altro ieri. Poi ci siamo spostati ieri ad Altamura, la visita alla comunità nel pomeriggio, abbiamo anche visto un film con la rassegna cinematografica che l'associazione culturale della comunità offre alla cittadinanza e ci siamo insomma meravigliati della grande affluenza che c'era attorno a noi e oggi invece siamo qui a Gravina. In mattinata abbiamo visitato questa stupenda città e siamo, diciamo, rimasti a bocca aperta anche per il caldo, perché oggi è stato un giorno veramente che ci ha messo un po' in difficoltà,
2: ma per fortuna era abbastanza presto di mattina.
0: Ecco, almeno quello sicuramente ha un po' aiutato. Allora, quello che avete sentito è Gerardo Litigio, che è uno degli accompagnatori di APE e della Chiesa Battista di Napoli, e un po' questo anche rappresenta l'eterogeneità anche delle persone che compongono questo gruppo, 4 accompagnatori, 19 tra ragazze e ragazze che arrivano da ogni parte d'Italia, praticamente fanno parte anche di varie chiese. Infatti qua abbiamo Andrea Colombo, Manuel Pellagrosi, sì, spero, e Noemi Odetto, ok, che appunto vengono veramente un po' da tutta Italia, Ivrea, Isola dell'Iri, Torino. Ragazzi, come vi siete approcciati ad APE? Come siete arrivati?
3: Chi vuole?
0: Vai.
3: Io l'ho saputo grazie a altri battisti e nel gruppo che avevamo WhatsApp di un altro campo che avevamo fatto e hanno proposto appunto questo progetto e dato che comunque sono sempre belli questi progetti con la Chiesa ho deciso di partecipare.
0: E ti sei, hai confermato le tue aspettative? Era come ti aspettavi?
3: Sì, anzi posso dire meglio, cioè è veramente bello, veramente bello. Poi siamo andati in posti veramente molto belli, molto anche abbiamo dormito in hotel molto molto belli, quindi sono contenta.
0: Perfetto. Chi vuole parlare? Andrea, Manuel?
2: Io invece ho avuto un'intensa campagna di propaganda prima spinto ad accettare alla fine di venire qua e quindi non mi metto a elencare tutte le persone che mi hanno parlato e anche bene del progetto, del tour, eccetera. Le aspettative io dico che non le ha soddisfatte perché le ha superate in certo positivo. Quindi sono molto contento di aver accettato di venire qua e di aver messo da parte quelli che sono gli impegni universitari che un po' tutti noi abbiamo.
0: Vabbè, ma l'università quella, cioè, però queste occasioni se non si colgono adesso, quando? Magari l'anno prossimo, ecco, questo sì, questo sottolineiamolo, che speriamo che ci sia anche questa opportunità il prossimo anno. E invece come

0: come sono andati anche questi primi giorni? Avete detto, ha superato tutte le aspettative, avete fatto anche dei begli incontri, come vi state trovando con il gruppo? Allora, io vi seguo su Instagram, sappiatelo, e mi piace tantissimo il clima che si percepisce dai vostri reel, dalle vostre storie, quindi penso, percepisco che stia andando bene.
1: Sì, tutto bene. Sì.
0: Bene, confermiamo tutto. Allora, invece, Gerardo, quali saranno le attività che vi aspettano nei prossimi giorni, le prossime tappe, se incontrerete qualche altra comunità, se scoprirete altri luoghi, farete nuovi laboratori? Vabbè, se ci sono dei segreti che i ragazzi non sanno, non me lo dire, mi raccomando, non facciamo spoiler.
2: Esatto, non facciamo spoiler. L'unica cosa sicuramente nota è che domani partiremo per Napoli e vi rimarremo insomma per 4 giorni, fino al 14, quando concluderemo questo tour. A Napoli ci concentreremo in città e, come abbiamo fatto anche nelle precedenti tappe, ci divideremo tra visite alle comunità, andremo al Vomero, a Via Foria, e dove incontreremo un folto gruppo di giovani di Napoli e provincia, e ci dedicheremo insomma anche al turismo, alle meraviglie della città, sia insomma artistiche che culinarie. Noi in questo momento abbiamo appena finito un'agape meravigliosa, molto ricca, che ci ha offerto la comunità di Gravina, quindi siamo un po' ritemprati nello spirito e nel corpo.
0: Beh, allora io chiedo a Noemi, perché tu penso che tu sia quella più vicina a me geograficamente, se ti puoi mettere in tasca qualche prelibatezza di Napoli, di Gravina, sappi che io la ricevo molto volentieri. E se doveste trovare un elemento che per voi fino a questo momento è stato più importante, più interessante, che vi porterete dietro e che volete usare proprio come esempio per magari altre ragazze per partecipare il prossimo anno, quale vi verrebbe di consigliare? Domanda difficile, mi rendo conto.
3: A me ha colpito l'accoglienza delle chiese, perché comunque si vede proprio che i membri della chiesa hanno piacere di accoglierci, di stare con noi. Si vede anche nel cibo, perché ci propongono veramente un sacco di cose. Oggi abbiamo mangiato tantissimo e anzi ora credo che ci sia ancora il dolce ancora da mangiare, e quindi si percepisce proprio di essere accolti sia all'interno delle chiese ma che anche nel gruppo.
4: Io sono d'accordo con lei, perché una calorosità da parte delle comunità che fa senso, fa addirittura senso per come bene ci accorgono, come sono gentili, e per il cibo che non vogliono che poi i nostri genitori si preoccupano dicendo che siamo di
5: mangiare. Ci hanno fatto mangiare.
4: Ecco.
0: Questo è il tipo di accoglienza comunque che c'è in Meridione, quindi sappiate che è così, però sì, confermo che anche secondo quanto ci è stato riportato dagli anni scorsi, devo dire che l'accoglienza è veramente uno dei punti forti. E poi cos'altro vi porterete dietro e che userete proprio come carta per convincere altre ragazze e ragazze a partecipare il prossimo anno?
5: Io direi tutte le esperienze che facciamo, che comunque ci rimangono, ci aiutano a crescere e sono un ottimo esempio di quello che si fa all'APE e dell'utilità anche dell'APE.
0: E immagino poi l'idea che sta dietro ad APE, ascoltare per crescere, è una per esserci, però, perché stavo proprio pensando che è rivolta a una crescita sia individuale che anche di gruppo, di scoperta proprio di quelle che sono le chiese, le comunità in giro per l'Italia, che poi alla fine riflettono anche una dimensione molto più ampia, mondiale. Spesso viviamo, no, nelle nostre piccole comunità, nelle nostre famiglie, e soprattutto da ragazzi non ci rendiamo conto di quanto che mondo ci sia fuori di accoglienza, e anche noi stessi possiamo diventare proprio artefici dell'accoglienza che parte assolutamente dall'ascolto. E quindi sono molto felice di vedervi così entusiasti, e vi auguro anche dei buonissimi prossimi giorni. Mangiate tanto, mi raccomando, non facciamo preoccupare nessuna famiglia. State mangiando, che mi tornate emaciati. Mi raccomando, e ci risentiremo, ci rimetteremo in collegamento. Volevate dire ancora qualcosa ad ascoltatori e ascoltatrici, salutare qualcuno all'ascolto magari?
3: Vabbè, io allora saluto i miei genitori, se mi stanno sentendo. Esatto.
2: Ti possiamo mostrare questo bel gadget che insomma abbiamo per chi ci vede, il cappellino di Ape personalizzato, quindi insomma ci ha anche aiutato in queste giornate di sole.
0: Bianco, rigorosamente bianco, ecco, ogni tanto da bagnare per rinfrescarsi la testa, sono d'accordo. Volete fare ancora qualche saluto o qualche comunicazione che ci tenete?
2: Io se posso voglio dire che anche questo gruppo è di ragazzi e ragazze splendido, e anche loro stanno andando oltre le nostre aspettative rispetto a tutto quello che abbiamo pensato per loro, e c'è una gran voglia di mettersi in gioco, di socializzare rispetto anche alle generazioni che invece a cui appartengo. C'è una voglia diversa, c'è un piacere nello stare insieme, e questo rincuora e si vede che stanno crescendo insieme, stiamo facendo un bel viaggio di gruppo condiviso in tutto e per tutto.
4: Abbiamo una gran voglia di conoscere.
0: E questo è molto bello, Gerardo, ragazzi, perché spesso si parla dei giovani d'oggi come quelli che non hanno voglia di far nulla, attaccata ai device, e invece voi siete proprio la dimostrazione che non è così, e non sono solo questi ragazzi e ragazze, sappiatelo, persone adulte all'ascolto, date fiducia a loro perché vi stupiranno veramente. Allora, a prestissimo a tutte e a tutti, ci risentiamo molto presto, e buone prossime tappe, buoni prossimi incontri.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Mandiamo ancora un saluto ai ragazzi e alle ragazze che stanno partecipando all'APE di quest'anno, Ascoltare per esserci, questo viaggio alla scoperta delle chiese valdesi, battiste, metodiste in giro per l'Italia. È una terza edizione. Ad ogni edizione devo dire che i ragazzi sono sempre più felici di quello che vivono, anche gli accompagnatori sono veramente tanto entusiasti. Quindi un modo per riscoprire quello che sono le chiese sparse sul nostro territorio, per incontrare delle persone che lavorano anche sui territori in cui vivono, proprio per l'inclusione, per la solidarietà. Scoprono tantissimi progetti molto belli e li fanno propri, fanno gruppo, quindi un'esperienza da tenere in considerazione per i prossimi anni, sperando sempre che si possa riproporre questa meravigliosa esperienza. Se volete scoprirla meglio, se volete seguire anche i ragazzi e le ragazze di APE, i loro accompagnatori durante tutte queste tappe, vi consiglio di seguirli sulla pagina Instagram, che trovate proprio come Progetto APE Ascoltare per esserci, oppure sulla pagina proprio a loro dedicata sul sito della Diaconia Valdese, ma li trovate sicuramente, basta cercare su motore di ricerca APE Ascoltare per esserci e li troverete, e seguite anche le loro storie, perché vi faranno veramente venire voglia di partire con loro anche se avete 40 anni come me. Allora, torniamo a noi, perché vi voglio invitare ad una mostra che è stata inaugurata il 4 luglio scorso, quindi ha appena aperto e sarà aperta ancora per parecchi mesi, chiuderà infatti il 29 di novembre 2026. Andiamo al Museo Valdese di Torre Pellice in via Bequit 3, perché potrete vedere una mostra molto interessante per quanto riguarda delle illustrazioni e dei fumetti a cura di Umberto Stagnaro, dal titolo Quando la storia è disegnata. Umberto Stagnaro è un illustratore, fumettista, anche molto conosciuto dalla chiesa, dalla comunità valdese, perché ha realizzato proprio delle illustrazioni per varie pubblicazioni, anche per varie illustrazioni esterne alle pubblicazioni. Nel 1979 ha pubblicato Plan del Torno non deve cadere, e in questo volume ci sono proprio queste belle illustrazioni, anche con un tratto un po', diremmo noi, antico quasi rispetto alle graphic novel di oggi, quindi con questo tratto che ci riportano un po' indietro a quello stile Tex di Landog, molto bello, molto anche dettagliato, con quest'uso anche del tratteggio, del puntinato per le ombreggiature, che rende queste immagini davvero molto vive e al contempo veramente delle dimostrazioni artistiche che trasudano proprio meraviglia da tutti i suoi puntini. Quindi se volete anche voi vedere questa mostra, e oltretutto ci sono veramente numerose tavole che consentono di anche apprezzare l'accuratezza dei dettagli. Per esempio, le montagne sono disegnate con un'accuratezza che, se voi guardate proprio delle carte topografiche, le ritroverete identiche, bellissime. Ma non solo, anche le architetture, i costumi, i volti, gli ornamenti sono ricostruiti con un'attenzione al dettaglio veramente peculiare. E quindi se volete anche voi dare un'occhiata, una visita a queste illustrazioni, a questi fumetti, Quando la storia è disegnata, fumetti e illustrazioni di Umberto Stagnaro, le potete trovare fino al 29 di novembre al Museo Valdese in via Bequit 3 a Torre Pellice, dal giovedì alla domenica in orario pomeridiano, dalle 15 alle 18:30. per poter vedere con i vostri occhi questi fumetti che vi ho raccontato, perché li ho visti e vi assicuro che sono realmente molto belli. Adesso High Fade con Swamp.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
2: Torniamo a parlare di Musical Serre, questa esperienza acustica, così come viene proprio presentata, organizzata dal Concistoro della Chiesa Valdese di Angrogna. E sono sette serate e letture che sono ospitate oltretutto nella straordinaria cornice del Tempio del Serre, che è stato proprio di recente ristrutturato e riaperto al pubblico, quindi anche un'ottima occasione da una parte per poter vivere queste esperienze musicali e dall'altra parte anche rivedere, nel caso in cui abbiate potuto farlo in passato, oppure scoprire il Tempio del Serre. Ci troviamo nel cuore della Val d'Angrogna e questi sette appuntamenti hanno una particolarità, perché sono stati accomunati o meglio identificati con i quattro elementi più altri tre elementi, se vogliamo, in aggiunta. Infatti il primo concerto, il primo incontro si è tenuto il 3 luglio ed era proprio caratterizzato dal fuoco, mentre invece domani, perché si terranno ogni venerdì sera, tranne alcune eccezioni che si terranno di domenica e di mercoledì, e se volete avere maggiori informazioni le trovate sul sito delle Chiese Valdesi del primo distretto nella sezione della Chiesa Valdese di Angrogna, e qua potete proprio vedere la locandina che riporta, a parte un bellissimo acquerello anche del tempio, ma troverete anche le varie date e qual è il titolo, ovvero sia qual è in realtà l'elemento di riferimento. Quindi abbiamo il fuoco, la terra, l'aria, l'acqua, e poi ci sono altri tre temi: archi al serre, perché di per sé è piuttosto didascalico, infatti sarà un'orchestra di archi vivi domenica 19 luglio, ma poi abbiamo anche due temi interessanti: da una parte la morte e l'altro, a chiusura, mercoledì 19 agosto, il Cenacolo della Chimera, con della musica barocca con strumenti originali proprio del 1700, quindi non cose da poco. Quello che si terrà invece questo venerdì, cioè domani, per la rassegna appunto Musical Serre, avverrà il concerto dal titolo Terra. E in questo caso che cosa avrete la possibilità di vivere di questa esperienza? Perché non sono soltanto concerti, come detto, ma sono alternati questi concerti con letture ad alta voce, anche proiezione di immagini. Avrete la possibilità di ascoltare Filippo Binaghi al pianoforte, con invece lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari e proiezione di immagini di Davide De Michelis. Quando si terrà? Dove andare a controllarlo? Allora, alle ore 21 al Tempio del Serre, come abbiamo detto, ad Angrogna. L'offerta è ad ingresso libero, quindi potete donare quanto volete. Sappiate che queste offerte andranno a favore della Chiesa Valdese di Angrogna, quindi anche solo un minimo di 5 euro possono sempre aiutare. Se volete avere anche maggiori informazioni rispetto a dove si trova il Tempio del Serre o quali saranno anche le caratteristiche dei prossimi concerti, vi consiglio appunto di andare sul sito delle Chiese Valdesi del primo distretto, nella sezione della Chiesa di Angrogna, e troverete appunto Musical Serre 2026, sette serate di musica e lettura.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Proseguono gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo la fine della tregua tra i due paesi. Teheran ha fatto sapere che c'è stato un raid americano vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Sarebbe il primo diurno dopo due notti di bombardamenti. Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime 24 ore ci sono anche due ponti ferroviari. L'Iran ha risposto prendendo di mira oggi le basi americane in Bahrain, Qatar e Kuwait, e anche la Giordania ha detto di aver intercettato missili iraniani entrati nel suo spazio aereo. Intanto in Iran, a Mashhad, è iniziata la cerimonia di sepoltura della salma dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Era in programma stamattina ma è stata rimandata di diverse ore a causa dei bombardamenti statunitensi.
3: Il presidente palestinese Abu Mazen ha convocato elezioni legislative per il 28 novembre. Il Consiglio legislativo palestinese, rinnovato per l'ultima volta 20 anni fa con la vittoria di Hamas, non si riunisce dal 2007. Non è ancora chiaro come si svolgeranno le votazioni, che dovrebbero coinvolgere sia la Cisgiordania e Gerusalemme, sia la Striscia di Gaza. Striscia di Gaza in cui, nell'ultima giornata, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 8 morti e 17 feriti.
2: Si chiamava Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta nell'esplosione dell'esplodenti Sabino di Casal Bordino, in provincia di Chieti. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3. L'azienda, che lavora per la NATO e il Ministero della Difesa, era stata luogo di altri incidenti, il più grave nel 2020, sempre con 3 morti, per i quali però tutti i vertici aziendali erano stati assolti. Le cause della nuova esplosione di stamattina sono ancora da accertare.
3: Oggi c'è stato anche un altro morto sul lavoro. Cornel Teslarutiti, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e 2 figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
2: La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie Emanuela Massicci in provincia di Ascoli il 19 dicembre 2024. L'uomo era accusato anche di maltrattamenti, lesioni e tortura.
3: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali. Ieri FIM, FIOM e WILM avevano chiesto la convocazione urgente del tavolo entro il 15 luglio. Della trattativa sulla vendita non si sa più nulla. La fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo. Dal governo da settimane è calato il silenzio, era il senso della lettera dei sindacati metalmeccanici.
2: Il Tribunale di Milano ha condannato con rito abbreviato a 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro, un uomo imputato per insulti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Erano questi i primi processi di una maxi inchiesta della Procura che vedeva imputate 8 persone accusate di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: FM.
1: Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Eccoci di nuovo sulle frequenze di RBE e abbiamo con noi un ospite illustre che oltretutto potrete anche incontrare voi stesse, voi stessi domani a una torre di libri. Abbiamo in collegamento telefonico Simone Lanza, che in realtà è una vecchia conoscenza di Radio Bequit, quindi i più attenti all'ascolto l'avranno riconosciuto. Ciao Simone, benvenuto.
2: Ciao, grazie, ciao a tutti, ciao a tutte.
1: Ciao, allora Simone, ti abbiamo ricontattato per parlare soprattutto della tua presenza a una torre di libri domani sera, quindi Torre Pellice alle 21:15, ci sarà proprio un incontro con Simone Lanza rispetto in particolar modo alla tua ultima pubblicazione che un attimo arrivo, edito da Sonda proprio quest'anno nel 2026, ma soprattutto sarà un'occasione di riparlare di pedagogia e non bisogna mai sottovalutare questo argomento.
2: Sì, certamente è un'occasione per capire un po' meglio come le famiglie possono gestire gli schermi in famiglia. È una questione pedagogica molto attuale, per questo mi hanno chiesto di scrivere questo libro, l'ho fatto volentieri perché è quello di cui mi sto occupando ormai negli ultimi 15 anni e non può essere lasciato tutto alle famiglie. Questa breve guida è un po' un supporto, diciamo, dalla culla all'età matura ai 18 anni, perché poi è un attimo che si scende dal passeggino, si guarda un video e succedono delle cose strane.
1: Ecco, in particolare questo libro è una guida che è proprio stata scritta per dare anche consapevolezza a genitori educatori e anche degli strumenti per quanto riguarda il rapporto tra i giovani, giovanissimi, adolescenti, anche bambini e la tecnologia, soprattutto i device con uno schermo, perché influenzano tantissimo le vite dei giovani, anche degli adulti, devo dire, di molti adulti, però dà poi delle sfide da affrontare ai genitori per riuscire, no, a superare quello schermo. Infatti anche solo il titolo l'ho trovato anche molto interessante, un attimo e arrivo, quello che viene sempre detto, ma da millenni probabilmente, dai figli in qualsiasi casa, ma in questo caso è sempre più difficile staccarli da uno schermo.
2: Sì, guarda, hai detto tante cose giustissime. Partiamo da quest'ultima. È difficile, però io voglio intenderla così questa frase. Un attimo arrivo vuol dire papà, mamma, ci sono, voglio stare con voi, però guardate che la mia attenzione me l'hanno presa i pifferai delle piattaforme, quindi non ce la faccio. Sono qua attaccato, mi stanno attaccando l'attenzione, mi stanno portando via l'attenzione. E però c'è anche, come dire, una parte, infatti la frase peggiore è la non frase, è il silenzio, anziché un attimo arrivo è la mancanza di parola, che anche quello purtroppo succede. E dicevi, sì, è una questione degli adulti, infatti un po' tutta la guida è un po' una guida alla consapevolezza adulta, perché in realtà è la nostra postura di adulti, l'uso che noi ne facciamo, e purtroppo però ci hanno, come dire, un po' sommersi con questa retorica che le tecnologie non sono né buone né cattive, ma dipende tutto dall'uso che se ne fa, e quindi l'idea è, dai, i nostri figli ne faranno sicuramente un buon uso, sono nostri figli, vuoi che non siano abbastanza intelligenti, e purtroppo però non dipende da loro, quindi genitori e soprattutto poi il finale del libro è alleanze educative di genitori possono davvero fare la differenza oggi. Poi nel libro ci sono tanti altri dettagli, piccoli consigli, domande, però come dicevi è proprio un invito alla consapevolezza, no, non ci sono soluzioni facili, è un invito a ogni famiglia ad essere più consapevole, costruire le sue alleanze, darsi delle regole, dei punti di riferimento, altrimenti pifferai con i loro zufoli attirano l'attenzione inesorabilmente e noi tutti con questi schermi, dietro ogni schermo c'è un'intelligenza artificiale da tempo, prima che esistesse i chatbot, esistono intelligenze artificiali che sanno bene cosa farsene della nostra attenzione, la monetizzano e la trasformano in moneta di scambio.
1: Ecco, prima dicevo, Simone Lanza è anche una vecchia conoscenza di RBE, perché oltre a essere insegnante, laureato in filosofia e poi in scienze della formazione primaria, è anche un esperto proprio di educazione, di pedagogia, e è stato anche vice direttore del Centro Ecumenico di Agape, e ha anche collaborato alla creazione proprio di un podcast, di una trasmissione a Radio Bequit, i 400 colpi, di cui esiste comunque ancora un sito aggiornato in cui si possono anche trovare degli strumenti molto interessanti, corretto Simone?
2: Sì, giustissimo, è stato un po' lucidato anche per dire che alcune cose le stavo dicendo proprio a RBE 12 anni fa, in tempi insospettabili. Andavo in Francia, mi formavo, prendevo consapevolezza sul fatto che questi smartphone non fossero così neutri come ci volevano far credere, perché a un certo punto, quando eravamo stati inondati negli anni 10, nel 2015, così, sembrava che fossero la grande svolta, interattivi, nativi digitali, ci aumentavano l'intelligenza. Adesso purtroppo stiamo registrando tanti danni che ci sono a tutti i livelli. Purtroppo il mio libro li ripercorre tutti, ma perché bisogna prendere consapevolezza che ci sono danni sul peso, sulla vista, danni sul sonno, soprattutto sull'attenzione, il linguaggio, il modo in cui noi ci relazioniamo. Adesso, insomma, lo stanno dicendo un po' tutti, i paesi scandinavi stanno facendo marcia indietro, la Chiesa Cattolica è uscita con questa enciclica, speriamo che le chiese protestanti non siano da meno, perché veramente la Magnifica Humanitas dà proprio delle coordinate di lettura dei nostri tempi sull'impatto dell'intelligenza artificiale sull'educazione, sul lavoro, sull'ecologia, sulla guerra. E manca consapevolezza molto anche a sinistra, nella cultura di sinistra, ma in generale siamo ancora sommersi, ma piano piano stiamo emergendo.
1: Ecco, questo libro, come dicevamo, può dare degli strumenti non soltanto ai genitori, ma anche ad insegnanti, educatori. Come dicevi, ci sono dei pericoli nascosti nell'utilizzo non corretto delle tecnologie che impattano la vita dei giovani d'oggi e non solo. Io lo sottolineo sempre, perché in realtà anche gli adulti possono esserne vittima, anche se hanno qualche strumento in più per riconoscere il limite entro il quale si deve e si può concedere anche il proprio corpo di stare. E quindi può essere una lettura anche in vista, per esempio, del prossimo anno scolastico per quanto riguarda insegnanti ed educatori, non soltanto per i genitori, immagino, e come va preso? Perché io ce l'ho proprio qua vicino a me e secondo me può anche essere utile, non per forza leggerlo nella sua interezza, anche se è indicato e è preferibile, ma anche prendere dei capitoli, pescarle a caso rispetto a quello che ci può interessare maggiormente, per esempio l'attenzione interrotta. Ultimamente si parla tanto delle persone, soprattutto giovani, che vengono diagnosticati con la famosa ADHD. Però quanto influenzano ad esempio anche i device e lo schermo, questa fruizione molto passiva però continua e costante di stimoli e di informazioni?
2: Quante domande, allora cerco di rispondere.
1: Lo so,
2: con
1: io sono molto curiosa.
2: Una grande questione è quella educativa. Sicuramente mi chiamano, per esempio, nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, tutta la fascia 06, l'educativa 06 ha bisogno di un supporto. Per fortuna sempre più comuni in Italia stanno avviando dei corsi di formazione, perché questi sono il primo aiuto alle famiglie. Le famiglie, però, devo dirlo chiaramente, non hanno nessuna colpa, non sono consapevoli della differenza che sul passeggino, se gli dai in mano uno smartphone o se gli dai un peluche, cambia completamente come i neuroni si connettono tra di loro, e quindi cambia lo sviluppo cerebrale a livello biologico, oltre che psicologico. E quindi da lì appunto le questioni all'inizio erano non intoccabili, non se ne poteva parlare, ma anche su questo finalmente si sta mettendo in discussione che l'ADHD ha anche delle motivazioni epigenetiche, ambientali e che il cervello audiovisivo è un cervello iperstimolato nei primi anni e che è abituato ad essere iperstimolato, trova noiosa la realtà. E quindi si salta da una cosa all'altra in cerca di nuovi stimoli. Questo è solo uno degli esempi. Ci sono diversissime disabilità, quindi il problema va a toccare anche tutto l'ambito, non solo educativo, ma anche diciamo delle malattie mentali. Quindi in neuropsichiatria infantile, tecnicamente parlando, addirittura ho avuto la fortuna di incontrare un oftalmologo che sta spiegando e facendo delle ricerche. E sta dicendo che ci possono essere non pochi casi di disturbo specifico dell'apprendimento, in particolare dislessia, problemi a leggere dovuti al canale visivo sporco che si è sporcato per un mancato allineamento dovuto alla visione ravvicinata in età infantile. Ecco, fino a poco tempo fa non si potevano dire queste cose in Italia, in Francia già molto di più, non si potevano dire perché la prima cosa che ti danno a scuola è la dispensa e ti dicono: ah, non riesci a leggere bene, dislessia, perfetto, prenditi un
1: Certo.
2: bel tablet e vedrai che tutto andrà a posto. Ora, adesso non vorrei essere frainteso perché esistono delle tecnologie che permettono di stare molto meglio a scuola e io li conosco, potrei fare nome e cognome di bambini che non sentono e grazie a supporti tecnologici sentono che hanno difficoltà di movimento e camminano bene. Quindi non deve essere, non bisogna dire tecnologia sì, tecnologia no. Qua non è una questione di essere a favore o contro la tecnologia, è una questione di prendere consapevolezza che dietro gli schermi ci sono delle macchine che stanno facendo miliardi e miliardi, stanno facendo i profitti sulla base della gente a partire dai bambini e che quindi hanno delle finalità commerciali che non sono finalità educative, cioè sfido chiunque basta andare a vedere chi sono i personaggi più ricchi degli ultimi 10 anni. Molti di loro sono dentro possiedono piattaforme della cosiddetta
1: Certo.
2: GAFA, cioè delle.
1: E comunque sì, dell'industria tecnologica, assolutamente. Allora, se avete piacere di continuare questa chiacchierata con Simone Lanza attorno, a partire in realtà da Un attimo arrivo, la sua ultima pubblicazione edita da Sonda nel 2026, vi attenderà domani sera a una torre di libri a Torre Pellice alle 21:15 alla Piazza del Municipio e poi sarai anche in dialogo con Matteo Scali, ricordiamolo, di RBE. E la cosa interessante è che subito dopo questo vostro dialogo ci sarà anche uno spettacolo teatrale dal titolo Quanto manca, che parla di tre amiche quindicenni, quindi tutto contestualizzato proprio in ambito adolescenza, in età adolescenziale.
2: Sì, infatti non vedo l'ora anche di vedere lo spettacolo e l'abbinamento come sarà. Spero di vedervi, grazie, grazie davvero per questo spazio. Buona continuazione.
1: Grazie a te, grazie mille, ci risentiremo sicuramente prestissimo. Io vi consiglio di fare un salto sul sito 400 colpi perché può essere molto utile oltre al libro Un attimo e arrivo per avere degli strumenti per poter entrare in contatto con la nuova pedagogia, la pedagogia sempre più contemporanea e avere magari degli strumenti educativi in più. Grazie mille ancora Simone, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
3: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazioni.
8: 3.
5: è gratuita.
6: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
7: 4. È plurale.
8: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
9: 5. È culturale.
10: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Yo, yo. Hey.

Ringraziamo Vaz, insieme a Tedua con Da Zero. Giungiamo al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk, l'appuntamento ovviamente per domani, sempre sulle frequenze di RBE. Vi ricordo comunque che Una Torre di Libri inizia oggi e oltretutto il primo appuntamento sarà alle ore 18, quindi tra poco, tra un paio di ore, un incontro con Marco Ballestracci rispetto alla sua ultima pubblicazione Fare Biciclette, storie di inventori e grandi imprese. Sarà in dialogo oltretutto con il nostro Matteo Chiarenza, giornalista di RBE, quindi accorrete numerosi in piazza del municipio a Torre Pellice per uno dei primissimi appuntamenti di questa edizione di Una Torre di Libri, e poi ne seguiranno tanti. Abbiamo parlato anche di domani sera alle 21:15, sempre in piazza del municipio. Un attimo arrivo, quanto manca, quindi un dialogo di Simone Lanza con Matteo Scali di RBE, poi a seguire uno spettacolo teatrale appunto per una drammaturgia musicale dal vivo a cura di Flavio D'Andrea. A questo punto cedo la linea al nostro notiziario locale e poi torneremo sulle frequenze di RBE con Il Filo d'Arianna. Oggi notizie una più interessante dell'altra. Parleremo di nuove specie che vengono avvistate a Cuneo. Sì, avrete sentito quindi parlare dello sciacallo dorato, che già di per sé mi riporta, non so, a ambientazioni orientalissime. Parleremo di rifugi climatici, tra cui i musei, e cercheremo di capire di che cosa si tratta, di Living Lab Torino Circolare e poi anche di Alpage Auvert alla scoperta.

0: autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. Ha perso la vita il conducente di un'automobile nello scontro mortale verificatosi alle 12 di oggi in via Valle Po alle porte di Cuneo. A scontrarsi un 46enne alla guida dell'automobile e il conducente di un bus di linea. L'impatto è stato molto violento e l'automobilista è apparso subito in condizioni gravissime. Supporto il personale sanitario del 118 che ha cercato di salvare la vita dell'uomo. Illesi invece l'autista dell'autobus e tutti i passeggeri a bordo. Presenti sul luogo anche la polizia locale e i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Non va migliorando la situazione incendi in Piemonte. Le aree maggiormente colpite sono il Verbano in Cusio-Sola e le province di Vercelli e Torino. In Valsesia l'incendio più importante è localizzato nel comune di Cravagliana, dove è stato attivato un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco. Restano attivi importanti incendi nei territori comunali di Boccioleto, Cervatto, Fobello e Varallo. Nel Verbano in Cusio-Sola il fronte più esteso interessa Premosello e Chiovenda, con propagazione verso il Parco Nazionale della Val Grande, dove è stato istituito un altro posto di comando avanzato. Sono inoltre in corso interventi nei comuni di Bagno Anzino e in Val Vigezzo, al confine con il Canton Ticino. La riunione del coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso che il dispositivo di intervento per il contrasto agli incendi boschivi sia stato rafforzato dall'impiego di un elicottero Ericsson a partire da oggi, giovedì 9 luglio. La giornata di ieri è entrato in vigore lo stato di massima pericolosità prodotto dalla Regione Piemonte. La Regione Piemonte con 1 milione di euro amplia ulteriormente la rete dei defibrillatori automatici esterni sul territorio montano, estendendo la dotazione già prevista per i rifugi alpini ed escursionistici anche alle sedi dei comuni, delle unioni montane, dei parchi naturali e agli edifici di proprietà pubblica con particolare afflusso di persone. Si tratta di una misura che punta a rafforzare la prevenzione e la sicurezza di turisti, escursionisti e cittadini che frequentano la montagna. È inoltre prevista la formazione e l'abilitazione delle persone che dovranno utilizzare correttamente questi dispositivi. Nelle prossime settimane sarà lanciata la seconda manifestazione di interesse alla quale gli enti locali potranno candidare i propri edifici. L'intervento si inserisce nelle iniziative avviate e finanziate nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Aruba ha acquistato le centrali idroelettriche di Cafasse, Balangero e Lanzo Torinese, l'azienda leader nel settore cloud, data center e servizi digitale. Con l'acquisizione piemontese porta 11 il numero dei propri impianti. I tre torinesi, già pienamente operativi, producono complessivamente circa 10 gigawattora di energia rinnovabile all'anno. Con questa operazione il parco idroelettrico di proprietà del gruppo sale a 11 centrali per una produzione complessiva che supera i 60 gigawattora di energia rinnovabile all'anno e una potenza installata di circa 11,6 megawatt. Dopo l'anteprima dello scorso 20 giugno inizia stasera la 19ª edizione di Una Torre di Libri, manifestazione libraria organizzata da Libreria Claudiana che esordisce alle 18 con la presentazione del libro di Marco Bellastracci, Fare biciclette. Alle 21.15 spazio a Franco Faggiani che parlerà del suo romanzo La luce del primo mattino. Domani alle 18 è in programma la passeggiata curata dall'Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese alla scoperta delle storie degli abitanti di Torre Pellice. Alle 21.15 nuovamente in piazza del municipio, in apertura di serata, Simone Lanza, autore di Un attimo e arrivo, presenterà il suo ultimo lavoro. A seguire, Quanto manca, spettacolo di Anna De Michelis. Sabato 11 è previsto il conferimento della cittadinanza onoraria ad Anna Foa, prima dello spazio musicale alle 21.15 con il quintetto di Emanuele Cisi, che celebrerà due colonne del jazz come John Coltrane e Miles Davis. Si chiude domenica alle 11.30, Bruna Peirot parlerà di Valdesi, donne e uomini della storia. Alle 17 sarà il turno di Paolo Mongelli con Respirare con gli occhi. Alle 18 Paolo Di Paolo racconterà il suo libro Un mondo nuovo tutti i giorni, Piero Gobetti, Una vita al presente. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata e stabile. Nel pomeriggio invece scoppieranno dei temporali di calore sui settori alpini e prealpini e locali in pianura. Temperature massime comprese tra i 22 e i 35 gradi, minime tropicali. Situazione simile in Liguria con temporali di calore sui rilievi del Genovese e Savonese. Temperature massime comprese tra i 29 e i 32 gradi, 20

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.
6: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati e ben ritrovato per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Io, come detto giustamente, sono Arianna Tedesco, staremo insieme fino alle 5 di questo caldo pomeriggio di luglio, esattamente giovedì 9 luglio 2026, sono le 16:17 minuti. Nella puntata di oggi andremo un po' nella natura, un po' il filo conduttore del Filo d'Arianna sarà proprio quello di rimettersi a contatto con la natura, rispetto dell'ambiente, ecologia. E allora parleremo di rifugi climatici. Rifugi, in che senso? Dobbiamo andare ad alta quota? Beh sì, di fatto possiamo anche andare agli alpeggi. Vi porterò infatti alla scoperta di alcune occasioni per scoprire gli alpeggi, soprattutto della Valle d'Aosta con Alpage Auvert. Sono andata a controllare, quindi qua non si può. Alpage, è giusto, Alpage Auvert, già stavo sbagliando. Ma poi parleremo di rifugi climatici in città, cioè ci sono gli alpeggi in città? Assolutamente no, ma i musei di Fondazione Torino Musei si mettono proprio a servizio della cittadinanza con la propria climatizzazione. E parleremo anche avvistamenti di specie animale. Lo sciacallo dorato è stato avvistato in provincia di Cuneo. E poi parleremo di Living Lab Torino Circolare, ovvero sia un laboratorio urbano diffuso che vuole proprio portare il riutilizzo di materiali per dare nuova vita, proprio con una economia circolare. Tutto questo nella puntata di quest'oggi e anche ovviamente della buona musica. Nubian Twist con Body Flows.

Lo sciacallo dorato, che cosa vi fa sentire? Che cosa vi riporta? A me, erroneamente, bisogna sottolineare, porta in Egitto. Perché lo sciacallo dorato, no? Il dio Anubi, il dio con la testa di sciacallo, poi dorato, che è proprio il tipico colore un po' di come ci immaginiamo l'antico Egitto, mi riporta là. Però no, perché ci dobbiamo spostare nella provincia di Cuneo. E sì, perché per la prima volta nel territorio della provincia di Cuneo è stato avvistato lo sciacallo dorato. Infatti, grazie a delle fototrappole, che si chiamano trappole ma in realtà fotografano soltanto gli esemplari che vi passano accanto, è stato immortalato questo sciacallo, che sembra, per descrivervelo, adesso vi faccio vedere anche qualche immagine proprio di quella che è stata la fotografia nel parco Gesso e Valle Stura. Ecco, sembra un po' una via di mezzo tra un lupo e un pastore tedesco a pelo corto. Come ve lo potrei spiegare? Sicuramente ci sono delle razze di cani che ci assomigliano di più, ma io ovviamente non le conosco molto bene. Comunque ha questo pelo effettivamente beigiolino, dorato di fatto, ed è interessante che sia arrivato fino a noi perché sembra in continuo e costante spostamento verso ovest. Infatti questo mammifero è diffuso soprattutto in Asia e in Europa centrale ed è un tipo di sciacallo molto elusivo e schivo. Non è assolutamente aggressivo per l'uomo o per gli animali domestici, perché non è un predatore, di preda viva perlomeno. Infatti si nutre soprattutto di carcasse o di rifiuti abbandonati, probabilmente proprio seguendo i rifiuti. Questo animale si sta spostando praticamente nella pianura padana. Infatti nel 2022 lo stesso sciacallo era stato avvistato superare il Piave. Ora, questo ci rimanda un po' a degli antichi ricordi, inizio secolo, ecco, l'invasione dello sciacallo dorato. No, assolutamente, è arrivato piano piano sulle sue quattro zampine si è fatto largo proprio soprattutto nei nostri parchi. In particolar modo, come detto, è stato avvistato proprio per la prima volta nel Cuneese ed è un avvistamento storico. Quindi vedete che anche le specie animali si spostano. Sicuramente tutti gli addetti del parco fluviale Gesso e Stura faranno molta attenzione nei prossimi avvistamenti a capire se un esemplare è da solo, se invece si tratta di un branco, se ha dietro una famiglia, quindi se sarà una presenza da dare poi come stanziale o soltanto di passaggio anche per le prossime stagioni, per i prossimi anni. A me queste notizie piacciono tantissimo, spero anche a voi, e magari cercherò di far arrivare lo sciacallo dorato, perché non fargli un'intervista per RBE. Adesso mi metto subito alla ricerca se ha un numero di telefono o un'email. A tra poco.

0: cui amo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano, e mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano.
1: Non lo so perché l'idea dello sciacallo mi ha fatto venire in mente il coyote, che è un po' simile, un coyote un po' più peloso, è lo sciacallo, e quindi mi è venuto in mente il collegamento Willy Peyote con Quando nessuno ti vede. Tra pochissimo cederemo la linea a Muoversi in Piemonte, ma poi torneremo per parlare di rifugi, di alpeggi. Infatti andremo alla scoperta degli alpeggi aperti in Valle d'Aosta, questa iniziativa proprio che vuole far scoprire al pubblico come funzionano e anche l'importanza degli alpeggi, di come stanno cambiando, e poi parleremo invece di rifugi urbani, tra cui per esempio i musei, perché no? Io ne approfitterei in questi mesi, con un bel abbonamento si può andare a prendere un po' di fresco anche nei musei e metterci dentro anche un po' di cultura, perché no? Tutto questo tra pochissimo, e adesso Olivia Dean con So Easy e poi Muoversi in Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli e l'allacciamento con la A26 Genova Gravellona Toce per i veicoli in direzione di quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 in corrispondenza del comune di Costigliole Saluzzo. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
7: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
8: Chi ama fare delle escursioni in montagna, delle passeggiate soprattutto in alta montagna, amerà anche tantissimo trovare pace, ristoro, ma soprattutto buon cibo a chilometro zerissimo negli alpeggi. C'è chi proprio fa delle escursioni puntando ad un alpeggio, che poi solitamente sono anche in dei punti panoramici stupendi, magari nelle vicinanze anche di laghetti, di torrenti, in cui passare magari un pomeriggio così in relax, mangiando anche molto bene. Questa è una delle caratteristiche principali, che lo sapete, a me cattura particolarmente, ma avrete la possibilità, se nei prossimi giorni, nei prossimi mesi sarete in quel della Val d'Aosta, di approfittare di una iniziativa che vuole proprio aprire le porte degli alpeggi e far anche scoprire alle persone che arriveranno a queste giornate porte aperte delle tradizioni sia degli alpeggi della Val d'Aosta, ma magari proprio dei singoli alpeggi. E parliamo appunto di una iniziativa che trovate sul sito rendezvous-vda, quindi valledaosta.it, e che vi darà la possibilità di scoprire 4 alpeggi in particolare in alcune date. Ci saranno anche delle esperienze, dei laboratori anche da fare durante queste date. Si può visitarle ovviamente nel corso di tutta l'estate, però in particolar modo in queste date, tra la prima sarà sabato 18 luglio all'alpeggio Toifi, spero si dica così, a Issime, ad Aosta, Issim, forse Issime, Issim Issim, facciamo che Issim in provincia di Aosta ovviamente, e vi darà la possibilità di scoprire, appunto, di vivere qualcosa di profondamente autentico del territorio. Alpage Ouvert, e questo è il nome dell'iniziativa, un'esperienza unica che è organizzata dall'Associazione Regionale Allevatori Valdostani. Ve l'ho tradotta in italiano perché sarebbe in francese, ma mi riuscirebbe impossibile da pronunciare, che è proprio pensata per chi vuole toccare con mano la vera anima della montagna valdostana e anche saperne un po' di più. Ecco, ci sono delle persone curiose che quando vanno in alpeggio magari fanno delle domande ai gestori, ai lavoranti, però non c'è molto tempo talvolta, perché proprio i gestori devono fare tantissime cose. Molto spesso ci sono anche delle mucche che sono in alpeggio, ovviamente, e che sono il primo obiettivo dell'alpeggio stesso, ma poi bisogna continuamente essere operativi per la manutenzione, ovviamente, proprio di tutto quello che concerne lo stabile stesso dell'alpeggio, ma poi anche la gestione delle cucine, se ci sono anche dei posti a dormire, bisogna anche gestire quello. Invece in questi appuntamenti ciascun alpeggio, che sarà, è stato anche individuato in una vallata diversa, proprio per dare la possibilità a chi vorrà partecipare, anche perché no, di farle tutte e quattro e scoprire vallate diverse, ci sarà proprio la possibilità di scoprirle un po' meglio. Ci saranno delle dimostrazioni di caseificazione, ad esempio, oppure degustazione dei prodotti d'alpeggio, avete tutta la mia attenzione, ma anche delle attività per bambini legate ad esempio alla agricoltura in montagna, ma anche a riconoscere la fauna e la flora alpina. Magari ci si metterà in ascolto, non so, delle marmotte per esempio, e poi in alcuni di questi alpeggi ci sarà anche la possibilità di poter partecipare a dei percorsi sensoriali per scoprire profumi, sapori, avete ancora la mia attenzione, e suoni di un ecosistema unico come quello dell'alpeggio. Spero di avervi fatto venire voglia di partecipare a questa iniziativa e rimando appunto su questo sito rendezvous-vda.it, cercate Alpage Ouvert 2026 e avrete la possibilità. Adesso ci sono queste giornate aperte il 18 luglio, 30 luglio, 12 agosto e 20 agosto. Sono giornate, tranne la prima, che è di sabato, che vi richiederanno ovviamente di parteciparvi in delle giornate feriali, quindi al massimo mi prendete una giornata di permesso, una giornata di ferie, e andate a fare una bella escursione, una bella passeggiata fino a questi alpeggi, perché ne vale il viaggio, ne vale a volte la fatica di arrivare. Troverete fresco sicuramente, troverete natura incontaminata, buon cibo, tante belle persone, quindi non c'è motivo per cui non approfittare di questa iniziativa.

I pinguini tattici nucleari con Ringo Starr, e torniamo sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna parlando di luoghi in cui trovare refrigerio. Abbiamo parlato degli alpeggi in montagna, in Val d'Aosta, e adesso possiamo rimanere anche tranquillamente in città, in particolar modo a Torino. Queste ondate di calore stanno colpendo tutto il Piemonte, ma in realtà tutta Italia, tutta Europa, e chi vive soprattutto in città sente sulla propria pelle gli effetti del disagio provocati da questa ondata di calore che purtroppo poi viene anche trattenuto dal cemento, e quindi chi vive in città purtroppo deve fare i conti anche con dell'afa, non soltanto di giorno ma anche di notte. E a questo punto i musei aprono le proprie porte. Infatti Fondazione Torino Musei, in una nota, fa sapere di voler mettere a disposizione i musei, in accordo ovviamente con la città di Torino, soprattutto alle fasce di persone che sono più fragili di fronte a queste ondate di calore. In particolar modo, per quanto riguarda tutto il mese di luglio, esisterà una promozione speciale per i musei GAM, MAO e Palazzo Madama, che è dedicata agli over 65. Gli over 65 avranno l'ingresso gratuito alle collezioni permanenti e biglietto ridotto per le mostre temporanee, quindi a prescindere dal fatto che abbiate o meno per esempio l'abbonamento musei, avete la possibilità di accedere gratuitamente alle collezioni permanenti e ridotto per le mostre temporanee over 65, mentre invece i bambini fino ai 12 anni potranno avere l'ingresso gratuito sia alle collezioni permanente che alle mostre temporanee, ve lo ripeto, GAM, MAO e Palazzo Madama. E quindi con questa iniziativa Fondazione Torino Musei ribadisce il valore sociale dei musei, che siano luoghi aperti, accessibili e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà come quelli che stiamo affrontando proprio rispetto a queste ondate di calore estremo, possono rappresentare non soltanto uno spazio accogliente ma anche salvifico per parecchie persone, che possono trovare anche solo per qualche ora un po' di refrigerio, circondati dalla cultura, circondati dall'arte, circondati anche dalla storia con la S maiuscola. Perciò approfittatene assolutamente nel mese di luglio, promozione speciale alla GAM, al MAO e a Palazzo Madama per gli over 65 e i bambini fino a 12 anni, l'ingresso alle collezioni permanenti è gratuito per chiunque. La nota precisa anche che il MAO però sarà chiuso per il disallestimento della mostra Chiharu Shota, che è allestita al momento all'interno, e riaprirà il 23 luglio, quindi sarà coinvolto in questa promozione soltanto nell'ultima settimana del mese. Purtroppo il consiglio comunque di andare a visitare il MAO, perché è un bellissimo museo di arte orientale che è molto sottovalutato. Torino è piena di bellissimi musei, quindi a volte lo si mette nel fondo della lista, ma vi assicuro che gli allestimenti soprattutto delle mostre sono davvero imperdibili. A questo punto, prossima canzone, Mary Froese con Colombina.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta@rde.it.
2: A proposito di ecologia e di economia circolare, che è uno degli elementi soprattutto che fanno parte della transizione ecologica sia a livello locale, quindi in Piemonte, ma anche a livello globale, si sente sempre di più la necessità di riuscire a riutilizzare quelli che vengono considerati soprattutto degli scarti, nella maggior parte delle volte, riconsiderare lo scarto come risorsa. Questo può essere fatto sia a livelli macroscopici, quindi parlando di scarti di grandi industrie che possono essere riutilizzati da altre grandi industrie o da piccoli artigiani, ma anche nel piccolo dell'economia circolare di una città. Ad esempio, infatti, nasce Living Lab Torino Circolare. In questo caso parliamo proprio di un'economia di piccoli artigiani, soprattutto piccole aziende che hanno firmato un accordo, hanno presentato proprio dei progetti che metteranno in rete diverse realtà del territorio torinese, in particolar modo 47 realtà torinesi che riutilizzeranno gli scarti di lavorazione vicendevoli di altre aziende, quindi rimettendole in mercato, utilizzandole per dei prodotti poi che verranno messi in commercio, in altro modo. In particolare di queste 47 candidature che sono state presentate, 30 hanno riguardato la creazione e il rafforzamento di filiere urbane circolari, quindi di realtà già preesistenti che già fanno questo tipo di lavoro. Invece altri 9 progetti si sono concentrati sullo sviluppo di infrastrutture locali per il riuso, la riparazione e la differenziazione dei rifiuti, che è anche un elemento molto importante, quindi anche riuscire a capire quali materiali e anche separare eventualmente dei materiali derivanti da determinate lavorazioni o che verrebbero intese come rifiuti, mentre altre 8 di questi progetti hanno proposto soluzioni basate su design circolare, ecoprogettazione e input circolari, quindi anche per ad esempio l'edilizia sia pubblica sia privata. Questo piano, che è stato presentato proprio nella giornata di oggi da Chiara Foglietta, assessore di Torino anche alla transizione ecologica, prevederà dei contributi per oltre 1,7 milioni di euro. Questo investimento pubblico andrà a essere anche poi implementato con un cofinanziamento privato di circa 433 mila euro, quindi siamo oltre 2 milioni di euro che vanno investiti proprio nell'economia circolare di, come abbiamo detto, piccolissime aziende, ma proprio a volte anche semplicemente artigiani, enti del terzo settore lavorano proprio per riuscire a creare sempre di più un'economia anche semplicemente locale che si basi sul riutilizzo e quindi su evitare di smaltire tutti quei rifiuti che potrebbero essere invece delle risorse per qualcun altro. Quando avremo dei dettagli esattamente su questi tipi di servizi, ma alcuni riesco già ad immaginarli, per esempio soprattutto per la riparazione e il riutilizzo di parti di biciclette, ad esempio, quindi anche legate ad ecocentri e così via, ve lo faremo sapere, perché sono esattamente quei progetti da cui trarre ispirazione e da copiare, come ama dire anche Daniela Grill, ovunque, su ogni tipo di territorio. A questo punto sono le 16:54 minuti, Yanaki con Nenè, e poi torneremo per gli ultimi istanti della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.
3: Come Vieni, linda, vieni, mi vida, te voy a hacer la canción.

0: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna, sono le 16:58 minuti, quindi tra pochissimo cedo la linea ai colleghi Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento però è ancora a domani sulle frequenze di RBE, ovviamente con il filo d'Arianna a partire dalle 16:15 circa, ma prima ancora Voci Protestanti Talk dalle 15:00 alle 16:00 del pomeriggio. Ricordo anche che essendo giovedì questa sera dalle 21:00 alle 22:30, in realtà si finirà un po' prima, ecco, e anche quest'estate ci sarà una versione un pochettino raccolta, un pochettino più breve delle puntate. Ritorna Pride on Air come tutti i giovedì, quindi questo programma in collaborazione con il coordinamento Torino Pride che esplora tanti temi che sono collegati anche alla comunità LGBTQIA+, ma che possono essere interessanti veramente a livello trasversale a tutti. Soprattutto si parlerà di relazioni in questa estate. Questa sera in particolar modo parliamo di essere single. Essere single è un male, un bene, c'è un po' di stigma. Cosa ci può insegnare a tutte e tutti la comunità queer rispetto alla singletudine? Lo scopriremo proprio questa sera. Io vi consiglio anche di fare un giro sulla pagina Instagram di Pride on Air, che trovate come pride_on_air, in cui trovate anche tutti i riferimenti delle varie puntate che potete anche riguardare sul canale YouTube di RBE. 17 in punto, quindi cedo la linea a Mi Ritorni in Mente. Ci risentiamo domani, mi raccomando, alle ore 21 questa sera, Pride on Air. E allora vi saluto come faccio sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Ed eccoci qui su RBE con Mi Ritorni in Mente, pronti per una nuova puntata da iniziare, quella di oggi, di questo 9 luglio.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Eccoci Marta, siamo pronti. Hai visto che ho messo la maglietta blu della nazionale italiana? Hai visto?
0: Che bravo, perché ma per quale sport l'hai messa?
1: La maglia azzurra più che blu, la mia è un po' più, forse un po' troppo blu.
0: È un po' troppo blu, sì, poi la telecamera la fa ancora più blu.
1: Però solitamente, a parte che l'azzurro dei nostri campioni mondiali che di una volta,
0: ma del calcio
1: era così, era blu,
0: carino.
1: Blu,
0: ci sono tanti altri sport
1: blu,
0: per cui potresti
1: scuro.
0: Metterla, sai,
1: sì è vero infatti. Allora senti Marta, sei pronta? Perché adesso c'è tanta carne al fuoco di cui parlare e io sono prontissimo e vorrei raccontarti due o tre cosette.
0: Va bene, mi metti l'ora prima?
1: Metto l'ora. Oh, mamma
0: è la mia,
1: mia
0: coperta di Linus.
1: Sono le 17:12, scoccate in questo momento.
0: Vedi, mi sento già meglio.
1: 17:12. Allora, intanto andiamo un po', siccome parliamo di caldo, ne parlano tutti, continuiamo a parlarne anche un pochettino noi, però noi diamo un rimedio, un rimedio che arriva dalla Francia.
0: Sì.
1: Se lo vuoi sapere questo rimedio della Francia per il contro il caldo?
0: Beh, certo, assolutamente.
1: Allora, c'è un trucco francese per rinfrescare casa con pochi euro.
0: Bene.
1: Allora, con pochi euro.
0: Il ventaglio direi che costa poco, magari con un euro te la sbrighi. A volte lo danno anche in omaggio ai matrimoni.
1: È qualcosa di meglio, dai, qualcosa di meglio. Bisogna vedere se funziona. In Francia sembra che vada a ruba e non si capisce perché sono in Francia a questo punto, perché dovremmo utilizzarlo anche noi questo metodo.
0: Giornale col... una volta si usava nelle case, sai quando arrivava, arriva anche adesso la pubblicità di tutti i prodotti dei supermercati, no?
1: Sì.
0: Che io mi ricordo c'era quel, soprattutto a casa dei miei nonni, c'era quei volantini lì con gli offerti, il detersivo, e sto coso girava tra le persone e fungeva da ventaglio, quindi proprio
1: ventaglio.
0: A prezzo zero
1: con la pubblicità, giusto?
0: Esatto.
1: Allora, quindi sveleremo fra poco questo mistero di come fare per stare bene adesso con tutto il caldo che c'è. Quindi poi andiamo un po' a raccontare una storia buffa, no? Tu pensa Marta, vai a parcheggiare la tua macchina sulle strisce bianche e poi ti ritrovi la multa perché sono diventate all'improvviso blu. Ecco.
0: No, come, scusa, che sono camaleontiche?
1: Succede, c'è un problema di mimetizzazione delle strisce che sono camaleontiche.
0: E tu ti devi adeguare.
1: Ma no, veramente, ma tu pensa, tu hai parcheggiato sulla zona bianca. Strisce bianche.
0: Sì.
1: E poi
0: diventano blu.
1: Torni a prendere la macchina e sono blu e in più c'hai anche la multa. Ecco.
0: Hai capito?
1: È pazzesca sta
0: e
1: cosa.
0: E se fossero blu e poi diventassero bianche? Ragazzi, non ha detto più niente.
1: Vabbè, ma lì
0: mi faccio rimborsare il parcheggio.
1: Brava, ti fai rimborsare il parcheggio. Ma ci stavo ragionando, ho lasciato un attimo di silenzio perché mi hai un po' spiazzato. Stavo dicendo, e quindi cosa succede?
0: Non avete visto la scena, mi fissava, sembrava un po' il personaggio di Verdone, quello che...
1: Il bianco, rosso e verdone.
0: Esatto, vabbè. Ti sei ripreso, sì.
1: Mi sono ripreso.
0: Benissimo.
1: Senti, poi andiamo poi nella seconda parte e intanto facciamo già la domandina adesso, perché hanno fatto uno studio e fanno studi su qualsiasi cosa, l'abbiamo già detto.
0: Sì.
1: Allora, su qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Hanno fatto questo studio sondaggio ed è saltato fuori qual è il prodotto. Tu pensa un po', quale sarà secondo te il prodotto più rubato nei supermercati italiani?
0: Non lo so.
1: Ce n'è uno in particolare.
0: Il contenuto della cassa direttamente.
1: Ma no! Tra l'altro diamo anche uno spoiler.
0: Sì.
1: Non è un bene di prima necessità.
0: Giusto.
1: Quindi attenzione, quindi è proprio soltanto così per rubare.
0: Io avrei detto la carta igienica.
1: No, la carta igienica è un bene di prima necessità.
0: Infatti.
1: Lo scopriremo. Pensaci un po', fammelo sapere perché e poi manda un messaggino al 328 87 57 845 perché vogliamo i vostri messaggini.
0: Cosa siete più soliti rubare così?
1: Ma no, non si ruba, mi raccomando, per favore, no, questo è un sondaggio un po' strampalato, un po' strano, ma siccome fanno studi su ogni cosa, hanno fatto anche questo studio, Marta.
0: Certo, perché nel caso fosse il prodotto più rubato, gli metti un bel antifurto incorporato.
1: Ma infatti, a questo punto, queste cose qua...
0: Solo a quello. Così poi uno sposta l'attenzione sul resto, vabbè.
1: Poi c'è tanto altro,
0: però
1: dipende tutto da quanto Marta chiacchiera, perché se chiacchiera troppo poi non riusciamo a dire le cose, scusatemi,
0: Allora mi taccio.
1: No, dai,
0: mi sono offesa.
1: Dai, la tua vocina bella.
0: No.
1: Dai, che siamo
0: basta.
1: Pronti per partire.
0: No, io no, non
1: dai,
0: sono più
1: fai
0: pronta.
1: Fai il countdown, so, forza, forza.
0: 3, 2, 1, via.
1: 3, 2, 1, via. Dillo un po' meglio, su.
0: 3, 2, 1, via.
1: No, un po' meglio ancora.
0: 3, 2, 1, via,
1: va,
0: dai.
1: Così va bene, dai.

0: Allora Marta, ti piace passeggiare, fare una bella camminatona di qualche chilometrino? Dai che ti piace, vero?
1: Sì, che mi piace, assolutamente, mi piace come, anzi a me piace tantissimo camminare.
0: Allora, ti piace camminare, c'è un'occasione bella questa che vogliamo consigliarvi, perché sabato, è l'11, il è sabato, no? Adesso sì, mi è venuto un dubbio così,
1: no,
0: è che fosse domenica,
1: no?
0: Sabato 11 luglio 2026, ecco, quindi questo sabato, si parte dalla Basilica di Superga e si va al Planetario Infinito, perché c'è questa camminata che si intitola Con i piedi per terra sul sentiero dei pianeti. Perché per sul sentiero dei pianeti, Marta? Perché c'è un'occasione speciale di fare tutta una camminata seguita da alcune guide che ci portano a vedere le distanze del sistema solare, e quindi il sentiero dei pianeti rappresenta il sistema solare in scala, chiaramente, in modo da farci capire le distanze che ci sono tra i vari pianeti, quindi tra la Terra,
1: certo,
0: Giove, Venere, Saturno e così via, e se lo si può percorrere insieme a guide ambientaliste esperte da Superga fino al Planetario Infinito di Pino Torinese, dove sarà possibile al termine della camminata visitare il museo e vivere lo spettacolo del planetario a un prezzo ridotto. Insomma,
1: wow,
0: tutto questo insieme, bella
1: quindi
0: questa.
1: La camminata, il trekking, le guide che ti spiegano tutto, poi la visita al planetario e tanta roba, ecco.
0: Tanta roba. Il percorso è, diciamolo, perché no, perché poi qualcuno dice ma è troppo lungo, io devo farmi tutto il sistema solare a piedi, sai, tutti devo toccare tutti i pianeti. Il percorso è lunghettino, però bello da fare con le guide. Il percorso si snoda lungo 13 tappe per un totale di 8,6 chilometri. È da fare a piedi, ragazzi, non è che poi venite lì in bicicletta,
1: no,
0: monopattino, cosa è. E poi ci si ferma a metà percorso per fare anche una pausa snack.
1: Non male.
0: E viene consigliato a tutti di indossare un paio di scarpe da trekking. Ecco, quindi fatelo, perché sennò poi arrivate con le ciabattine e no, non va bene, no?
1: No, assolutamente. Quindi, con le scarpe da trekking a girare per i pianeti, tutto questo lo diciamo sabato 11 luglio alle ore 17. Il ritrovo è presso la Basilica di Superga e poi si cammina all'infinito, beh, non proprio all'infinito, però perlomeno verso il planetario infini.to per assistere alla meraviglia del cielo.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: Ah, che caldo, Marta, mamma mia, che roba. Ma scusa, ma dicevano che ieri doveva essere il picco più alto, no? Ieri col fön che è arrivato doveva
1: sì,
0: esserci 40 gradi, poi però dicevano che oggi sarebbe sceso a 35, però che cos'è qui? Qui la situazione non è cambiata tanto da ieri, fa sempre caldo, ecco.
1: Fa sempre caldo, ecco, diciamo che caldo fa sempre caldo e c'è un in Francia, diciamo, un metodo che costa veramente poco, che è molto semplice, che stanno utilizzando in questo periodo anche i francesi per non soccombere troppo a quest'ondata di calore. E tra poco vi raccontiamo
0: di cosa
1: si tratta. È un trucco,
0: hanno inventato questo trucco i francesi, che rinfresca casa con pochi euro, cioè saperlo prima magari e dirlo. Scusate francesi, se sapete queste cose e non le dite a tutto il mondo, perché siete proprio cattivi, sono cattivelli,
1: Sì, se le tengono per loro
0: queste cose. Vabbè, noi l'abbiamo scoperto adesso e fra poco vi diamo questo trucchetto che si può fare.
1: È una cosa che viene utilizzata, no? Soprattutto quando si fanno delle ristrutturazioni di case, no? Durante dei lavori. Il fatto è che adesso l'ondata di caldo è talmente alta che lo si fa anche per uso casalingo.
0: Allora, restate sintonizzati perché fra poco vi diamo il rimedio per combattere questo caldo, veramente una magia, guarda, un trucco, il trucco francese,
1: il trucco francese, bello.

0: Solare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Mashhad, in Iran, sono le ultime ore dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei dopo giorni di celebrazioni. La tumulazione del leader è stata rimandata nel pomeriggio per gli ultimi attacchi con gli Stati Uniti dopo la fine della tregua tra i due paesi. L'ultimo raid ha colpito la zona vicino alla centrale nucleare di Bushehr e tra gli obiettivi colpiti dagli americani nelle ultime 24 ore ci sono anche due ponti ferroviari. L'Iran ha risposto prendendo di mira oggi le basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e in Giordania, con i Pasdaran che hanno promesso una risposta schiacciante e detto che i bombardamenti mettono a rischio la riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Il Cremlino ha risposto all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per la produzione dei sistemi di difesa Patriot. Lo sappiamo, ha detto Mosca, che però ha sottolineato come gli Stati Uniti vogliano contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che arrivano anche nonostante il sostegno NATO ribadito all'ultimo vertice ad Ankara.
1: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato poi il ministro degli esteri Tajani. In seguito a questa decisione, lo stesso ambasciatore russo ha irriso le autorità italiane dicendo che non sono all'altezza di Putin e di Lavrov.
2: Si chiamava Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta nell'esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, in provincia di Chieti. Era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati tre. L'azienda, che lavora per la NATO ed il Ministero della Difesa, era stata luogo di altri incidenti, il più grave nel 2020, sempre con tre morti, per i quali però tutti i vertici aziendali erano stati assolti. Le cause della nuova esplosione di stamattina sono ancora da accertare.
1: E oggi c'è stato un altro morto sul lavoro, Cornel Teslaru Titi, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e due figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era il suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino.
2: Un incendio in una fabbrica di scarpe nella città cinese di Xinjiang ha ucciso almeno 28 persone. Lo riportano i media locali, che parlano anche di molti dispersi. Xinjiang, nella provincia di Fujian, Cina sud-orientale, è nota per la produzione di calzature e produce circa un quinto delle scarpe sportive al mondo. Nelle fabbriche della città, secondo alcune inchieste giornalistiche, lavorerebbero in condizioni di sfruttamento anche molti appartenenti a minoranze etniche, in particolare uiguri.
1: Le notizie tornano alle 18:30, una buona serata e un buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Eccoci, scusate questa breve assenza,
1: Ma Marta ha avuto qualche
0: ero
1: problemino tecnico.
0: impossibilitata, esatto, sì.
1: Impossibilitata, qualche problemino
0: Ho
1: tecnico.
0: dovuto cambiare studio proprio.
1: Allora, questo si chiama studio bagno, è proprio perché c'è il bagno di fianco, ma meno male che c'è il
0: Esatto,
1: bagno di
0: ma meno
1: fianco.
0: male,
1: Vabbè, ma
0: guarda.
1: scusa, ma non è che dobbiamo dire i nostri affari,
0: No,
1: i tuoi
0: però,
1: affari,
0: no, ma
1: però.
0: non dico nulla di più, però no, uno di chi ci ascolta dice, ma dove sono andati? Stanno facendo i fatti loro? No, scusate, c'era proprio un problema, ecco, che però abbiamo affrontato.
1: Vabbè, l'hai affrontato alla grande, bene. Vabbè,
0: Va
1: allora,
0: bene, adesso andiamo a
1: senti.
0: vedere come stanno affrontando alla grande il problema del caldo i francesi.
1: Allora, sì, i francesi hanno trovato un metodo che tutto sommato è scienza, perché poi se voi pensate al bianco, il bianco riflette il calore, riflette la luce e quindi perché non usare il bianco per verniciare le finestre? Ecco, perché non farlo?
0: Perché no?
1: In questo periodo di caldo estremo, provate un po' a pensare di verniciare le vostre finestre di bianco, ma non col bianco, con la vernice bianca, ma con cosa? Con il blanc de Meudon.
0: Moudon, o bianco di Moudon.
1: Meudon. Oui.
0: Praticamente è una polvere calcarea che tradizionalmente era estratta nelle cave vicino a Parigi ed è composta soprattutto da carbonato di calcio. Viene utilizzata ad esempio per appunto dipingere i vetri quando si ristrutturano le case proprio per evitare eccessive ondate di calore e quando è arrivato questo caldo c'è stata la corsa all'acquisto del Blanc de Meudon e era andato abbastanza a ruba.
1: No, va abbastanza, è andato
0: È
1: a
0: andato
1: ruba,
0: proprio a
1: tanto
0: ruba,
1: che
0: esatto.
1: è scomparso un po' dagli scaffali, un po' come è successo per il Covid, sai, quando c'è stato tutto il patatrac, il pasticcio, e quindi qui in questo caso questo Blanc de Meudon è sparito da ovunque. Quindi attenzione perché uno dice, ma dove lo posso trovare il Blanc de Meudon in Francia? Lo si può trovare?
0: Esatto.
1: E chissà, chissà.
0: Chissà, portami un Blanc de Meudon dalla Francia.
1: Oppure, siccome alla fine il Blanc de Meudon è una polvere calcarea, e a questo punto pensate un po' di usare la polvere calcarea che trovate sui fondi delle vostre caraffe d'acqua
0: A
1: quando di
0: voglia.
1: calcare lì
0: I
1: ne troviamo.
0: bollitori anche, quanto calcare, le docce. No, comunque, allora non ci sono degli studi specifici che dicano, il Blanc de Meudon è efficace se applicato alle finestre per ridurre il caldo, però riflette appunto il calore, i raggi solari ed è coerente con le varie ricerche che sono state fatte sui materiali bianchi e riflettenti che
1: Comunque,
0: appunto abbassano le temperature interne ed esterne.
1: certo, ricordiamo che comunque viene diluito un po' con l'acqua, lo si vernicia praticamente sulla finestra e questo poi secca, diventa bianchiccio e riflette così i raggi del sole. Poi quando è passata poi la tempesta, diciamo, del calore, si può sciacquare tutto e
0: Ah, se viene
1: no,
0: via.
1: perché se no dice,
0: Eh
1: ma
0: no, certo, mi rovino i vetri.
1: vernicio i vetri di bianco e poi mi restano bianchi. No, poi questo si lava, viene via tutto e.
0: Sì, è un po' come quando a Natale appiccichi sopra, no, le decorazioni natalizie ai vetri, che in genere a tutti viene un infarto. Oddio, cosa stai facendo? Non li avremo mai più bianchi, trasparenti. E invece no, poi vanno via. Comunque il Blanc de Meudon a me dà anche l'idea di un cocktail.
1: Sì, è
0: Io
1: vero.
0: allora prendo, io uno spritz, io invece un Blanc de
1: Più
0: Meudon.
1: che un cocktail, è un vino proprio, un vino
0: Anche,
1: bianco,
0: un Blanc de Meudon,
1: un vino bianco
0: giusto.
1: proprio da accompagnarci il pesce, non so,
0: Buono.
1: no?
0: E comunque, chissà se cospargendo le finestre di vino bianco, così,
1: Vabbè,
0: il
1: comunque noi vi
0: caldo.
1: abbiamo suggerito una cosa. Adesso dove si trova il Blanc de Meudon, non lo so, perché in Francia si trova.
0: Se si
1: Se
0: trova.
1: qualcuno va in Francia in questi weekend, ma si trova ancora, dai.
0: Ma sì,
1: Può
0: dai.
1: presentare la cosa e poi dirci poi come funziona. Se funziona bene, lo facciamo tutti
0: Lo
1: quanti.
0: facciamo
1: A questo
0: pure noi.
1: punto ci sarà anche il Blanc, se non è più de Meudon,
0: Le Blanc, un Blanc qualsiasi, faccia lei.
1: un Blanc italiano.
0: Italiano, va bene tutto, assaggio tutto.
1: Il Blanc de Varazze.
0: Blanc de Varazze, oui, del Bissola.
1: Del Bissola.
0: Ma
1: Vabbè,
0: fai
1: infatti.
0: bon? Oh.
1: Va bene, dai, questa era
0: Va
1: un'idea perché
0: bene.
1: dobbiamo trovare tante idee perché questo caldo si prolungherà ancora a lungo, mi sa.
0: Non c'è uno spiraglio
1: Non c'è lo spiraglio, ragazzi.
0: di pioggia, di buio, di tempo. No, è sabato danno due temporalini, ma vabbè.
1: Sì,
0: Però
1: ma
0: poi
1: sono.
0: le temperature sono alte,
1: Ma sì,
0: quindi.
1: ma tuona un pochettino, poi la pioggia scarseggia, non arriva. Vabbè. Comunque, dai, che ce la facciamo.
0: Che
1: Dai,
0: dire, dai, forza,
1: che l'inverno
0: forza.
1: arriverà prima o poi.
0: No.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: 17.56 su RBE, beh, ci stiamo avvicinando sempre di più al momento dell'informazione
1: galoppando,
0: locale.
1: Galoppando, hai visto che siamo arrivati anche qui, incredibile.
0: Hai visto? Ce l'abbiamo fatta.
1: Roba. Quindi lasciamo spazio. No, c'è ancora una canzone prima, c'è sì. Buona Domenica di Saif.
0: Bravissima.
1: Ce l'ascoltiamo?
0: Ce l'ascoltiamo tutte e poi dopo di nuovo mi ritorno in mente fino alle 19 con nuove notizie e soprattutto tanta voglia di chiacchierare con voi al 328 87 57 845.

0: domenica.
1: Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nuova aggressione ieri, 8 luglio, ai danni della polizia penitenziaria nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Martino di Genova. Protagonista lo stesso detenuto con gravi disturbi psichiatrici che pochi giorni prima aveva già colpito un altro agente. Questa volta il poliziotto impegnato nel piantonamento ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni, mentre il collega della precedente aggressione è ancora sotto accertamenti. Durissima la reazione del SAPPE, sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Il segretario generale Donato Capece e quello regionale Vincenzo Tristaino parlano di situazioni fuori controllo e di fallimento della gestione dei detenuti psichiatrici, denunciando l'assenza del provveditorato regionale del Piemonte, competente anche per la Liguria. Il SAPPE torna a chiedere un intervento immediato al Ministero della Giustizia e la riapertura di un provveditorato autonomo a Genova, oltre a politiche chiare rispetto alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, avvenuta senza una riforma adeguata che avrebbe scaricato il disagio psichico sulle carceri. Non va migliorando la situazione incendi in Piemonte. Le aree maggiormente colpite sono il Verbano, Cuseo Ossola, le province di Vercelli e Torino. Il Valsesia, l'incendio più importante localizzato nel comune di Cravagliana, dove è stato attivato un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco. Restano attivi importanti incendi nei territori comunali di Boccea

notte. Per rispondere al disagio termico che sta interessando il capoluogo piemontese, Fondazione Torino Musei e la città di Torino rinnovano l'iniziativa che apre i propri spazi museali per renderli rifugi climatici. Per tutto il mese di luglio la Galleria di Arte Moderna e Palazzo Madama si apriranno gratuitamente per accogliere persone over 65 e bambini fino ai 12 anni. A questi ultimi sarà anche consentito l'accesso gratuito alle mostre temporanee, mentre gli over 65 avranno l'opportunità di accedervi con una riduzione. A questa iniziativa si unirà anche il Museo di Arte Orientale dal 23 luglio per l'ultima settimana di promozione. Con questa iniziativa Fondazione Torino Musei ribadisce il valore sociale dei musei, luoghi aperti e accessibili che, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, possono rappresentare uno spazio di accoglienza, cura e condivisione per tutta la comunità. La Regione Piemonte, con un milione di euro, amplia ulteriormente la rete dei defibrillatori automatici esterni, chiamati DAE, sul territorio montano, estendendo la dotazione già prevista per i rifugi alpini ed escursionistici anche alle sedi dei comuni, delle unioni montane, dei parchi naturali e agli edifici di proprietà pubblica con particolare afflusso di persone. Si tratta di una misura che punta a rafforzare la prevenzione e la sicurezza di turisti, escursionisti e cittadini che frequentano la montagna. È inoltre prevista la formazione e l'abilitazione delle persone che dovranno utilizzare correttamente questi dispositivi. Nelle prossime settimane sarà lanciata la seconda manifestazione di interesse alla quale gli enti locali potranno candidare i propri edifici. L'intervento si inserisce nelle iniziative avviate e finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Dopo l'anteprima dello scorso 20 giugno inizia stasera la 19ª edizione di Una Torre di Libri, manifestazione libraria organizzata da Libreria Claudiana, che esordisce in questo esatto momento con la presentazione del libro di Marco Balestracci, Fare biciclette. Alle 21:15 spazio a Franco Faggiani, che parlerà del suo romanzo La luce del primo mattino. Domani alle 18 è in programma la passeggiata curata dall'Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese alla scoperta delle storie degli abitanti di Torre Pellice. Alle 21:15 invece nuovamente in piazza del Municipio, in apertura di serata, Simone Lanza, autore di Un attimo e arrivo, presenterà il suo ultimo lavoro. A seguire Quanto manca, spettacolo di Anna De Michelis. Sabato 11 è previsto il conferimento della cittadinanza onoraria ad Anna Foà. Si chiude domenica, in particolare alle ore 11:30, Bruna Peiro parlerà del nuovo volume Valdesi, donne e uomini nella storia. Terminiamo infine con il meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata e stabile. Nel pomeriggio invece scoppieranno dei temporali di calore sui settori alpini e prealpini e locali in pianura. Temperature massime comprese tra 22 e 35 gradi, minime tropicali. Situazione simile in Liguria, con temporali di calore sui rilievi del Genovese e Savonese. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18:10 su RBE, con Mi ritorni in mente, la compagnia di Marta e Samuel in questo pomeriggio, in questo giovedì 9 luglio che stiamo passando insieme, lo stiamo passando con voi. Vi ricordiamo che ci potete seguire su tanti fronti, allora andando sul DAB oppure sullo streaming sul nostro sito www.rbe.it, in FM anche, in TV sul canale 87, se non avete la TV potete vederci in video anche andando direttamente sul nostro sito www.rbe.it, lo ripeto appunto ancora una volta.
2: Allora,
1: adesso si cambia argomento.
2: Adesso si cambia argomento, ci si tuffa proprio, diventiamo tutti un po' ladruncoli. Bellissimo.
1: Bello,
2: allora,
1: bello.
2: Mi raccomando, sono cose da non fare queste, però siccome abbiamo parlato che si fanno studi su ogni cosa, studi di qua, studi di là, ricerche, si indaga su ogni cosa, si è indagato anche su questo aspetto per quanto riguarda l'Italia, no? Allora, curiosità, qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Ci avete mai pensato? Ecco, la domanda è proprio questa di oggi.
1: Non ci ho mai pensato.
2: Non ci hai mai pensato?
1: Mai pensato.
2: Pensaci in questo momento, adesso. Il prodotto che secondo te è quello più rubato nei supermercati, quello che sparisce quasi sempre.
1: Le caramelle.
2: Le caramelle sono io. No, io no.
1: Sei tu.
2: No, io le pago sempre, le pago tutto, non scherziamo.
1: I lucidalabbra.
2: Allora, intanto diamo uno spoiler. Perché il prodotto più rubato nei supermercati italiani non è un bene di prima necessità, ecco.
1: Ah, vedi, vabbè, lucidalabbra non è un bene di prima
2: potrebbe essere lucidalabbra.
1: Anche le caramelle sono un bene di prima necessità. Assolutamente.
2: Per me sì.
1: E anche per me.
2: Anche per te no, più di tanto.
1: Sì.
2: Allora, 328-87-57-845, oggi partiamo proprio con questa domandina qua, andiamo un po' a indagare cosa succede in Italia, qual è quel prodotto che dai supermercati sparisce molto volentieri, perché c'è qualcuno che fa il furbetto. Allora, qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani secondo voi? Andiamo un po' a indagare, che così lo scopriamo poi insieme.
1: Eh sì, l'hai già detto il numerino.
2: Ridillo.
1: 3, 2, 1.
2: Che c'è da ridere? Perché ridi?
1: Non lo so perché rido. Vabbè, oggi è così. 328-87-57-845. Lo vuoi ridire pure tu un'altra volta?
2: Dai, 328-87-57-845. Dai,
1: ma lo volete ridire pure voi? Dai, diciamolo tutti insieme. 328-87-57-845.

0: Siamo in un supermercato e ogni tanto avvengono dei piccoli furtarelli, è possibile?
1: Qualcosa sparisce di qua e di là e c'è qualcosa che, secondo un sondaggio che è stato fatto, una bella ricerca, sparisce più sovente del solito, ecco. Cioè, è un oggetto che tutto sommato è un qualcosa che non è di un bene di prima necessità. Chissà che cos'è, magari Marta pensava alle caramelle, ma non sono le caramelle, neanche il lucidalabbra, ecco.
0: No.
1: Ecco.
0: Io la prima cosa avevo detto la carta igienica, ma.
1: Ma la carta igienica è un bene di prima necessità,
0: esatto,
1: lo possiamo dire, dai.
0: È stata subito tolta per quel motivo. E quindi non so, tu hai delle. Vabbè, ma tu lo sai già. Allora chiediamo a voi di ipotizzare quale potrebbe essere questo bene di prima necessità che viene rubato più spesso dai taccheggiatori nei supermercati, no? Cioè, non di prima necessità, questo bene che viene rubato.
1: È un bene,
0: un
1: bene, bene,
0: un bene. Non è un bene che venga rubato.
1: Un bene è un prodotto.
0: Però è un bene. Allora, non è un bene,
1: è un prodotto.
0: È un prodotto.
1: Bene, è un prodotto. Un prodotto. E abbiamo già detto che, ecco, non è un bene di prima necessità. Oh, stop.
0: Ma, allora, io adesso che ho scoperto qual è un. Vabbè, comunque, vabbè. Un pochino, dai.
1: Cosa? È un bene di prima necessità secondo te?
0: No,
1: nel senso che ci sono ben altre cose in più importanti. È una cosa che però sparisce velocemente, cioè nel senso che probabilmente vi diamo un suggerimento, è una cosa tutto sommato che è abbastanza piccola, perché può sparire proprio per quello, no?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Se qualcuno ti becca può diventare un oggetto contundente.
1: Ma vabbè, adesso stai dicendo troppo, stiamo spoilerando troppo.
0: E poi, oltre a fare questa scommessa, ci dite poi cosa siete soliti rubare voi nei supermercati.
1: Ma no,
0: non è su questo la puntata. Scusa, avevo capito così.
1: Ma non dovete rubare
0: non dovete più farlo. Se l'avete commesso in passato, confessate i vostri crimini, lasciate i vostri dati, il vostro codice fiscale, indirizzo di casa. Vabbè.
1: Ecco, sì, ecco. Così vi arriva la polizia a casa. Vabbè, ma se no, sì. Adesso a parte tutto, vediamo un po' se ci arriviamo. Vi abbiamo dato qualche suggerimento. 328 87 57 845. Allora, secondo voi qual è, secondo poi su questo sondaggio, qual è quell'oggetto che viene rubato più spesso nei supermercati italiani?
0: Esatto.
1: Siamo in Italia.
0: Io non so se vorrei vincerla questa scommessa, però, perché verrebbe fuori che magari pure io. No,
1: a me,
0: diciamo che non i messaggi che riceveremo non verranno considerati come basati sulla vostra esperienza.
1: Ecco, sì. Diciamo così, non
0: cosa.
1: È la vostra esperienza.
0: Esatto.
1: Comunque non è una cosa che a me interessa particolarmente, posso dire. Posso dare un suggerimento in più?
0: Sì.
1: È un oggetto, no, però se lo dico poi si capisce troppo. No, lasciamo ancora il dubbio, dai.
0: Posso dare un suggerimento in più?
1: Sì, dai, dai.
0: Che si rifà senza fare nomi di marche, però si rifà un famoso spot.
1: Ecco, sì, c'è un famoso spot, sì.
0: Si spezza con un grissino.
1: No, ma l'hai detto, ma no, adesso vabbè, vediamo cosa scrivono.
0: Vediamo,
1: 328 87 57 845, qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Vediamo se ci arriviamo. Marta vi ha già dato un super suggerimento.
0: Guarda.

0: Ah, qualcuno sta arrivando, Marta. Qualcuno
1: vedi io come ho aiutato il nostro pubblico?
0: Come hai aiutato il pubblico? Hai detto troppo. Allora, intanto ricordiamo un po' a chi si è sintonizzato in questo momento che la discussione è proprio su questo. Qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Perché ne hanno fatto un sondaggio e si fanno uno studio su ogni cosa e si è fatto questo studio anche su
1: esatto.
0: questo.
1: Allora ci scrive Alessandro, che salutiamo tantissimo.
0: Ciao Ale, ti abbracciamo. Sì.
1: Allora lui ha indovinato subito, mi ha messo un emoticon per dirmi che ha capito cosa intendo.
0: Ma certo!
1: E in effetti hai indovinato, Ale, grande! Ah, hai capito!
0: Hai indovinato?
1: Sì.
0: Però dobbiamo già dirlo, vediamo se qualcuno ci arriva ancora.
1: Qualcun altro ci arriva, esatto.
0: Allora, Alessandro, sveleremo cosa hai detto fra poco, però resta sintonizzato perché non possiamo ancora dirlo, dobbiamo vedere un po' se qualcuno ci arriva, ma anche se Marta ha dato un suggerimento, no, però non dirlo più, perché hai dato un suggerimento troppo grosso, ecco.
1: E vabbè, voglio dire...
0: È svelato.
1: Un piccolo suggerimento, se no qua rimaneva una situazione di stallo, capito?
0: Ricordiamo che non è un bene di prima necessità, quindi è una cosa che si utilizza soprattutto per sfizio o per golosaggine o perché piace
1: comunque,
0: questa cosa qua.
1: Voglio dire, non sarà di prima necessità, ma appartiene alla soddisfazione di un bisogno primario.
0: Ma
1: no?
0: a te piace tantissimo. Io do un altro suggerimento, è una delle poche cose che Marta sa fare in cucina.
1: Allora direi che questo indizio è ancora più chiaro e palese di quello che ho dato io.
0: Sì, è chiaro adesso a questo punto, no? Dai, 328 87 57 845, fra poco vi sveleremo qual è questo prodotto che sparisce dagli scaffali. E così, ecco. Sei pronta, Marta?
1: Prontissima, vai.
0: Cosa c'è adesso? Dai, c'è
1: qualcosa. I patagarri, la bomba intelligente.
0: La bomba intelligente, vai, dai, qui i patagarri, dai.

0: I Patagarri con la bomba intelligente, ecco.
1: La bomba intelligente, questa è allora, intanto se quello che stiamo per dire è una bomba sì, incredibile, no? Una bomba che esplode soprattutto in Italia, perché siamo in Italia e adesso andiamo un po' a vedere cosa succede quando si viaggia nei supermercati, perché c'è qualcuno che fa il furbetto e fa sparire le cose, ecco.
0: Allora, ci è arrivati un paio di messaggini adesso, volevo leggerli. Allora, Alice dice le olive.
1: Aspetta, diciamo, cos'è che sparisce soprattutto? Ma perché c'è qualcuno che le ruba, no? Ecco.
0: Eh sì, certo.
1: Allora, perché quell'oggetto che viene rubato più specificamente nei supermercati, ecco, le olive, chi è che lo dice?
0: Alice.
1: Le olive,
0: allora, vabbè, non si capisce
1: cosa
0: perché
1: mi stai
0: le
1: dicendo?
0: Olive.
1: Cosa vuoi? Sì, certo, stai tranquilla. Mamma mia, si agita sta ragazza.
0: Ma è la testa tra le nuvole, proprio così.
1: Ma sto cercando di guardare tutti i messaggini che stanno arrivando. Tra l'altro mi sono perso anche il telefono. Ragazzi, adesso tu intrattieni che io vado a cercare il mio telefono.
0: Allora, ragazzi, il tuo telefono è lì sulla scrivania, ecco. Ma io come devo fare, capite? Ma se io vi porto Samuel negli scaffali del supermercato, voi me lo rubate, me lo portate via. Non è un bene di prima necessità, in effetti.
1: Però sono tanto simpatico.
0: Tanto buono, vabbè. Cosa stai facendo? Allora, posso leggere il messaggio di Fabio che scommette anche lui?
1: Certo, vai, leggi.
0: Allora Fabio dice su Telegram: in questo periodo penso siano condizionatori e ventilatori.
1: Ma hai ragione Fabio, veramente potrebbe essere, solo che sono un po' grossi da portare via.
0: In effetti sì, tascabili ma più o meno.
1: Pensa a metterli sotto la giacca, no? Diventa un po' difficile, soprattutto un condizionatore, anche il ventilatore.
0: Ci sono quelli a mano, piccolini, portabili.
1: Poi c'è altro?
0: Poi, allora, abbiamo detto Alice e le olive.
1: Sì.
0: E non c'è altro.
1: No, c'è Mario che dice gli spaghetti.
0: Gli spaghetti,
1: vabbè, sì, bene di prima necessità gli spaghetti.
0: Infatti
1: non va
0: Mario,
1: bene, Mario.
0: È di prima necessità gli spaghetti. Poi come te li metti gli spaghetti, capito?
1: No, il pacchetto di spaghetti, guarda che sotto la giacca ci sta,
0: Sì, vabbè, meglio di quello delle pennette, in effetti.
1: Sì, infatti.
0: È vero. Allora, niente, non avete indovinato al momento.
1: Ve lo svegliamo.
0: Però ve lo svegliamo tra poco, adesso è troppo tardi per svegliarvelo.
1: Allora, svegliamo fra poco. Continuiamo a rinviare.
0: Se avete delle scommesse potete ancora farle.
1: 328
0: 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Alle 18.30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Nuova escalation nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi raid americani vicino a una centrale nucleare, attaccate anche diverse infrastrutture. L'Iran ha risposto prendendo di mira le basi americane nei paesi del Golfo. Il nodo resta il controllo dello stretto di Hormuz. Mosca fa buon viso a cattivo gioco sulla concessione della licenza dei Patriot a Kiev. Gli Stati Uniti vogliono comunque contribuire alla pace, dice il Cremlino. La priorità è di salvare il rapporto con Donald Trump. Tra Roma e Mosca è giallo diplomatico. Esposti e espulsi due addetti militari accusati di spionaggio. La Farnesina convoca l'ambasciatore che se la prende con i leader italiani. Non sono all'altezza di Putin. A Chieti muore un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. È stata da poco acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Morto sul lavoro anche a Firenze, un operaio edile schiacciato in un cantiere. Volkswagen è in corso la riunione fiume del Consiglio di sorveglianza con l'annuncio di altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Sindacati e regioni contro l'amministratore delegato Blume. Manifestazioni in tutti i siti produttivi. Rogo del magazzino Bartolini a Milano, aperta un'indagine per incendio doloso. La procura vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario. Le fiamme sono quasi completamente spente, restano attivi gli ultimi focolai. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Eccoci qui pronti a dichiararvi qual è questo bene non di prima necessità che viene rubato più spesso nei supermercati. E poi andremo anche a parlare un pochino di dati che riguardano appunto le perdite legate ai furti nella distribuzione, no? Quindi ci sono,
1: beh, ci sono delle perdite,
0: soldini che vanno via.
1: Abbastanza soldini, sì, anzi, se vuoi cominciamo già a dirle subito. Secondo le stime del 2024, le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna hanno superato i 4 miliardi di euro, che sono pari all'1,2% dei ricavi annui, e quindi non è poco, tutto sommato, anche se uno dice vabbè, l'1,2%, è tanto l'1,2% dei ricavi.
0: È alto, sì, anche i soldi appunto che vengono persi. Oltre la metà dei casi sono attribuiti a clienti che sottraggono la merce durante la spesa, quindi tu vai a fare la spesa e poi qualcosina di sguincio così te lo metti in saccoccia senza pagarlo. Più della metà dei furti sarebbero compiuti da singoli individui, mentre il 47% è messo in atto da delle bande organizzate.
1: Quindi c'è una buona metà di quelli che rubano che sono singoli, è proprio così, che ogni tanto prendo questa, me la metto in tasca e spariscono le cose. Hai capito?
0: Ho capito, guarda.
1: Tu fai la furbetta, Marta? Fai la furbetta?
0: Non ho mai rubato
1: niente.
0: Marta, no. Assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Allora andiamo a vedere a sto punto qual è il prodotto più rubato, però, no?
1: Il prodotto più rubato, assolutamente sì, Marta, dillo tu, prenditi questo onere.
0: L'articolo più sottratto dagli scaffali della grande distribuzione italiana è il tonno in scatola.
1: Il tonno in scatola è...
0: non quello in barattolo di vetro, è in scatola.
1: No, in scatola, in scatolato. Quindi, allora, se ci pensi, comunque il tonno in scatola spesso viene venduto in blocchi da tre, no?
0: Sì.
1: Se non da addirittura da quattro.
0: Tu ne sfili uno.
1: Tu dici che la gente addirittura se ne prende uno solo, così oppure si mette tutta la lista nella giacca o in borsa.
0: Allora, io fossi un ladro, magari ne prenderei uno solo, è più pratico.
1: Ma proprio, no? Una scatoletta sola.
0: No, vabbè, ma
1: che senso ha?
0: No, magari ne prendo una da un pacchetto, una dall'altro, e le metto in saccoccia. Cioè,
1: Ma infatti.
0: No, ma perché magari tutto il pacco è un po' scomodo.
1: Sì.
0: Invece, se tu prendi soltanto i singoli pacchetti, di più paghi, te li metti in tasca.
1: Comunque il tonno in scatola è un po' una sorpresa.
0: Più che in scatola
1: dire...
0: il tonno in tasca. Vabbè,
1: battutaccia. No, mi ha sorpreso un po' questa cosa. Non pensavo tante altre cose prima, ma il tonno.
0: L'acciuga al verde,
1: in effetti.
0: Praticissime. L'acciuga al verde è un attimo che fai un forellino, perché magari in tasca hai le chiavi della macchina, e se tu fori le acciughe al verde nei pacchetti.
1: Sei
0: riconoscibilissimo.
1: Per la puzza.
0: Peggio di farsi la pipì addosso.
1: Ecco, infatti. E comunque, intanto diciamo che aveva detto giusto Alessandro, no?
0: Certo, Alessandro, grande Ale.
1: Alessandro, avevi detto giusto, il tonno. Ma ci sei arrivato perché Marta ti ha detto si taglia con un grissino, dai.
0: Ecco perché ogni volta che ci invita a casa sua ci fa pasta e tonno. Scherzo.
1: No, veramente
0: ci fa delle robe molto più prelibate.
1: Ci fa riso ai funghi. Ecco,
0: è vero.
1: Allora, vabbè, comunque il tonno in scatola è l'articolo più rubato, più sottratto dagli scaffali nella grande distribuzione italiana.
0: Però vediamo cosa c'è subito dopo il tonno in scatola.
1: Certo, andiamo proprio.
0: Subito dopo il tonno in scatola ci sono i formaggi e i vini, altre bevande alcoliche di vario tipo, il caffè e prodotti per l'igiene personale. Tra i beni non alimentari invece risultano spesso rubati pile e piccoli accessori elettronici.
1: Eccola lì, sapevo. Però vedi, piccoli accessori elettronici, tutto sommato il ventilatori, aveva ragione anche Fabio, ventilatori piccoli, quelli piccolini,
0: piccoletto,
1: dagli scaffali possono sparire velocemente.
0: Però non sono prodotti scelti a caso, perché da questa indagine viene fuori che più che essere rubati beni di prima necessità a basso costo, sono rubati soprattutto dei prodotti che sono pratici da nascondere e con l'aggiunta che abbiano un buon valore commerciale.
1: Poi ma stai dando dei suggerimenti?
0: Certo.
1: come fare? Allora, cosa che riuscite a mettervi bene in tasca? Ma dai!
0: Ma non è che voglio dire, voglio dare degli suggerimenti, degli spunti, è l'indagine che evidenzia queste cose.
1: Però vedi queste indagini incredibili, no?
0: Queste indagini, siccome non vanno poi diffuse così nei dettagli.
1: No, perché poi danno suggerimenti ai ladri, è incredibile.
0: Perché
1: vabbè.
0: Poi, se se io vengo assalita da una cleptomania,
1: sì,
0: e vado nel reparto del tonno,
1: sì,
0: e vedo sto tonno
1: ed esci con 20 scatole di tonno,
0: magari mi prendo un impulso ed esco con 20
1: pensa
0: scatole
1: a metterti
0: di
1: le scatole di tonno nei calzini e nelle mutande anche.
0: Pensa
1: che roba. Vabbè, comunque abbiamo scoperto questa cosa, adesso stiamo tutti meglio, no? Veramente non stai meglio?
0: Tutti meglio, sì no, era un'indagine di cui si sentiva proprio la necessità. Io farei così, metterei un bel antifurto su ogni scatoletta di tonno.
1: È vero, una telecamera ecco, che guarda lo scaffale del tonno, ecco.
0: anche anzi io metterei proprio un controllo, anzi io proprio metterei le, non so, delle pattuglie di polizia nel reparto
1: tutto
0: del tonno.
1: Tutto, cioè,
0: proprio tu cammini e vedi i militari.
1: Pensa
0: la polizia,
1: uno sdraiato
0: tipo
1: nel...
0: la stazione, no,
1: no? Uno sdraiato, un poliziotto sdraiato nello scaffale del tonno,
0: esatto, che tu prendi la scatoletta e le vedi
1: e
0: l'occhio
1: guarda,
0: della...
1: e
0: con la mano te la fa rimettere a posto.
1: No vabbè, se la voglio prendere poi pagare posso prenderla, no?
0: No, nel dubbio.
1: Ah, nel dubbio.
0: Nel dubbio. Ma perché devi prendere il tonno? Ti dici, fatti la pasta con le acciughe piuttosto.
1: Ma no, voglio il tonno, non ho capito. Vabbè, comunque... Possiamo procedere, dire che stiamo degenerando forse.
0: Andiamo avanti.

0: Dov'eri?
1: Dov'ero? A guardare il menù di stasera, perché c'ho fame, Marta.
0: Era, vagava per lo studio, guardava cose. Io l'ho richiamato, l'ho guardato male, no? Prima della sera, dove stai facendo? Non ha capito. Allora gli ho fatto, tipo, gli ho sbattuto la mano sul tavolo. Non ha capito. Allora poi ho iniziato a battere le mani e poi ha capito.
1: Ma senti, ma perché devi riprendermi così? Ragazzi, fate attenzione ad avere Marta come capo, perché veramente...
0: Ma non sono il tuo capo. Il capo la vuoi finire?
1: Il capo di Mi Ritorni in Mente.
0: Ma
1: chi
0: non è vero.
1: Chi è?
0: Siamo entrambi.
1: Ma che entrambi?
0: Sì,
1: ma ci possono essere due capi? No, guarda, due capi non possono convivere,
0: no,
1: Marta.
0: Non esiste...
1: Tu sei il mio capo... Sei il mio capo supremo.
0: Anche
1: ecco.
0: Tu, guarda.
1: Io mi inchino e accetto.
0: Accetto ogni cosa.
1: No, accetto. Ma figurati, tu cosa accetti?
0: Oh, ma come mi stai dipingendo?
1: ma è cattivissima, ragazzi. Mi sono distratto un attimino perché stavamo andando di nuovo a prendere il cellulare e l'ho di nuovo perso. Ecco, io perdo in continuazione il cellulare, che mi serve perché le notizie le prendiamo anche da lì e i messaggi arrivano anche sul cellulare. Ecco, e quindi
0: io sono preoccupata, te lo posso dire.
1: Sei preoccupata?
0: Sono veramente molto preoccupata. Anche il pubblico è preoccupato.
1: Ma no. Comunque, ragazzi, la trasmissione per oggi è finita.
0: Sì.
1: Noi vi ringraziamo.
0: Dov'è il mio cellulare? Anch'io l'ho lasciato.
1: Anch'io. Anche il capo sbaglia.
0: Anche il capo sbaglia. Ma non sono il capo.
1: Comunque, senti, Marta.
0: Abbiamo terminato.
1: Ci rivediamo, ci risentiamo domani sempre alla stessa ora con Marta e Sam. Sam e Marta, ecco.
0: Ecco, su RBE.
1: Sì.
0: Con Mi Ritorno in Mente.
1: Sì.
0: Dalle 17 alle 19.
1: Brava.
0: E per chiudere la settimana che passiamo insieme.
1: Certo. Mi raccomando, le cose che abbiamo detto sul tonno, adesso non è che poi andate a pigliarvi il tonno al supermercato così, si paga tutto sempre.
0: Giusto, però stasera tutti pasta e tonno.
1: Tutti pasta e tonno, ecco. Vabbè, buono, una pasta e tonno tutto sommato ci andrebbe. Quasi, adesso faccio un pensierino. Va bene, un salutone, un abbraccione, ci vediamo domani come sempre. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 9 luglio, la meditazione di oggi è curata da Carola Stobeus, diacona della Chiesa Valdese di Torre Pellice. In chiusura ascolteremo il brano Un fuoco inizio a. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Daniele leggiamo al capitolo 2 il versetto 28. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. E dall'epistola ai Colossesi al capitolo 1 leggiamo il versetto 27. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria.
3: Ti dico una cosa, ma non dirlo a nessuno. Lo conosciamo questo, vero? Quando qualcuno ci racconta un segreto, in genere sarebbe un tradimento nei confronti di chi ce lo confida di raccontarlo ad altri. Ma esistono anche segreti per i quali vale esattamente il contrario. Segreti che proprio non devono rimanere tali e che non dobbiamo tenere per noi. Per favore diffondilo, perché la questione che finora era segreta è talmente importante che tutti devono venirne a conoscenza. Questo segreto aspetta che lo rendiamo noto. Forse questa volta gli altri non vogliono nemmeno conoscere il segreto, oppure non ci credono. A volte i segreti possono diventare un peso. Facciamo bene a non prenderli alla leggera. Nella lettera ai Colossesi si parla proprio di un segreto che non deve rimanere tale a nessun costo. Lo scrittore della lettera che viene inviato ai Colossesi è a conoscenza di un segreto e descrive cosa significa questo segreto per se stesso e per chi legge la sua missiva. Il segreto richiede all'autore della lettera di affrontare le difficoltà che esso gli comporta. E l'autore della lettera ubbidisce perché ritiene che il segreto valga la pena di affrontare. Veniamo a sapere da chi viene il segreto e quale l'incarico l'autore della lettera prende così sul serio da essere disposto a soffrire per esso. Il committente è Dio e l'incarico di Dio consiste nel diffondere la sua parola tra la gente. L'autore della lettera deve raccontare ciò che Dio ha in serbo per loro. È in viaggio come missionario in Asia Minore e deve constatare che il suo messaggio non trova ovunque orecchie attente. E per questo lui dice di se stesso che sta soffrendo. E poi il segreto, il mistero stesso che Dio gli ha affidato e che l'autore della lettera non vuole a nessun costo tenere per sé e a qualunque prezzo. E quella è la cosa principale. E l'autore della lettera lo esprime con queste parole. Io devo portare a compimento la sua parola, cioè quel progetto segreto che egli ha sempre tenuto nascosto a tutti, ma che ora ha rivelato al suo popolo. Adesso Dio ha voluto far conoscere questo progetto segreto, grande e magnifico, preparato per tutti gli esseri umani. Il segreto è questo: Cristo è presente in voi e perciò anche voi partecipate alla gloria di Dio. Amen.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Stati Uniti e Iran gli attacchi più pesanti dalla firma dell'accordo. Gli ultimi raid americani vicino a una centrale nucleare, attaccate anche diverse infrastrutture. Teheran ha risposto prendendo di mira le basi di Washington nei paesi del Golfo. Il nodo resta il controllo di Hormuz. Tra Roma e Mosca è gelo diplomatico. Espulsi due addetti militari accusati di spionaggio. La Farnesina convoca l'ambasciatore che se la prende coi leader italiani. Non sono all'altezza di Putin. Volkswagen ha annunciati altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Sindacati e regioni contro l'amministratore delegato Blume, manifestazioni in tutti i siti produttivi. A Chieti muore un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio, è stata da poco acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. E partiamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime 24 ore ci sono stati gli attacchi più pesanti tra i due paesi dalla firma dell'accordo. L'ultimo raid è stato da parte americana, nel pomeriggio, vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Tra gli obiettivi iraniani colpiti ci sono anche diverse infrastrutture. Teheran ha risposto prendendo di mira le basi americane nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità resta però il controllo dello stretto di Hormuz, il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna l'intensificarsi della battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra che ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuna delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: In questo contesto a Mashhad, in Iran, oggi è stato l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei con la sepoltura del leader. I funerali sono stati una prova di forza per Teheran, sia internamente che verso il rivale americano. Ascoltiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala. Ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2 o 3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti alla strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev, arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera e più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che I grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
0: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. La scelta del governo Meloni sulla vicenda delle spie è stata quindi quella di non sminuire, ma anzi assumere un profilo di netta contrapposizione con Mosca. Da Roma Anna Bredice.
4: Non è stata fatta passare sotto traccia l'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di controspionaggio. Mosca ha reagito duramente, con la stessa forza anche i due ministri italiani, Tajani e Crosetto, hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio nelle posizioni Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi. Nel contesto di una manifestazione già difficile, le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbe Crosetto preferiscono non raccoglierlo. Ma il tema è soprattutto dentro la maggioranza e si chiama Vannacci. Prima ancora forse era Salvini, ma c'è da chiedersi se l'ambasciatore russo, quando si è riferito ad un prestigio da ritrovare, si riferisse ad esempio a Vannacci, che sull'Ucraina è sempre stato contrario all'invio di armi, così come contrario alle sanzioni contro Mosca. Linea allo studio.
0: Volkswagen, in una riunione fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni. Sindacati e regioni contrarie, manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
5: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro. Nessun licenziamento. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Ora ci spostiamo in Italia. A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in 6 anni. L'esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio, di recente è stata acquisita da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Massimo Alberti.
6: Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta all'esplodente Sabino di Casal Bordino, era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati tre, e non era il primo, nel 2020 altri tre morti, ma al processo nessun responsabile, quello per la strage di 3 anni fa in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'agenzia Industria Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O che da anni ne denuncia i pericoli. Arca farà investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza, che ai comitati non risultano neppure oggi.
0: Oggi c'è stato anche un altro morto sul lavoro. Cornel Tesla Rutiti, operaio edile 48enne, è stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino. Viveva con moglie e figli in provincia di Treviso e lavorava per una ditta di Bergamo, la PGM. Era al suo ultimo giorno di lavoro nel cantiere fiorentino. Sul rogo del magazzino Bartolini a Milano, la procura ha aperto un'indagine per incendio doloso. La direzione distrettuale antimafia vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario, un sabotaggio o un attentato. Le fiamme potrebbero essere partite da un pacco all'interno di un container, ma per ora nessuna ipotesi viene esclusa. Le attività di spegnimento dei vigili del fuoco si sono concluse oggi in tarda mattinata, dopo più di 12 ore di lavoro. In chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore, da domani le previsioni sono in aumento delle temperature, in Italia in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia con decine di dipartimenti in allerta e in Gran Bretagna con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo Copernicus ha certificato che il mese di giugno è stato il mese più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles però la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
7: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento su monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe, Michele Migone, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Uno uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: tu vedessi me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 20:30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Ciao a tutti, qui siamo a Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQ+. È un programma gestito dal coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE. E qui siamo all'Intreccio Viola, che è la nuova sede, è una sede che si trova in via Banchiglia. Qui, come già anticipato Chiara, facciamo tantissime cose, tra cui poche settimane partirà un gruppo di persone trans con cui parlare di tutti i processi di medicalizzazione e affermazione di genere. Quindi sarà un gruppo aperto a tutte le persone trans, a tutte le persone che si stanno facendo delle domande. E, io sono Mog, ho dato il cambio a Chiaretta perché lei è anche super impegnata. E io ovviamente, come ben sapete, cerco sempre di porvi, no, delle domande, delle questioni sui temi che portiamo. E proprio in questi giorni mi dicevo: ma di cosa possiamo parlare in radio, no? Perché i temi sono tantissimi, ma qualcosa che tocca veramente tante persone oggi. E ho pensato alla solitudine nei numeri primi. Cos'è questa solitudine? Ma io sto notando tra i miei coetanei che ci sono tanti single, tante persone che hanno una famiglia, ma questa famiglia è composta da sé. Quindi sono persone che a volte abitano in monolocali, in bilocali, o che comunque si trovano ad avere un'età giovane, ma non più giovanissima, ma senza al momento un partner. Quindi direi che oggi ne possiamo parlare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voilà, bentornati su RBE. Allora, perché io ho pensato no a questo tema? Perché del resto uno dice, vabbè, ma scusami, cosa c'entra questo con tutte le questioni LGBTQ+, di cui sovente ci parlate? Bene, ci arriveremo. Innanzitutto mi sembra giusto dirvi che è qualcosa anche di personale, perché poi ciò che è politico è personale e viceversa, e mi piace anche parlare con voi di cose vive, vere, che non sono solo teorie, ma è quotidianità, è anche qualcosa di viscerale. Io sono una persona di 35 anni, ad esempio, e attualmente sono single, faccio anche questo coming out. Sono single e se io penso a il me 23enne, ad esempio, mi immaginavo a quell'età che una volta raggiunti, superati 30 anni, mi sarei realizzato, no? Avrei concluso in qualche modo dei cicli della mia vita, avrei avuto un lavoro stabile, ma soprattutto avrei avuto una coppia stabile, sarei stato magari genitore, mi sarei magari sposato, convivenza, o comunque senza matrimonio o figli, avrei avuto un compagno, una compagna accanto a me. E questa cosa non è avvenuta. Questa cosa non è avvenuta non solo a me, ma abbiamo dei dati, mi sono un po' informato, e l'Istat ci dice che l'8,7 milioni di persone oggi, quindi il 36% delle famiglie in Italia, è composta da una persona single. Voilà. Uno può dirsi come mai, ci sono tante spiegazioni, sovente a cena con i propri genitori, con i parenti, con persone magari di una generazione un po' più grande rispetto alla nostra, si sostiene che siamo dei pseudo-adolescenti che non si vogliono impegnare, che siamo persone più egoiste, più individualiste, che siamo persone che non si vogliono sacrificare, che vogliono tutto subito, insomma. Noto che c'è tanto giudizio, ma c'è poco ascolto dei nostri bisogni, e forse anche noi non ne sappiamo tanto parlare. Quindi ho pensato appunto che oggi poteva essere, non dico un'occasione per avere delle risposte, ma quantomeno provare, no, a guardare questo fenomeno con una prospettiva curiosa e una prospettiva più a 360 gradi. Quindi, boh, ne parliamo insieme e spero che vi interesserà questo argomento.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Ebbene, allora siamo qua, questo percorso, no, che a me piace sempre condividere con voi della narrazione, no? Io spesso parlo di queste narrazioni che ci riempiono, non solo qui ma anche nelle precedenti puntate, come quella, se vi ricordate, che univa lo spazio urbano con l'identità di genere, con i ruoli di genere. E questa appunto è un'altra forma di narrazione che tocca molto l'intimo, il personale, la sessualità, l'affettività. Perché comunque nei nostri percorsi di crescita, dal momento in cui veniamo al mondo fino alla pubertà, all'età adulta, siamo sempre in qualche modo circondati e circondate da tutta una serie di spinte, no? Che ci formano proprio la nostra mente, la nostra identità, il nostro modo di guardare il mondo, di osservare il mondo. E questo quindi forma il modo in cui noi proiettiamo e ci proiettiamo nella coppia, nelle coppie. E una delle questioni su cui io spesso mi dimeno è il fatto che la coppia deve essere il coronamento della nostra felicità, cioè del fatto che io come persona adulta trovo la mia anima gemella o comunque la mia compagna o il mio compagno per la vita, che in qualche modo riempiano la mia esistenza e gli dia significato. Questo non è che sia un male, no? Perché non stiamo qui discutendo sul bianco o il nero, sul giusto o sbagliato, stiamo riflettendo su delle tematiche contemporanee. E io quello che mi chiedo è: sì, ma è proprio una promessa della felicità, è proprio una visione, no? Che riempie il nostro immaginario, e per cui se non c'è, se questa cosa non c'è, automaticamente abbiamo fallito. C'è un fallimento del nostro percorso. E io, come sapete, leggo parecchi saggi, leggo parecchie opere, e c'è esattamente un libro che io poi vi consiglio e vi citerò anche dopo, che è La promessa della felicità, si intitola proprio così, di una ricercatrice australiana che si chiama Sarah Hammed. È una ricercatrice queer che sta in coppia con una donna e hanno molti figli pelosi, perché mi ricordo, ho letto la sua biografia, hanno tipo 7 conigli, 8 cani, insomma vivono in questa giungla animala. Lei dice: sì, ma noi abbiamo sempre questa visione che dobbiamo arrivare alla felicità, e la felicità, tipo un'equazione, equivale a lavoro, casa, coppia. Oggi parliamo appunto della coppia e ci rendiamo conto di quante energie mettiamo, no, nel far andare a tutti i costi le relazioni amorose, nel cercare, no, di giustificarci sempre se invece restiamo single, abbiamo scelto di essere single, come se ci fosse qualcosa andato storto, cioè qualcosa che agli occhi degli altri ci svaluta, e quindi dobbiamo sempre riempire, no, di significati comprensibili agli altri il perché noi oggi siamo single. Penso a tutte le cene e pranzi di famiglia in cui il Natale è un momento molto delicato per le persone che non stanno in coppia, perché arriva sempre la domandina acida: il perché sei ancora single, sei tanto una bella ragazza, non hai ancora figli, guarda che gli ovuli ti scadono. Cioè tutte queste domande orrende, diciamocelo, che arrivano spesso per le persone socializzate come donne, che sono ovviamente persone molto più soggette a una forma di strumentalizzazione del corpo, dell'identità, perché ovviamente la donna deve servire a un certo scopo, quello riproduttivo. E quindi questa ricercatrice Sarah Hammed parla: sì, ma innanzitutto perché lo scopo della nostra vita dovrebbe essere la felicità? E poi perché esiste una felicità? Già queste domande ci risuonano. E lei si dà, vi faccio un riassuntone, due risposte interessanti. Uno, lo scopo del rendersi felici è molto diverso dal sentirsi felici. E quindi a volte facciamo di tutto per renderci felici, ma questa cosa ci rende super infelici perché ci adeguiamo alle volontà degli altri. Ma soprattutto la felicità non è un pacchetto, cioè non è un pacchetto da mangiare, da prendere al supermercato, divorarlo e dire boom, ho trovato la felicità, è andata. È meglio coniare questo concetto al plurale, cioè siamo noi che dobbiamo trovare un nostro modo per sentirci, oserei dire, più sereni e serene, per accogliere quello che siamo, per scoprire quello che siamo e quindi anche per cercare di, come dire, assaporare i nostri fallimenti, i nostri sbagli, il fatto che forse a volte non sappiamo quello che vogliamo. Per cui è per questo che io sento la questione della coppia vicina alle tematiche LGBTQ+, perché tutto il movimento queer, tutto il movimento della teoria di genere si concentra e riflette tantissimo sul modo in cui stare insieme con noi stessi e con le altre persone.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE, cultura, informazione, relax. Pride on air.
3: Quindi, in questa teoria della felicità, se stiamo un po' a elaborare la cosa, questo 37, 38, non mi ricordo quanto vi avevo detto, perché io con le statistiche non sono buono, ve lo dico, ci credo anche poco alle statistiche. Comunque, facciamo un 36-37% di popolazione dovrebbe essere depressa, tristissima, che vaga così nella propria esistenza senza meta, senza scopo, sul baratro costantemente. Spoiler, non è proprio così. Perché? Perché in realtà oggi, ed è questa la cosa secondo me interessantissima, moltissime persone under 40 si sta chiedendo: ma cosa voglio? Come voglio vivere la mia sessualità? Cosa mi fa sentire bene con l'altra persona? C'è un percorso lineare, c'è quella che viene considerata la scala mobile delle relazioni, per cui prima ci si frequenta, poi si dà il primo bacio, poi si va a letto insieme, poi si va a convivere e via discorrendo. Cioè, deve essere proprio così? Io penso, e non lo penso solo io, che no, che non c'è bisogno di questo, anzi... Sovente questa visione della coppia, e qui è, attenzione, cioè è molto legato alla felicità, è stata vista come forma di felicità, ma proprio per influenzare una grande quantità di persone, per uniformarsi, è stata una forma di controllo enorme da parte di una società e di una cultura che arriva alla parola magica, patriarcale, non l'avevamo ancora detto, quindi dovevo dirlo, ed eteronormata. Quindi è una cultura precisa, non è un evento naturale, non c'è nulla di biologico in questo. Fa parte di una cultura che è una cultura anche moderna, no? Della famiglia composta da padre e madre, che vive in un appartamento, che produce beni non solo economici, ma produce anche prole. Quindi, cioè, vediamo che non c'è nulla di neutro in questo. E oggi, negli ultimi, oserei dire, 40 anni, anche un po' di più, perché dagli anni 60, con la famosa rivoluzione sessuale, si è iniziati a chiedersi, ma ok, dobbiamo proprio fare così, e oggi sicuramente la teoria queer sta producendo tantissime prospettive diverse sul modo in cui possiamo stare in coppia. E mi verrebbe da dire, no, perché uno dice, vabbè, ma tu hai questa posizione da femminista perché è sempre lo sfruttamento delle donne, no, perché è sempre avete sempre quest'unica prospettiva. No, perché questa visione della coppia nuoce non solo al sentirsi bene con se stesse e se stessi, ma nuoce tanto alla scoperta di se stesse e se stessi, soprattutto da parte degli uomini cis, dei maschi, ok? Perché si preclude tutta una scoperta della propria anche delicatezza, della propria del proprio bisogno, no? Del fatto che se io sono uomo, allora devo sempre dimostrarmi virile, devo sempre dimostrarmi qualcosa, devo sempre aver voglia di far sesso con le donne, e sessualmente devo sempre fare quelle cose lì, per cui sono sempre io che devo penetrare la mia partner, visto che sono eterosessuale, quindi sono io, e non sia mai che mi venga una vaga fantasia di essere penetrato io, perché quella roba lì la fanno i frosci. Ok, gli omosessuali, le cake, utilizzo anche dei termini insomma un po' forti per far capire che c'è disprezzo ancora oggi in tutto questo. E invece anche questo è un nuovo modo di viversi le coppie e l'intimità di coppia, di cui diciamo 70 anni di vita coniugale eteronormata non se n'è mai parlato. Quindi io sostengo che meno male che oggi ci sono delle persone che prima di fare una famiglia o sposarsi o andare a convivere ci pensano un po' di più e anzi magari dicono: sai che c'è, sto anche bene così.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Quindi, tornando un po' al nostro discorso, è evidente che è un po' riduttivo sia dire che siamo una mandria di persone egoiste che non si vogliono impegnare, sia dire era meglio prima, sia cercare in qualche modo delle risposte partendo però da un punto di vista in qualche modo molto concentrato sulla coppia standard, no? Perché poi queste coppie standard, ora io sostengo che prima non si era più felici, c'era più pudore, più imbarazzo a parlare delle proprie fragilità, dei propri dubbi, anche all'interno proprio delle coppie, di dire guarda non sento piacere sessuale, penso non so alle nostre nonne, alle nostre bisnonne, non so se ne hanno mai parlato con i propri mariti riguardo al proprio piacere, e così anche gli uomini, magari anche degli uomini hanno avuto dei dubbi, ah mi sono innamorato, sono ancora innamorato e amo mia moglie, ma mi sono innamorato anche di un'altra persona, oppure sono innamorato di un uomo, come posso fare? Posso conservare entrambi questi rapporti? Pensiamo al poliamorismo, alle persone poli, no? Che non si sentono monogame, e questo ancora oggi è molto dibattuto, perché viene visto e interpretato, ah non ti vuoi impegnare, non vuoi avere un'intimità profonda con una persona. Quindi quello che io ci terrei un po' a sospingere la serata di oggi è verso una rivoluzione degli affetti, che è un testo del resto di Brigitte Vassallo, che è anche lei una teorica e filosofa queer, che parla di quanto poi questa castrazione, tra cui anche un grandissimo filosofo Mario Mieli del Movimento Fuori degli anni 70, che poi è morto suicida agli inizi degli anni 90, ne parlò. Cioè noi siamo proprio dentro un'educastrazione fin dalla nostra infanzia, per cui quando noi arriviamo a un'età adulta e possiamo scegliere, facciamo tutta una serie di cose in completa, come delle macchine in automatico, e arriviamo a un'età magari avanzata con delle crisi depressive enormi. Io questo lo vedo, quanti matrimoni vanno avanti per andare avanti facendo enormi sacrifici da entrambe le parti, non solo le donne, ripeto, o comunque non solo una persona, ma spesso due persone stanno male e continuano a stare insieme perché ah oddio, poi mi ritrovo sola o solo a più di 40 anni e come faccio a dire alla famiglia, agli amici, cioè se ritroverò un'altra persona, rischio di rimanere sola o solo, no? Questa parola è ingombrantissima perché fa molta paura. Quando però è così terribile, cioè la solitudine è qualcosa di terribile, se ci pensiamo è anche un momento di, come dire, autocoscienza, no? Personale, che può darci spazio, darci tempo, che ci può far riflettere su tante cose, fare magari anche prendere il coraggio e fare un percorso di psicoterapia e scoprire anche altre cose che ci nutrono, come non so, delle nostre passioni, dei nostri legami che non sono romantici o sessuali, scoprire meglio il nostro lavoro, cioè ci sono tutta una serie di scoperte che noi spesso mettiamo subito in serie B perché dobbiamo portare avanti la coppia, perché la coppia poi deve, questo noi deve sempre andare avanti, no? C'è il noi, l'io è sbagliato, ed è anche per questo che spesso a chi resta single si dà dell'individualista, ah è una persona troppo individualista, si vede che non si cura abbastanza delle altre persone. Secondo me è un giudizio molto severo questo, è anche un po' approssimativo, cioè se una persona resta single è perché forse sì, non dà la priorità alla coppia, ma è un male? Cioè, questo è anche una domanda un po' provocatoria che vi faccio, ma è un male non mettere davanti la coppia? È così sano ed è sempre un bene mettere davanti questo noi? Quando poi magari questo noi ci prosciuga, ci porta davanti a dei paesaggi, ci porta davanti a delle strade, a delle scelte che non sono veramente le nostre. Quindi, insomma, spero che piano piano tocchiamo delle questioni complesse, ma interessanti anche per voi.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Eccoci. Certo, quello di cui vi sto parlando è qualcosa di contemporaneo che sicuramente si è sviluppato grazie anche a tutta una serie di teorie transfemministe del movimento queer, però possiamo anche dirci che non è una cosa completamente nuova. Forse sta più emergendo, cioè si vede di più, se ne parla di più. Però se guardiamo alla storia, non dico del Medioevo perché ci stiamo spingendo un po' più in là, troppo in là, ma direi tra fine 800 e tutta la prima parte del 900, in tante situazioni, in tante diciamo gruppi, soprattutto elitari, diciamocelo, di artisti, penso a Virginia Woolf con sua sorella Vanessa, Leonard, che facevano parte del Circolo Bloomsbury, che è stato un gruppo di persone in Inghilterra e in parte in Francia che ha teorizzato e praticato veramente quella che oggi chiamiamo famiglia queer, poliamore e tutta una serie di sperimentazioni di convivenze. Pensate che Virginia con la sorella e un gruppo di amici avevano preso un palazzo intero nella periferia di Londra, dove facevano incontri, parlavano di arte, dipingevano, facevano sesso e facevano tutta una serie di viaggi anche fino in India, di cui insomma Virginia nei suoi diari scrive abbondantemente. E questo è solo uno dei tanti esempi, penso anche a Modigliani, a Parigi, nella Parigi degli anni 20 e 30, dove insomma c'erano tutta una serie di situazioni che all'epoca erano molto giudicanti, perché erano promiscue, non salubri, perché ovviamente c'era anche molta prostituzione, c'era anche tanti figli illegittimi, figli e figlie illegittimi, e spesso queste persone facevano parte un po' della società, addirittura della nobiltà dell'epoca. Però già in quegli anni lì si diceva vabbè, ma dobbiamo per forza sposarci, dobbiamo per forza mettere la testa a posto appunto e cercare di uniformarci. Quindi delle ribelli e dei ribelli della società esistevano, solo che erano di nicchia, erano persone anche ovviamente molto privilegiate, perché avevano delle rendite, dei beni, per cui non dovevano produrre figli e figlie, tant'è che è nella classe operaia, no, che vediamo soprattutto il consolidamento del nucleo familiare, e nella piccola e media borghesia, cioè nella gente che si occupava di fabbrica, di industria poi, e infatti poi l'industria è stata quella non solo materiale, ma anche proprio di una cultura che oggi appunto viviamo, ma sta scricchiolando, è evidente. Quindi tutti questi nuovi, come dire, effervescenti movimenti io li trovo fondamentali, no? Fondamentali per ricreare una società, ovviamente a piccoli passi, che possa dare valore anche ad altri tipi di affetti. Ed è per questo che nei prossimi momenti insieme vorrei un po' esplorare, no, che tipi di affetti ci sono, perché con Chiara ne avete parlato nella scorsa puntata, cioè ci sono persone che oggi vengono definite asessuali, ma sono persone che rientrano dentro uno spettro romantico e sessuale differente. Ci sono le persone romantiche, le persone che ad esempio riescono ad avere un'attrazione sessuale solo se c'è un'intimità intellettuale. Quindi tutti questi termini, no, perché noi in queste puntate usiamo spesso tanta terminologia, è proprio per nominare e quindi dare spazio, dare voce a tante differenze. E quindi direi che una delle differenze di cui io vorrei parlarvi tantissimo è l'amore amicale. quello secondo me è un amore estremamente sottovalutato.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Eccoci ancora su Pride on Air. E allora, vi ho lasciato, no, sulla questione delle amicizie, le famose amicizie, che a mio avviso oggi è ancora, ahimè, uno degli amori più sottovalutati in assoluto. Possiamo fare un punto su questo, un'analisi sul perché la società di oggi dà valore ma al tempo stesso svaluta molto le amicizie. Io sostengo, ma insomma, sì, mi metto in primis la mia persona, che è un amore poco utile, perché è un amore in cui c'è molta orizzontalità, c'è molta reciprocità, c'è molto osservarsi, guardarsi l'uno con l'altro. È un tipo di amore in cui i ricatti emotivi sono meno importanti, meno impattanti, ma soprattutto è un amore che è meno controllante e meno contro, come dire, contro tutta una serie di anche pregiudizi, no, che abbiamo. Perché se noi pensiamo alla coppia, la coppia è un nucleo molto più solido, molto più anche programmato, cioè perché la coppia è programmata a fare alcune cose: comprarsi casa, la quotidianità, i figli, l'abbiamo già detto questo, è stato un elemento fondamentale per imporre un certo tipo di norma e normativa, anche all'interno, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, dello spazio urbano, eh? Pensiamo a come sono strutturate le case, le strade, a come sono divisi gli spazi, no? Intimo, pubblico, e questo, in questo si è inserita anche la coppia, non possiamo escluderlo. Quindi l'amicizia è sovversiva, l'amicizia fa paura, perché è un legame in cui le persone veramente si scelgono e scelgono i tempi e i luoghi per stare insieme. Non che non ci sia gelosia, non che non ci sia invidia, ma è qualcosa in cui se ne parla di più. Ed è anche per questo che l'amicizia, anche contrariamente all'amore genitoriale, all'amore materno, che sono stati forse l'amore materno l'amore più enfatizzato, idealizzato in assoluto, anche per convincere le donne a fare figli, diciamocelo, io qui lo dico, come anche lì un'altra promessa della felicità. L'amicizia invece è quel legame che ti accompagna, che ti fa compagnia, l'amico con cui bere la birra, l'amico con cui stare a tempo perso per fare le scampagnate di domenica. Ma pensiamo alle nostre vite, io penso anche qui con voi la mia, quante volte delle amiche e degli amici ci hanno salvato sul baratro, che sono quelle persone che magari le chiami e alle 2 del mattino vengono sotto casa e ti ascoltano perché ti sei lasciata, ti sei lasciato, perché non sai cosa fare, hai un attacco di panico, hai il test dell'università e non sai cosa fare, hai perso lavoro. Quante volte degli amici e delle amiche ci hanno salvato? E questo non è affatto una cosa secondaria. Per cui io lo considero l'amore, lo dico proprio chiaramente. Io, se io penso all'amore, penso a le mie amicizie. Per questo che è anche, secondo me, triste e oserei dire pericoloso quando in coppia iniziamo a mettere molto da parte le nostre amicizie, a non farci più vedere con i nostri amici, a sentirli di meno, anche perché ci sentiamo forse un po' in dovere di dare questa priorità alla coppia. Quindi anche questo, vediamo quanta influenza culturale c'è questo, perché c'è questo dover costruire dalle tantissime energie a una persona, ma è solo una persona. Possiamo anche farci un sesso splendido, possiamo anche amarla tantissimo, essere super innamorate e innamorati, ma ricordiamoci che è una persona, e concentrare tutte le nostre energie su una persona Io lo trovo anche pericoloso, perché significa che noi diamo significato alla nostra vita in base a quel rapporto lì, a quel legame lì, e se succede qualcosa crolliamo, andiamo a pezzi. Cioè, non viviamo più, sembra che la nostra vita perda di significato. E questo, secondo me, trovo appunto sano oggi che ci facciamo più domande e diciamo sì, magari io entro in una relazione, ma quella relazione non è la mia vita, quella persona non è il mio centro sono io. E su questo, ricordiamocelo, non c'è nulla di male a dirlo anche ai nostri partner, alle nostre partner.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Pride on Air.
1: E quindi, tornando un po' al filo, no, del discorso, che mi rendo conto è molto articolato, quindi anche i tempi a volte è un po' una corsa, cerco un po' di riassumere qualcosa che è gigantesco, potremmo parlarne, non so, per 10 anni. Però ecco, una delle questioni che toccano di più è: oddio, morirò sola, solo, invecchierò sola, solo. Non crescerò con nessuno accanto a me. Chi si prenderà cura di me? Queste sono delle domande che mi rendo conto, se una persona ha 20 anni, 25 anni, 30 anni, ma anche diciamo 40 anni, sono ancora abbastanza lontane. Però nel momento in cui c'è questa soglia tipo nera, questa linea oscura, 41 anni, oddio, c'è questa sorta del baratro del vuoto, della decadenza fisica e mentale che sta iniziando e bisogna rimediare. E quindi io a volte sostengo che ci sono queste coppie che si formano un po' all'ultimo, tipo a 38 anni e mezzo, in cui lei a 39 anni, dopo che frequenta da 6 mesi quella persona, rimane incinta e poi vanno a vivere insieme, fanno tutto di corsa, in un anno e mezzo fanno tutto. E io ho delle amiche, degli amici così, o comunque delle conoscenze così, e vedi proprio quanto la paura della solitudine esploda, no? Cioè, nel senso, c'è tanta ansia che questa solitudine non verrà mai riempita. E io mi dico, ma non possiamo anche pensare, tornando un po' al discorso di prima, che le nostre amicizie anche qui ci salveranno? Se è anche bello invecchiare con le proprie amiche, con i propri amici, vedersi cambiare nel tempo, vedere come si raggiungono certi obiettivi, prendersi in giro perché ci si conosce, cioè è anche questa intimità. Infatti io e Chiara ogni tanto parliamo dell'idea di fondare una casa di riposo queer, visto che nella comunità LGBT queer plus di persone che non hanno figli ce ne sono molte, di persone non sposate ce ne sono tante, di persone che vivono un'affettività e una sessualità non conforme ce ne sono tantissime. Quindi io appoggio assolutamente il fare, come dire, a volte una marcia indietro, e come dirò tra poco, il non accontentiamoci delle relazioni.
2: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

tantissimo. Ve ne parlo, scusate, forse mi vedrete leggere perché ho una memoria terrificante. Un testo bellissimo scritto da un tedesco, da uno storico dell'arte, che si chiama, si intitola Soli, di Daniel Scherber, che a me ha aiutato, ma veramente un sacco, dopo che mi sono lasciato con la mia compagna storica di 1000 anni. E avevo proprio questi pensieri molto disturbanti: non troverò più una persona per me, starò sempre solo, non mi vorrà più nessuno, sono brutto, e quindi la mia vita sarà una sciagura. E invece è un testo che mi ha fatto capire tantissimo come valutare e ridare valore a questa parola, l'essere solo o sola. Poi Amore in esilio di Sean File, che è stato un regalo di compleanno. Ringrazio la persona Agata che me l'ha regalato. Parla un po' delle rotture, di come interpretiamo l'amore, delle nostre relazioni, con un'ottica transfemminista. Sarah Ahmed, La promessa della felicità, è un malloppo, ve lo dico, c'è proprio filosofia, parla anche di Rousseau, ve lo dico. Non è proprio per tutte le persone, però è bellissimo e ci ho messo qualche mese a leggerlo, ma a piccole dosi, insomma, è anche una lettura tra virgolette, molte virgolette, leggera. E Per una rivoluzione degli affetti di Brigitte Vassallo, che è un classicone diciamo tutte le persone poli che non hanno una sessualità e un'affettività conforme. Tutto questo per non demonizzare la coppia, perché è bellissimo essere innamorati, è bellissimo costruire una relazione, crescere insieme, ma quello che abbiamo provato a dirvi in questa puntata è: non deve essere il fine della nostra vita, non deve essere lo scopo della nostra vita. Non troveremo la felicità così, ma non perché non è bello stare insieme a una persona, ma un'altra persona non ci può completare al 360 gradi, e ci sono tante altre scoperte e bellezze nella nostra vita a cui dare spazio, a cui dare voce, a cui dare valore. E soprattutto non accontentiamoci, perché la cosa importante anche dell'imparare a stare sole e soli è comprendere i nostri limiti, le nostre fragilità, che non sono negative, ma sono proprio la base per conoscerci. E con un lavoro interiore che poi possiamo stare veramente bene con le altre persone, non solo nell'ambito romantico e sessuale, ma anche salendo sull'autobus e trovando magari una persona un po' maleducata, e il saperci porre ci aiuta tantissimo nelle relazioni quotidiane. Quindi questo è un passo fondamentale, secondo me. Non accontentiamoci, impariamo a dire di no, perché fare un figlio per non perdere il partner, o sposarci o andare a vivere insieme per non perdere, per paura, perché si sta da tanti anni insieme, perché abbiamo dato tantissime energie e tempo a quella relazione che ci pare, è come se avessi buttato tutto al vento. No, perché è ancora peggio restare con qualcuno e passare il resto della propria vita, ancora tanti anni, con una persona che non rispetta i nostri bisogni, che ci svaluta sempre, che non ci fa star bene. Scusate il singhiozzo. E quindi ascoltiamoci sempre.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Ed eccoci qua, siamo davvero in chiusura. Io e Arianna vi salutiamo. Chiaretta, ci manchi. Dai, speriamo di riprendere a fare le nostre puntate in coppia, appunto in coppia, insieme, che mi manchi tantissimo. E ovviamente noi, insomma... speriamo in un vostro feedback, ma soprattutto se avete degli argomenti, delle questioni, dei temi, delle domande, potete scriverci alla nostra pagina Instagram, che è pride_on_air. Ovviamente qui siamo sempre ogni giovedì alle 21 su RBE. E io cerco sempre di coinvolgervi il più possibile con questi temi che, per quanto possono essere molto complessi, spero siano attuali, quotidiani, nella vostra vita li sentite, perché da persona trans, da persona che fa anche tanto attivismo, da persona che lavora anche nell'ambito sociale, magari tendo un po' a specializzarmi su questioni trans, su questioni queer, su questioni legate all'affermazione di genere, tanti termini che magari comprendo possono anche un po' annoiare, possiamo dirlo, a volte sono troppo precisi, tecnici, e invece vorrei, no, anche nelle prossime puntate toccare delle questioni che sentite tanto, banalmente, non so, il piacere sessuale, come ci piace fare sesso, come mai ci sono dei periodi in cui non abbiamo voglia di fare sesso, la comunicazione di coppia. Cioè, vi pongo dei temi che, insomma, sono assolutamente disponibili, o che assorbenti usare, le secrezioni vaginali e tante altri che, insomma, possono essere degli argomenti interessanti. Sottolineo che le canzoni che avete ascoltato oggi le ho scelte io e sono fiero di questo, perché da appassionato anche di musica underground e musica indie pop cerco sempre un po' di e progressive, perché c'è anche un pezzo, Mi Ami, punto esclamativo, che viene da un gruppo di rock degli anni 80-90 molto, molto famoso, Fedeli alla Linea. Ve lo dico perché, insomma, sono appassionato anche di questo, quindi magari faremo anche una puntata di musica prima o poi. E niente, quindi vi saluto, buona serata e statemi bene.
2: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.
3: Ora che non c'è più neanche il pensiero di te, sono proprio rimasto da solo.

lunga, lunghissima notte di droga. Con tutti i cambiamenti.

milioni di desideri, solo che sono le mie settimane. E se levo i film, se levo YouPorn, se levo la televisione,

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump parla con Netanyahu per coordinarsi sulle prossime mosse dopo aver attaccato l'Iran vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Teheran ha risposto colpendo le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa degli attacchi, il controllo di Hormuz. Intanto la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Il tema sono i militari accusati di spionaggio che sono stati espulsi. Volkswagen annuncia altri 50.000 tagli ai posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti. Oggi manifestazioni in tutti i siti produttivi. Mentre in Italia, a Chieti, è morto un lavoratore in una fabbrica di munizioni. È la 7ª vittima in 6 anni nell'azienda, da poco acquistata da un'azienda turca e guidata da un generale dell'esercito italiano. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata Donald Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse sui vari fronti. Lo ha fatto sapere la testata statunitense Axios. Dopo la giornata in cui sono stati registrati diversi nuovi attacchi sull'Iran, Teheran ha confermato l'attacco vicino al sito nucleare di Bushehr, aggiungendo che sarebbe stato colpito un impianto militare. In risposta all'attacco, Teheran ha preso di mira le basi militari statunitensi nei paesi del Golfo. Al centro della ripresa delle ostilità rimane il controllo dello stretto di Hormuz. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran segna l'intensificarsi della battaglia per lo stretto di Hormuz. Non è ancora chiaro cosa intenda fare Donald Trump dopo che ieri aveva dichiarato finito il cessate il fuoco, ma secondo l'agenzia Axios gli attacchi americani potrebbero continuare nei prossimi giorni. Che il loro livello si sia alzato rispetto alle precedenti occasioni è certificato dal numero 140 nella scorsa notte e dagli obiettivi colpiti. 3 ponti ferroviari sono stati danneggiati nel nord del paese. Il segnale è chiaro e fa seguito alle minacce di 2 giorni fa di Trump sulle infrastrutture nel mirino. Secondo i media iraniani ci sarebbe stato un raid anche nei pressi del sito nucleare di Bushehr. Per il resto gli americani hanno bombardato radar, postazioni di missili e caserme lungo la costa, in particolare nei pressi dello stretto. Gli iraniani hanno risposto sparando su Bahrain, Kuwait e con almeno 10 missili tutti intercettati verso una base militare USA in Giordania. Per il momento sembra che ancora che le parti stiano usando la forza per determinare a proprio favore le ancora possibili trattative, ma l'equilibrio è veramente precario. Non si può più parlare di tregua violata, ma di una guerra a intermittenza. L'obiettivo iraniano è mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, per questo i Pasdaran sparano sulle navi che seguono rotte alternative a quelle indicate. L'ala dura del regime confida nel fatto che Donald Trump non voglia tornare alla guerra aperta. Il presidente USA è in una difficile posizione, il caro vita, l'opposizione al conflitto dentro gli Stati Uniti, le elezioni di medio termine, tutti elementi che lo frenano, ma non può non reagire. Da qui le rappresaglie e ora l'idea di una campagna militare di qualche giorno per convincere gli iraniani a più miti consigli. Nessuna delle due parti vuole cedere su Hormuz.
0: Nel contesto della ripresa degli attacchi si è svolto l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, con la sepoltura del leader. Una prova di forza per Teheran sia internamente e sia nei confronti del rivale statunitense. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: Questo funerale ha ottenuto il risultato che si erano prefissati i leader della Repubblica Islamica, ovvero dimostrare un'affluenza importante a livello di massa, e nelle città sante irachene di Najaf e Karbala ha dimostrato anche il legame che legherebbe la figura della guida suprema alla comunità sciita in toto. L'idea di base era di portare avanti la propaganda della Repubblica Islamica in contrapposizione alla propaganda degli Stati Uniti. A seguito degli attacchi che gli Stati Uniti hanno fatto in questi ultimi 2-3 giorni, gli iraniani non abbiano risposto con particolare violenza. Io reputo che appunto questa risposta, fra virgolette, moderata sia stata motivata dal fatto di voler chiudere, finire questi funerali solenni. A seguito dei funerali, leadership di Teheran dovrà capire se favorire quel percorso del memorandum d'intesa oppure portare avanti alla strategia di deterrenza che aveva portato gli americani al negoziato e tramite la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco delle basi americane nella regione.
0: La Russia ha risposto facendo buon viso a cattivo gioco all'annuncio di Donald Trump sulla fornitura a Kiev della licenza per produrre i sistemi di difesa Patriot. Sappiamo che gli Stati Uniti armano l'Ucraina, ha detto il Cremlino, che però ha anche sottolineato che Washington vuole contribuire alla pace, a differenza degli europei. Parole che dunque non attaccano Trump e che arrivano nonostante il forte sostegno a Kiev arrivato nell'ultimo vertice della NATO. A cosa punta il Cremlino? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
3: Questo è un tentativo di Putin di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro alla fine del febbraio 2025, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta. Qui non è solo una questione di Patriot, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, vorrebbe non rompere del tutto, e quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina, ma dall'altra il tentativo di dire: no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
0: È stato convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. Il governo italiano ha definito ingerenze inaccettabili le attività di spionaggio condotte da due addetti militari di Mosca in servizio all'ambasciata di Roma. Entrambi sono stati espulsi dall'Italia, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. La scelta del governo Meloni sulla vicenda delle spie è stata quindi quella di non sminuire, ma anzi assumere un profilo di netta contrapposizione con Mosca. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non è stata fatta passare sotto traccia l'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di controspionaggio. Mosca ha reagito duramente, con la stessa forza anche i due ministri italiani Tajani e Crosetto hanno risposto. Da Mosca infatti c'è stata la nota del Ministero degli Esteri in cui si annuncia una risposta all'espulsione e poi una sfida al governo. Noi abbiamo Putin e Lavrov, dicono, voi non avete esponenti di levatura che possano restituire all'Italia il prestigio che un tempo avevano negli affari esteri. Sfide e irrisioni nei confronti dei due ministri italiani di esteri e difesa. Quest'ultimo, Crosetto, da tempo sostiene che bisogna firmare un patto in Italia contro la guerra ibrida russa, un appello che per ora è caduto un po' nel vuoto sia all'opposizione che nella maggioranza. Ad esempio nelle posizioni Conte ieri dal palco a Napoli ha fatto anche di più, dicendo che la minaccia russa è stata creata d'arte per far comprare all'Italia ancora più armi nel contesto di una manifestazione già difficile. Le sue parole non sono state raccolte dagli altri leader, che comunque questo patto che vorrebbe Crosetto preferiscono non raccoglierlo. Ma il tema è soprattutto dentro la maggioranza, si chiama Vannacci, prima ancora forse era Salvini, ma c'è da chiedersi se l'ambasciatore russo, quando si è riferito ad un prestigio da ritrovare, si riferisse ad esempio a Vannacci, che sull'Ucraina è sempre stato contrario all'invio di armi, così come contrario alle sanzioni contro Mosca. Linea allo studio.
0: E passiamo alla Volkswagen. In una riunione fiume del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Blume ha annunciato la nuova pesante ristrutturazione del gruppo automobilistico. Altri 50.000 tagli di posti di lavoro, 100.000 in totale, e la chiusura di 4 stabilimenti nei prossimi 4 anni. Sindacati e regioni contrarie e manifestazioni in tutti i siti produttivi. Il servizio da Berlino.
5: Quelle che arrivano da Wolfsburg sono notizie tutt'altro che positive. Secondo diverse fonti giornalistiche tedesche sarebbero addirittura 120.000 e non 100.000 gli esuberi all'interno del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Alle 4:30 di oggi pomeriggio è iniziata la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen, nel corso della quale l'amministratore delegato Oliver Blume illustra il suo cosiddetto piano di ristrutturazione. Un piano lacrime e sangue che prevede il taglio di ulteriori 70.000 posti di lavoro, dopo 50.000 già tagliati 2 anni fa, e la chiusura in Germania di 4 stabilimenti. Sindacati e consiglio di fabbrica sono sul piede di guerra e hanno organizzato manifestazioni e presidi in tutta la Germania. Solo a Wolfsburg vi hanno partecipato oltre 30.000 persone. Per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiude una lunga era, quella cioè della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare in anticipo il suo posto di lavoro. Nessun licenziamento. Questa volta però per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico sembra intenzionato a ricorrere proprio a questo drastico strumento. Da Berlino, per Popolar Network, Walter Raue.
0: A Chieti è morto un lavoratore in un'esplosione in una fabbrica di munizioni. È la settima vittima su 70 dipendenti in soli 6 anni. La esplodente Sabino è oggetto di molte contestazioni sul territorio. Di recente è stata acquistata da un'azienda turca ed è guidata da un generale dell'esercito italiano. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
6: Carlo Piscopo, 57 anni, la persona morta all'esplodente Sabino di Casal Bordino, era un caporeparto ed era tra gli imputati del processo in corso per la strage del 2023, dove in un'altra esplosione i morti erano stati 3 e non era il primo. Nel 2020 altri 3 morti, ma al processo nessun responsabile, quello per la strage di 3 anni fa in corso. Considerato che i dipendenti sono circa 70, in 6 anni è morto il 10%, dato fuori scala, eppure continua ad operare. Non è un'azienda qualsiasi, lavora per NATO e Ministero della Difesa nella disattivazione di munizioni militari. L'anno scorso è stata acquisita dalla turca Arca Defense per iniziare a produrre munizioni in una transizione che è in corso. A guidare la parte italiana è un generale dell'esercito, Ciro Milano, in passato impiegato nell'Agenzia Industria e Difesa, passando così da committente a potenziale cliente. In tutta evidenza una fabbrica ritenuta strategica, il cui rapporto col territorio è conflittuale. Da anni i comitati ne denunciano la pericolosità sulla base della direttiva Seveso e troppa leggerezza nella concessione delle autorizzazioni a fronte di esposti puntualmente archiviati e nei dissequestri seguiti agli incidenti. La nuova valutazione di impatto ambientale è in discussione tuttora, ma dall'altra parte c'è il lavoro che porta il territorio ad accettare qualsiasi livello di sacrificio, dice Augusto De Sanctis, portavoce del forum H2O che da anni ne denuncia i pericoli. Arca farà investimenti significativi per nuove attività produttive in condizioni di massima sicurezza per il personale, aveva detto il generale Milano all'acquisizione. Nel 2020 non risultavano pubblicati piani in caso d'emergenza che ai comitati non risultano neppure oggi.
0: E domani saranno 50 anni dal disastro di Seveso, che spinse gli stati dell'Unione Europea ad adottare la direttiva Seveso per la prevenzione di grandi rischi industriali. Nel Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla diossina che fuoriuscì dall'industria chimica ICMESA, arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la cerimonia commemorativa, insieme a Mattarella, ci sarà anche Giuseppe Cassina, sindaco di Seveso negli anni della ricostruzione dopo il disastro. Il tutto anticipato da un flash mob vicino all'unico albero che non è stato distrutto a causa delle contaminazioni, mentre diverse case vennero rase al suolo e ricostruite altrove. E siamo in chiusura, mezza Europa di nuovo sotto un'ondata di calore. Da domani le previsioni sono di aumento delle temperature, in Italia, in particolare al centro e al sud. Ancora in Francia, con decine di dipartimenti in allerta, in Gran Bretagna, con temperature vicine ai 35 gradi. E tutto questo mentre il Centro di Ricerca Climatico Europeo, Copernicus, ha certificato che il mese di giugno è stato il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. A Bruxelles, però, la reazione non sembra essere all'altezza della situazione. Il servizio.
7: L'emergenza è già all'orizzonte con una nuova ondata di caldo estremo che sta iniziando a investire il continente, eppure l'Europa sembra ancora inerme di fronte a una situazione che nelle prossime estati diventerà la normalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nemmeno la metà dei paesi europei ha un piano d'azione nazionale sul calore e la salute da poter mettere in campo. Lo hanno quelli che affrontano da anni estati più torride, soprattutto nell'area mediterranea, ma non i nordici e l'Europa continentale. A livello UE non si può fare molto, perché la salute è una competenza nazionale, ma Bruxelles sta cercando di offrire coordinamento su monitoraggio e risposta alle emergenze e soprattutto nel sostenere le politiche comuni già in vigore, che possono stanziare oltre 100 miliardi in fondi UE. Come spiegano funzionari europei, i 27 hanno a disposizione la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che può sostenere l'installazione di aria condizionata e pannelli solari, e anche lo scambio di buone pratiche sui piani urbanistici. Un caso studio è quello dei rifugi climatici pubblici a Bologna, per esempio. Ma nel pieno dell'emergenza c'è chi vuole affossare gli obiettivi climatici dell'Unione. In vista della proposta della Commissione in arrivo la prossima settimana, le industrie italiane, francesi e tedesche premono von der Leyen per una revisione radicale del sistema ETS, che stabilisce il volume massimo di gas serra che le aziende possono rilasciare e che regola la compravendita delle quote sul mercato. Un altro tentativo di smantellare il Green Deal in nome della competitività industriale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: E ora pubblicità.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: musica.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. You

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che...

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.